All of Life, stupenda questa traccia di Coam, questo Emmett, un ragazzo israeliano che viene da Tel Aviv. Sono riuscito ad entrare in contatto con lui tramite SoundCloud, gli ho scritto, mi ha risposto molto gentilmente, mi ha fornito alcune sue tracce, fra cui questa qui, ed è un personaggio splendido, perché praticamente quando è stato un ragazzino ha iniziato ad ascoltare tantissima musica elettronica, poi ha giocato a calcio, poi ha passato tre anni nell'esercito. Quando è tornato, a un certo momento ha iniziato a girare il mondo, poi è tornato a casa e ha iniziato a lavorare in un ristorante per poter mettere da parte i soldi per potersi fare uno studio. Insomma, mentre serviva un piatto e un drink qui e là, si fischiettava o si, come si dice, humming, si mormorava dei motivetti nella testa per poterli poi incidere un domani, e devo dire che ci è riuscito veramente molto bene, anzi lo ascolteremo ancora questo Coam, anche perché la musica, insomma, è una delle cose più belle, una cosa che ci tiene sempre compagnia e non ci lascia mai soli. Infatti anche Didascalis lo ha fermato sulla musica, sulla traccia, questo piccolo modo di dire che in qualsiasi posto in cui ci sia musica, in cui si possa essere da soli o con qualcuno, non ci si sente mai soli. Never alone.

music is my company.

La voce di Kenzie che fa da featuring a questa traccia di Rocco. Questa volta il mio amico invisibile Andrew Shu ne ha sfornata una che è una cosa veramente bellissima. Ve la lascio proprio in finale di puntata di questo Good Vibes Resort con una traccia finale ancora più bella, veramente. Oggi vi lascerò senza fiato.

It's No Good, e infatti non è molto bello interrompere brutalmente così questa traccia di Didascalies featuring Francy, però i tempi sono sempre un po' stretti e siamo addirittura d'arrivo, e come vi avevo promesso c'è veramente un qualche cosa così da togliere il fiato, soprattutto anche per il brano di chiusura di Tom McRae, My Vampire Heart. Insomma, vi dicevo che la frase con cui voglio salutarvi è questa qua. Ti passano molti pensieri per la testa, osservando un cespuglio fiero e vigoroso che è cresciuto in mezzo ad uno svincolo di una strada a quattro corsie. La notte in fondo è fatta anche di questo, di immagini inaspettate e di pensieri senza guinzaglio. Torni a casa, appendi la tua giornata nell'armadio e ripensi a quel cespuglio che ha trovato la forza ed il coraggio di crescere dove non avresti mai scommesso. Domani è già alle porte. Buonanotte. Davide Marani, Good Vibes Resort. Grazie ancora una volta per essere stati con me. Ciao.

慢。

0: enjoyed Good Vibes Resort, and we wish to see you again. Bye-bye for now. By Davide Marani. Ciao.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
2: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
3: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
4: Io sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
4: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
4: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori. Every day.

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: Su Radio Tigullio va ora in onda.
3: E ci siamo, benvenuti a No Limits. Siamo qui in diretta dagli studi di Via Giulia per trasmettere questa nuova puntata di No Limits, che vi ricordo va in onda tutte le settimane, il martedì dalle 20 alle 21, il sabato in replica dalle 12 alle 13, ma su Radio Tigullio Web. Ciao a tutti da Lidia Morelli, vado subito a presentare la No Limits Band. E salutiamo subito Luca Alcatron.
4: Ciao a tutti, oggi c'ho notizie sulle macchine usate.
3: E chi se ne frega. Salutiamo anche Chiara, la new entry di questa sera direttamente da Bari.
5: Ciao ragazzi.
3: Lei è un'educatrice, quindi insomma questa sera ci educherà un po' tutti. Il modello radiofonico Raffaello.
6: Ciao ragazzi, sono tornato, ho tante sorprese per voi.
3: E salutiamo anche padre Luigi.
7: Ciao Luigi, ciao Lidia, ciao ragazzi.
4: Ciao Luca.
7: Oggi è San Cacciaro, parleremo di lui.
3: Benissimo, e allora andiamo subito a Carla.
8: Ciao amici, che bello ritrovarvi.
3: Ma che meraviglia stare
8: Lidia,
3: con te.
8: Dai,
3: che bello.
4: Quanto
3: gioia,
4: tempo.
3: Che gioia. L'ultima ma non ultima, lei Barbara.
9: Ciao ragazzi, oggi partirò con la parola del giorno, vi stupirò.
3: Beh, qual è? Dicela, sparala subito.
8: No!
9: Non la sparerò subito perché tutti sono in ansia.
3: Oh, ma figurati, non dormono la notte.
9: Ci ascolteranno ancora.
3: A tra poco.

0: E siamo ritornati qui a No Limits. Quindi, come vi dicevamo, c'è questa sera tra noi un'educatrice proprio di metodi educatori, educatrici, educatori. Ci parlerà il nostro Luca Alcatron. Sentiamo cosa ha da dirci.
1: Allora, sì, praticamente per l'arretratezza dei metodi americani, perché praticamente che è successo? Un ragazzo è stato bandito dallo scuolabus perché faceva il bullo. Allora, invece di fare come in Italia, che i genitori sono andati lì e hanno gonfiato l'autista del bus, il preside della scuola, i professori, questo padre molto arretrato, che cosa ha fatto? Ha preso il figlio e tutti i giorni a scuola, de corsa, capito? Cioè il padre correva insieme a lui e lui davanti con la cartella, con lo zainetto di scuola, e doveva correre e andare a scuola a de corsa.
0: Bravo,
1: sono proprio indietro.
0: Siamo
1: proprio
0: d'accordo,
1: indietro.
0: Chiara, sentiamo.
2: Siamo
0: con questo metodo educativo,
2: assolutamente, ragazzi, ma non possiamo parlare di metodi educativi stasera,
0: no.
2: Né Montessori né Giovanni Bosco, no. Ma stasera educativi sono in arte culinaria.
0: Io pensavo che stessi dicendo, visto che sei pugliese anche tu, che i nostri metodi educatori sono madri
1: educatevi.
0: Bella famiglia, bella, è questo il nostro motto di questa serata.
1: Tiri lei.
0: Ed eccoci, siamo qui noi di No Limits, ma cerchiamo di bonificarci un po', padre Luigi.
3: Ma perché? Perché soprattutto bisogna ricordare che oggi è San Acacio, detto San Cacciaro di Catanzaro, patrono del quale festeggiamo appunto la ricorrenza oggi di.
0: Ma addirittura?
3: Certamente. Vabbè, ma oltre a ciò approfitto anche per salutare e festeggiare il nostro confratello spagnolo Fra Castoro di Tarragona.
0: Che è anche
3: del
0: il
3: Toro.
0: Suo compleanno, no?
3: Che è il suo compleanno.
0: La settimana prossima.
4: Auguri Castoro.
3: Sì, e da lì, proprio da Madrid, dove starà, si collegherà.
0: Faremo
3: in diretta,
0: questo collegamento
3: in diretta con noi Fra Castoro.
0: Bene, non vediamo l'ora di diventare internazionale.
1: Comunque ringraziamo Madrid per quello che ha fatto l'altro giorno.
5: Lidia, io ti volevo dire una cosa.
0: Beh, ragazzi, siete un po' cattivelli. Parliamo
3: comunque,
0: anche
3: oggi,
0: di
3: ragazzi,
0: sport.
3: Anche San Donnaro e compagni, nonché San Elia, Paolo e Isidoro.
0: Sì.
3: Ma soprattutto Beato Enrico Hess. Direttamente da
0: anche lui
3: dal
0: c'è.
3: Seattle.
0: Ah, benissimo. Sì, insomma, siamo lui. Ben forniti questa sera, santi, no?
3: Sono
0: padre Luigi.
3: Ricorrenze.
0: È un messaggio proprio, diciamo, che aleggia nell'aria, quale potrebbe essere.
3: Fate bene, fratelli, come sempre.
0: Oddio, mi pare tanto d'ospedale sta frase, no?
5: Lidia, devo dire una cosa.
0: Mi sembra da
5: dico,
0: Mary Jane, ciao.
5: Scusa,
0: ma come stai?
5: Io c'ho un amico che chiama nel Cacciaro, mio va tutta sta storia.
0: Ma infatti.
1: Quella è la Cacciotta, eh? Quella è la Cacciottina.

0: E quindi non potevamo non parlare anche di fiori da regalare, perché
1: Lidia,
0: siamo alle porte della primavera, quindi Carla, cosa ci consigli
1: allora,
0: questo
1: siamo
0: mese?
1: Alle porte della primavera è un parolone, Lidia, visto che piove in ogni regione d'Italia.
0: Vabbè, non ci lamentiamo,
2: però,
0: perché comunque fa caldo.
2: Ma già il profumo di ascelle si sta spandendo su tutti i bus.
0: Oddio, quanto sei scurrile, caro Luca.
1: Ragazzi, un po' di serietà, su via. Allora Lidia, omaggio floreale per le nostre amiche ascoltatrici.
0: Abbiamo sentito anche dal Perù addirittura.
1: Anche dal Perù.
0: E dove ciao, ancora amici Luca?
2: Dalla Germania e dagli Stati Uniti.
0: A Hitler.
1: Ciao a tutti. Non lo so se in Perù, però qui c'è il giacinto.
2: Allora, il carciofo?
1: No, il giacinto come fiore, guarda quanto Pinocchio. È carino. Vabbè, chiamalo come ti pare. Allora, il significato è gioco e divertimento, quindi è un fiore da regalare per un compleanno oppure per un anniversario.
0: E perché insomma questo fiore, dacci un significato?
1: Questo fiore spesso l'hanno citato pure in letteratura, Plinio, Virgilio, sempre con sto giacinto. È famoso per la sua essenza, con la quale da sempre si ricava un profumo delizioso, Lidia.
0: Ma che meraviglia, guarda, lo sento già nell'aria.
1: Il giacinto.
0: Sento un profumo,
2: regala
0: alla Mary Jane.
1: Potrebbe essere anche un nome, però.
2: Cinar.
0: A tra poco, ragazzi.
3: Carciofo.
4: No, ma hai anche ragione, che ho seguito il giro. C'era il pugilato. Poi c'era un servizio su Roland Garros molto dettagliato. Sì, certo un po' datato dal momento che hanno detto che l'ha vinto Mike Herro. Però a Siena c'è la luna piena e non si va a cena fino a quando il palio non comincerà. È per questo che rimango qua. Già, per poterti dire chi vincerà. Ho seguito il giro, c'era il pugilato, poi c'era un servizio su Roland Garros, ma molto dettagliato, certo un po'.

0: e non voglio che mi si dica grazie.
1: E devo dire che in questo periodo sono sorti anche tanti particolari, periodi di coincidenze, periodi di situazioni particolarmente, come dire, strane, situazioni accadute inverosimili.
0: Caruccette.
1: Perché? Perché Barbara ci vuole parlare di coincidenze?
2: Allora, a parte che non si fa così, mi hai bruciato la parola del giorno. Infatti, quindi non te la devo mai dire prima. È coincidenza.
3: Ma te lo devi aspettare da Lidia.
1: Non lo sapevo, guarda, che è la tua parola del giorno. Dai,
4: lei è come Bonolis.
1: Infatti, inventatene un'altra tra un po'. Dai.
2: No, lo sapevi benissimo, ragazzi.
1: Sì, dai, dai, allora diciamo che ti ho voluto fottere, questo che vuoi dire?
2: No, no, io non gliela dico fotte. Mai. Io non gliela dico mai perché sennò lei sputtara tutto prima. E ecco lì che va bene. Allora, ragazzi, come
4: polemiche,
2: se non l'avessi.
1: Ce la vogliamo spicciare? La
5: qual è questa coincidenza?
6: No, per mettervi d'accordo, dai, su.
2: No, io vorrei sapere che rapporto avete voi con il destino, perché la coincidenza alla fine è una questione di destino. Qualcuno la definiva come, diciamo, le coincidenze le definiva come quegli eventi sincronistici in grado di cambiare il mondo. È vero, ti cambiano la vita.
1: Cioè, ma ora ti dobbiamo raccontare ciascuna di noi le coincidenze della propria vita?
2: No, però vorrei sapere se voi siete convinti del fatto che le coincidenze ti cambino la vita in positivo.
1: Ma dai, la vita ce la facciamo noi, ragazzi.
2: Appunto.
7: Allora, ragazzi,
1: sì, in effetti è partita in quarta la nostra amica Chiara, perché come sapete lei viene fresca fresca dalla Puglia, per parlarci di un piatto particolare pugliese. Qual è, Chiara?
7: Orecchiette e rapes questa sera.
1: Che cosa hai fatto sentire, mo, le orecchiette con le cime di rap?
7: Bellissima.
1: Ciao, scusi, permetti che faccio questo saluto. Ciao a tutti, io sono, scusa, come mi chiamo? Katia. E mi chiamo Katia con la K, e voi ve lo ricordate che insomma già sono venuta altre volte.
7: Dobbiamo fare perfezionamento.
1: Poi è venuta la mia amica. È venuta la mia amica che è vicina a Bitondo abita. Allora,
7: Santo Spirito.
1: Siamo vicini di
4: vai,
1: casa.
7: Allora, ragazzi, prendete una bella padella, riempitela di olio, aglio, peperoncino e tagliate le alicette. Mi raccomando, bene, mettete 5, 6, 7, più che ne potete. Poi, nel frattempo, una bella pentola piena d'acqua, aggiungete le rape, le fate sbollentare. Dopo 10 minuti circa mettete orecchiette fresche, mi raccomando fresche, altrimenti
1: fatte in casa,
7: fresche.
1: Insomma, quello come deve fare la nonna a casa vostra.
7: Belle trombate, si dice a
4: Barbara.
1: Madonna mia, guarda che cosa stai a dire, con questi qua non puoi parlare di queste cose.
7: Dopodiché, una volta che le orecchiette verranno sbollentate all'interno delle rape, prendete e buttatelo nella padella.
2: Buone.

0: devo dire, questo discorso delle coincidenze un po' ci ha intrigato, perché Raffaello insomma si è là raddrizzato.
1: Sì, sì. Ho avuto anch'io una coincidenza, non so se è una coincidenza. Padre, mi aiuti lei, stavo qui nei bagni prima e ho incontrato la ciaciona.
2: Come nei bagni?
0: I bagni quelli su via Giulia, sì, esattamente tra una macchina e l'altra.
1: La ciaciona Barese, l'educatrice, e nei bagni. Sì, bagno. Sì, ho passato del tempo con l'educatrice nel bagno.
3: No, mio corpo.
0: Sentite, non esageriamo.
1: Padre, ho peccato? Oh, è una coincidenza.
2: Hai peccato.
1: Allora non è una coincidenza.
3: Non peccare, Lello.
2: Ma non ti assolvo in questo momento.
1: Comunque confermo che è un'educatrice.
0: Oh mio Dio, ragazzi, ma veramente no. Noi stavamo pensando di rendere bonificata l'aria con le parole sacre di Padre Luigi. Guardi, e invece qui scantoniamo proprio nell'erotico.
2: Dare del lei, perché inizio a prendere anche delle distanze da tutto ciò, in quanto come rappresentante di quello che mi rappresenta, mi trovo in una difficoltà importante.
4: Lidia, qua tra sti educatori, educatrici, e si santi, si paralisi, cioè io vado al pub, che te devo dire?
0: Diciamo che è una serata particolare. Vabbè, allora ragazzi, come ce la vogliamo girare quest'ultima frittata? Con un'altra ricetta?
1: Ci giriamo l'educatrice o la ricetta?
3: L'educatrice no.
2: Fra Castoro, de la vuelta alla paella.
5: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Beh, abbiamo parlato di una ricetta tipicamente pugliese, le orecchiette alle cime di rape, ma qui abbiamo la vendetta delle pizze.
1: Sì, praticamente è un sistema molto intelligente per vendicarsi di qualcuno senza poi essere perseguiti. Ed è successo in Germania, un avvocato tedesco praticamente è andato dalla polizia dichiarando che gli erano arrivate più di 100 pizze nel giro di pochissimo tempo. E praticamente queste pizze arrivavano da vari ristoranti, dopodiché sono cominciati ad arrivare anche panini, hamburger.
0: Ma perché sta quanto. Cosa?
1: Praticamente lui non riusciva a capire, non erano ordinate né da lui né da nessuno del suo ufficio, quindi è andata alla polizia e niente, hanno fatto delle indagini, praticamente pare che sia qualcuno che si voleva vendicare di questo avvocato e gli ha cominciato a mandare queste pizze, a fare tutte queste ordinazioni. La cosa da ridere è che lui, avendo fatto queste ordinazioni ogni volta in un ristorante diverso, non era perseguibile per legge, perché comunque non aveva il ristorante
0: una continuità
1: il ristoratore non denunciava, perché comunque perdeva un conto, quindi comunque non si configurava, come si dice in termini legali, l'ipotesi di reato.
0: E quindi insomma tutte queste pizze sono andate al macero.
2: Pizza connection,
1: hanno praticamente preso, se le presa nel secchio, gli continuano ad arrivare queste pizze finché questo non smetterà di vendicarsi.
0: Vabbè, comunque erano meglio le orecchiette con le cime di rape. Alcatron. E vi ricordo sempre, tutte le settimane noi siamo in diretta dagli studi di Via Giulia, ma andiamo su Radio Tigullio Web tutti i martedì dalle 20 alle 21, in replica il sabato dalle 12 alle 13. A proposito, cliccate mi piace sulla pagina Facebook di No Limits, così sarete anche aggiornati dei nuovi podcast che settimanalmente noi pubblichiamo.
3: Ciao, sono la vostra amica Camilla e vi prego, cliccate mi piace. Noi abbiamo tutti i social network.
0: Certo.
3: E fate qualcosa per
0: ve noi. La presento, perché lei è la nostra manager e ci fa avere sempre quei 3-4 mi piace a settimana che ci inorgogliscono.
3: Sì, però ci stiamo molto espandendo, ragazzi.
0: Siamo arrivati
3: sono
0: a 5.
3: Sono qui presente con voi.
4: Ottimo marketing.
3: Sono la vostra manager.
0: 5 mi piace.
2: Ma questa davvero parla
0: grande.
2: Così, madre?
0: Sì, perché lei è informata.
3: Io sono Camilla,
0: è
3: la
0: una
3: vostra
0: dotta.
3: Manager. Cliccate mi piace, ciao.
0: Mary Jane, ma che ne pensi di Camilla della manager?
5: Alidia, a me guarda, a sta radio io non io dico comunque tra preti frati,
2: educatrici,
6: messe a giro,
5: poi a Via Giulia, cioè proprio toccatevi. Comunque lì io devo dire una cosa bella.
0: Gli amici che ti aspettano.
5: In tutta questa stravattanza, no, che mi contraddistingue, ho trovato lavoro.
0: Dove?
5: Manco lo so di, dove? Pensa. Dove? Lavoro, manco come viene. Comunque ho trovato lavoro, Lidia, faccio la collaudatrice dei materiali.

0: E siamo al gran finale già, perché è finito il nostro tempo, e quindi vado subito a salutare Barbara.
1: Ciao ragazzi, io vi ho visto molto scettici sulla parola del giorno coincidenze, quindi vi dico che chi non crede nelle coincidenze le perde. Non l'ho detto io, ma è così.
2: Io ci credo.
0: È un ladro o una spia. Allora, salutiamo anche Carla.
3: Ciao amici, alla prossima, Sempre così
0: floreali
3: e floreali come siete.
1: Sempre
3: e, e regalate un'orchidea.
0: Chiara.
4: Ragazzi, spero vi sia piaciuta la ricetta e mi dispiace che mi abbiano messo a giro nei cessi.
0: Oh, ma dai, ma ci vendicheremo. Capita. Chiara, padre Luigi, ci vendichiamo di Chiara.
2: Saluto a tutti, ma soprattutto al mio amico Cardinal Alexander Comanale, che da qui ci segue. Ciao.
0: Raffaello.
5: Un saluto a tutti dai bagni della radio, soprattutto all'educatrice.
0: Ma insomma, ti sono rimasti impressi questi bagni della radio. Luca Alcatron.
6: Come a scuola proprio.
0: Sì, sì, sì.
6: Saluti a tutti e vi invito a vedere la faccia di Mark Zuckerberg quando lo praticamente non intervista, quando lo interroga, non nel congresso, e c'ha una faccia da coglione.
3: È vero, Luca.
0: Però guarda,
3: vero.
0: Un coglione che si è fatto che tutti poi quei soldi, ragazzi, non lo si può definire coglione.
1: È una coincidenza.
0: Vabbè, diciamola anche
2: tu
0: così.
2: Sempre peccatore.
0: Io vi saluto, ciao da Lidia Morelli e dalla No Limits Band. Yeah!

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
4: Oh no, è molto di più, amica mia.
3: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
5: Ehi, da brava.
6: Radio Mania, Day by Day.
7: Non va bene.
6: Con Luigi Guarneri.
8: Vi aspettiamo tutti.

0: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
1: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Radio Tiguglio.

0: Il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno. Reno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: e buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi è venerdì 26 giugno e quindi è un bel venerdì. Sì, è un bel venerdì. E allora buongiorno a tutti quanti voi, perché come al solito è il momento di salutare un po' tutte le radio. Poi vi diamo il programma della mattinata. Intanto salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo 7.30 replica, e Tele Terme Vigliatore TV sempre replica alle 7.30, e Radio Mare Italia. Le altre radio le salutiamo con la nostra amica Angela Ricciardi. E per quanto riguarda questa mattina abbiamo sempre i nostri vari appuntamenti. Avremo il ballo di Beppe dopo il saluto delle radio, Marco Roma naturalmente subito prima, e poi andremo avanti con altre situazioni, i cantanti che si presentano alle 5 e alle 6, avremo alle 5 e quarto gli amici nostri, e alle 6.30 avremo qualcosa sui paesi, cosa c'è da raccontare intorno ai paesi, e alle 6.45 chiuderemo con la poesia e poi con il saluto di Marco Roma. Ma adesso arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: lui non è altro che Lucio e noi siamo non altro che Giuseppe. E dovremmo vedere adesso, visto che sono le 4, me lo dice signorina? 4? 4:39 e 19 secondi. Io oserei prendere l'ora doppia allora. 4:39 e 25 secondi è un po' di tempo che non prendiamo le ore doppie. Almeno oggi 26:06 prendiamola. 4:39 e 34 secondi. L'abbiamo presa, evviva, evviva, evviva, evviva. Quindi quasi alle 4:40 sentiamo cosa ci ha mandato Marco e poi sentiamo la sua voce. Sentiamo Marco intanto.
1: Tanti auguri alla pop star Arianna Grande, tanti auguri al calciatore Paolo Maldini, buon compleanno voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, è una dedica che faccio al tuo cuore, vorrei chiederti scusa amore per dedicarti parole così dolci che ti avevo detto pochi giorni fa. Io sono Marco Roma, buongiorno!
0: E siamo alle 4:40, quindi è il momento di Marco Roma. 4:40 e 47 secondi. Prima di chiamare Marco Roma, io saluto un po' tutti i nostri amici ATM, Trenorbi, Maes, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta, la nostra amica Celeste, Ernesto, Dennis, che poi sentiremo sicuramente. E vorrei aggiungere un nuovo saluto che mi è stato incaricato. Vorrei salutare una persona che ha fatto il suo servizio nella polizia locale e dovendo andare a ciuffare dei masnadieri e purtroppo ha perso il controllo della moto, il nostro amico Francesco, che sarà sempre qui di noi, e questa cosa

0: cooperativa.
1: Pronto.
2: Pronto, buongiorno.
1: Come va?
2: Va bene, tu come vai? A parte il tuo telefono, va tutto bene.
1: A parte il telefono.
2: Sì. Vabbè, comunque ci arrangiamo, vedremo come risolvere questo.
1: Ma pure la chiamata normale pensi che non va?
2: Non saprei la chiamata normale come.
1: Io proverei.
2: Tu dici la chiamata senza wifi?
1: Senza wifi, solo chiamata normale, senza internet.
2: Senza internet.
1: Almeno una prova.
2: La dovremmo fare su un numero che abbiamo. Questa arriva solo tramite internet. Sì, però possiamo provarla anche normale. Sì.
1: È normale, senza internet.
2: Va bene, allora se tu provi a richiamarci sulla telefonata.
1: Su quale ti chiamo io? Su quale?
2: Su questa qui, normale. Però.
1: Questo qua?
2: Sì.
1: Ok, provo.
2: Chiamaci normale e io ti aspetto con la telefonata. Vediamo se,
1: sì, provo.
2: Se va meglio.
1: Stacco?
2: Sì, si stacca questo. Dovete sapere che abbiamo grossi problemi con Marco, con le telefonate, e non sappiamo perché. E allora aspettiamo la sua telefonata.

0: E questa è la cosiddetta telefonata normale, Marco, eccoci.
1: Pronto.
0: Beh, arrivi più scatoloso, perché la telefonata normale arriva un po' più scatoloso.
1: Infatti sì.
0: Però come qualità, insomma, forse un po' meglio, però è preferibile l'altra. Solo che di là...
1: è meglio internet.
0: È meglio internet perché la qualità è migliore, però qui sembra che non vibri.
1: Non vibro, ok. Allora non è il telefono.
0: Non sappiamo, dovremmo fare ancora...
1: Però dovrei aggiungere Leonora con Damiano che stanno sotto.
0: Prova ad aggiungerli intanto.
1: Sono... Però non so se mi fa tipo sì. Mette pausa la chiamata, capito?
0: Sì.
1: Ok, provo.
0: Prova. Questi sono gli esperimenti tecnici del venerdì 26 giugno in diretta. Sentiamo se riesce ad aggiungere i nostri amici, intanto che sono le 4:45 e 39 secondi.
1: Non me la raggiunge, però.
0: Non te la aggiunge. Sì, però ti metti in attesa qui e te li fa aggiungere. Sì. La differenza. Te li fa aggiungere sicuramente, perché.
1: Niente, non me li fa aggiungere.
0: Io dobbiamo tornare per forza là. Va bene, niente. Ti hanno suggerito? Vuoi fare l'altra?
1: Sì, riprovo una WhatsApp allora.
0: Sì, allora io ti aspetto con l'altro numero.
1: Sì.
0: Ecco qua. Stacchiamo questo, riattacchiamo quest'altro. Dobbiamo vedere cosa fare con questo Marco che arriva un po'. Arriva un po' così. Ecco. Eccoci qua.
1: Eccoci qua, aggiunga allora.
0: Ecco, con questo arrivi un po' sparato tu, gli altri arrivano bene.
1: Ok.
0: Ecco, tu c'hai l'auricolare?
1: Io no. Senza auricolare, insomma.
0: Ah, senza auricolare.
1: Vogliamo provare l'auricolare?
0: Prova l'auricolare, forse che l'auricolare ti attenua un po' la voce, magari.
2: Ma buongiorno. Okay.
0: Buongiorno.
1: Eccolo.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, finalmente. Stamattina siete ben svegli, allora.

0: sono cari stamattina.
1: Ecco qua, spegnete o abbassate le radio perché altrimenti vi sentite il ritorno dopo 2 minuti, dopo 35 secondi. Sì, stamattina, ecco, tu Marco hai aggiunto l'auricolare?
0: Ecco. Allora, pronto?
1: Sì.
0: Proviamo.
1: Aggiungiamo. Peggio.
0: Peggio?
1: Sì.
0: No, stacco la regolare, allora stacco la regolare.
2: Ciao, buona giornata Nicola.
1: Nicola, diciamo a Nicola di regalargli un telefono di quelli scadenti da 70 euro che ci hanno appena l'internet, no? Magari con uno di quelli.
2: E magari si sentono meglio.
1: Sì, perché questi iPhone 17 Pro Max sono il max, cioè non si arriva bene.
2: Sì.
1: No, non è colpa sua, perché una volta quando l'iPhone 17 arrivava bene, i messaggi sono arrivati sempre bene.
0: Adesso come va adesso in questo momento? Proviamo così.
2: Adesso sente bene.
1: Ma voi si
0: proviamo?
1: Sì, voi sentite bene, sono io quello che devo sentire non vibrato.
0: Ah, ok.
1: Però in questo momento perché che hai fatto adesso?
0: Niente, praticamente sto col telefono all'orecchio, ho tolto il via voce.
1: Ah, ma tu c'hai via voce prima?
0: Eh sì, prima sì.
1: Devi togliere quando si va in diretta bisogna togliere sempre il via voce.
0: Ma come va?
1: Adesso va meglio. Allora abbiamo scoperto, io ero convinto che avessi tolto il via voce altre volte.
0: No,
1: allora va bene così.
0: Ho sempre parlato così
1: col via voce?
0: Uh-huh.
1: E allora l'abbiamo scoperto. L'arcano
2: ogni tanto qualcosa è buona fa.
1: E l'arcano è il viva voce. Abbiamo capito che devi togliere il viva voce. Perché adesso arrivi bene, non dico non vibro. Parla un po' anche più forte.
0: Allora, pronto.
1: Adesso arrivi.
0: Piacere, mi chiamo Marco Roma.
1: Sei Marco Roma. Sì, arrivi autentico e viva, abbiamo lo scoperto.
2: Guarda le stelle.
1: La colpa è mia, perché io in genere a tutti dico: guardate, quando siete in diretta non dovete usare il via voce, perché.
0: Ma io ho sempre usato il via voce, sempre, mai ti voluto fare l'orecchio, ma conosco il telefono. No, in 10 anni con la radio, mai.
1: Invece vedi qua da noi, da che metti il 17 viva voce da problematiche.
0: Allora, sarà quello. È sparito il vibra, allora.
1: Sì, rimetti il viva voce, vediamo un attimo.
0: Ok, rimetto il viva voce, aspetta.
1: Questa mattina in diretta le prove di Marco Roma.
0: Togli
1: togli il viva voce.
0: Pronto.
1: Sì,
2: bene,
1: ti senti bene adesso?
0: È viva voce, allora.
1: È viva voce.
0: Allora. Via voce.
1: Con qualsiasi numero è il viva voce. Benissimo. Abbiamo scoperto questa cosa qui. Allora, abbiamo stamattina è viva, abbiamo scoperto che il viva voce è quello che. Anche il capitano, glielo faccio togliere sempre il capitano in viva voce, ma a chi? Io pensavo che tu, essendo un esperto di radio, avessi tolto il viva voce invece. Bene, allora, la canzone di questa mattina è facile, è difficile, io ho fatto già tutti i saluti e tutto il resto. Perché siamo
0: allora, la canzone è difficile, però ti dico il titolo.
1: Ha tolto il viva voce perché non ti sento un'altra volta?
0: Sì, perché devo leggere, Suavemente 2.0.
1: Soavemente 2.0 e Giovanotti?
0: No, Giovanotti, cantanti sconosciuti.
1: E allora, se è un cantante sconosciuto, che facciamo qua?
0: Questo è perché Leonora ha scelto questo,
1: capito? Anche lei ci mette in difficoltà, va bene.
0: Allora, solamente 2.0 è di Gaetano e Salvo Randazzo.
3: E chi? No, Gianni Gaetano.
0: Gianni di Gaetano ha scritto.
3: Bravo.
1: Quindi Gianni di Gaetano
3: e Salvo Randazzo.
2: Suavemente 2.0.
1: Allora dobbiamo cercarla.
0: Basta che scrivi Suavemente 2.0. Penso Suavemente 2.0 è risolto.
2: Come vuoi?
1: Ma 2.0. S.
0: Suavemente 2.0.
1: Vediamo se lo troviamo. Suavemente. Eccolo qui, Gianni Di Vetano, Salvo Randazzo. L'abbiamo trovato. Allora, questa mattina calzini, costume e anche pigiama. Se, oggi siamo a Pontinia, vero?
0: Sì, siamo a Pontinia.
1: Ecco.
0: Oggi è Pontinia.
1: Togli la voce.
0: Aspetta.
1: Ecco qua.
0: Ok, come va adesso?
1: Adesso va bene. Sì, sì, abbiamo scoperto allora.
0: Perfetto.
1: Suavemente, okay. Punto zero. Io tra l'altro ho fatto analizzare la registrazione di mercoledì sera, come manderemo anche questa mattina al nostro amico Antonello di Radio Danto Radio. Anche lui mi ha detto che c'è qualcosa che purtroppo, ahimè, non va nella tua voce. Però nel complesso sì, non è che è inascoltabile, però per chi mette una cuffia o altro è bene che siamo al top. Allora abbiamo capito che il top, okay, è togliere e almeno
0: quando... però negli altri telefoni c'è sempre stato, però questo è il fatto,
1: questo qua, quello è troppo nuovo. E allora andiamo troppo con nuovo. Il vostro brano Suavemente 2.0, ragazzi, ci sentiamo alle 7:10 per ma non abbiamo detto chi ci sarà mercoledì prossimo, o ancora non abbiamo
0: il sì veramente c'era una novità, doveva esserci pure stamattina lui per i saluti, due minuti, solo che non ce l'ha fatta. Lui è Spadino.
1: Allora,
0: sì, Spadino.
1: Allora magari lo troviamo alle 6:50,
0: chi lo sa, se mi chiama. E comunque lui lo sa tutto, gliel'ho detto.
1: Va bene, allora vediamo se c'è la diretta adesso. E arriva il brano 2.0, eccolo qua. Ciao ragazzi, a più tardi.
0: A più tardi. A dopo.

0: Mondo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una buona giornata a tutti quanti voi. È un periodo che siamo praticamente presi dallo showdown. C'è stato questo evento a Silvi Marina. La volta scorsa abbiamo intervistato il presidente Sandro Di Girolamo, ma adesso abbiamo una degna sostituta, anche perché è una donna, sapete, le donne tirano sempre di più, insomma. Buongiorno Maria Pia.
2: Buongiorno.
1: Allora, si presenti, dica chi è lei rispetto alla Federazione FISPIC e poi ci racconti un po' della sua vita. Soprattutto anche i nostri radioascoltatori vogliono sapere come lei è arrivata alla disabilità e poi insomma come sta risolvendo le sue faccende quotidiane.
2: Ok, allora io mi chiamo Maria Pia Lanni, sono in federazione da 8 anni circa, facendo delle attività sportive nel mio territorio, perché io sono di Cassino.
1: Sì, infatti noi ci siamo conosciuti lì la prima volta.
2: Sì, esatto, con le attività all'università, perché a Cassino si è creata una bellissima realtà con l'università. E niente, lì il presidente Di Girolamo mi ha conosciuta.
1: Ti ha scoperto come
2: Baudo, sì, no? Perché mi ha visto come una donna intraprendente, decisa, sicura, quello che si vede fuori.
1: Vabbè, noi facciamo vedere quello che si vede fuori. Poi le cose
2: e allora mi ha coinvolta per farmi fare questa esperienza a livello federale. Ecco. Attualmente io rappresento, sono un consigliere federale,
1: sì.
2: Per qualche anno ho fatto rappresentato gli atleti, ero rappresentante atleti in federazione.
1: Mi ricordo, ti votai io a quei tempi.
2: Poi ho smesso di giocare, ecco. Quindi questo titolo non lo potevo mantenere più e ho continuato comunque a creare sempre queste attività sul territorio, perché quando io sono entrata nello showdown, diciamo che era tutto, si sviluppava tutto al nord,
1: sì.
2: Tra Milano, Bologna,
1: Cassino era una delle prime città del sud nord che era entrata.
2: Sì, perché alla fine ho pensato che fosse giusto
1: che anche il centro,
2: che il centro, il sud cominciassero a creare.
1: Ad esempio Roma realtà. Ancora non vuole showdannare per niente, ci fa dannare nello showdown.
2: Sì.
1: Mentre abbiamo visto una grossa ripresa del Napoli, il Bari, la Sicilia.
2: Sì, sì, questa è stata una bella conferma, perché oltretutto quando una federazione, secondo me, sposta gli obiettivi, i punti dove si possono sviluppare attività sportive, è importante, perché si va incontro anche al sud.
1: Sì, certo.
2: Quindi non è che uno deve fare 1000 chilometri per andare, si deve spostare sempre da giù, sempre a nord. Quindi cominciamo a spezzare, l'Italia è fatta in tre parti,
1: sì,
2: no? Quindi nord, centro e sud. E io la prima cosa che mi ha colpito è stata questa. E niente, quindi ho continuato a collaborare.
1: Ma attualmente cosa fai per il cosiddetto le quattro paghe per il lesso, come le ottieni, signora?
2: In che senso?
1: Cioè, che lavoro fai?
2: Io faccio la centralinista alla società Autostrade di Cassino.
1: Ah, quindi sono tutti quelli Autostrade.
2: Perfetto. Direzione Autostrade, direzione Sesto Autostrade. Tronco.
1: Poi,
2: sì.
1: Ah, Sesto Tronco, non sì. Tronco che è tagliato, ma Sesto Tronco.
2: No, il sesto
1: Tronco.
2: Che è quello più lungo poi. Ah, perché...
1: Quindi invece per il resto ti occupi di queste.
2: E il resto poi sono anche responsabile della sede dell'Unione Ciechi di Cassino.
1: Quindi sei la presidentessa?
2: No. Diciamo responsabile.
1: Responsabile perché
2: territorio.
1: Siete commissariati?
2: Sì. No, perché c'è il presidente a livello provinciale.
1: Che?
2: Nicola Londino.
1: Non conosco.
2: E poi ci sono, ecco, la sezione di Frosinone ha creato sedi di rappresentanza.
1: Ah, ecco.
2: Quindi a Sora e a Cassino.
1: Sì. Ah, quindi sei la distaccata, come
2: sì.
1: Carabbia ci sono.
2: Ognuno si occupa del
1: proprio territorio. Perfetto. Quindi sei la presidentessa della zona.
2: Rapporti con l'università sempre attivi,
1: certo.
2: Tra pari opportunità, collaboro con il CUDIR, che è il centro disabili e ricerca dell'Università di Cassino. E poi vabbè, c'è la.
1: Diciamo
2: da poco mi sono iscritta anche all'associazione Angeli in Modo,
1: ecco,
2: di Cassino.
1: Sì.
2: E niente, poi c'è il mio quotidiano, io vivo da sola.
1: Sì. Sposata?
2: Divorziata.
1: Divorziata.
2: E
1: la vista come la testa?
2: Io sono diabetica.
1: Quindi per la cosiddetta.
2: Sì, ma una delle conseguenze terribili del diabete.
1: Quindi,
2: a 18 anni.
1: Da giovane, però.
2: Sì, perché il diabete madre era comparsa a 4 anni.
1: Ah, quindi tu sei diabetica, proprio sei nata quasi col diabete.
2: Quasi, perché io adesso ho 64 anni, sono 60 anni.
1: Che si riporta molto bene, anche ha detto dal mio vicino, che è una bella donna, una bellissima donna,
2: grazie.
1: Io non ho potuto vedere, però insomma, ecco. E, bene, allora diciamo che abbiamo molte cose in comune per dire che oggi non finisce qui il nostro incontro e che ci sentiremo ancora altre volte, sì, sempre per sport, per altre cose di questa cosa degli angeli, dovremmo spiegare cos'è, ma lo diciamo in un'altra puntata, sì, perché ci siamo già fuori tempo massimo. Io ti ringrazio Maria Pia, ti auguro una buona giornata, e sempre con noi di Disabili International Radio, di RVD, Radio Voce nel Deserto, che è appunto una radio che fa sentire le voci quando sono isolate, sono deserti, che le mettiamo in più che altro in comune e in assemblea. Ciao, ciao, a presto.
2: Grazie.

0: ascoltare, tutto da seguire.
1: Ricordiamo immediatamente i nostri riferimenti, l'email magillaradioproduction@gmail.com. Sui social invece ci trovate all'indirizzo Spazi, quindi continuate a scriverci, ci fa tanto piacere, vi risponderemo attraverso la nostra redazione. Anche oggi siamo qui per ascoltare della buona musica. Oggi con noi c'è un gruppo, i Common Experience, e in diretta telefonica con noi ci sono Fabio e Pierpaolo.
2: Ciao Max, ciao Dino e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto Fabio, benvenuto Pierpaolo. Raccontateci un po' di voi, come è nata la passione per la musica, come avete mosso i primi passi.
2: La passione per la musica nasce lontanissimo, nasce fin dai banchi di scuola. Ci siamo, e ovviamente nelle amicizie, chiamiamole di cortile se vogliamo, e siamo tre amici da una vita che condividono questa passione per la musica, questa passione sfrenata per la musica, e quest'anno ci presentiamo appunto con come Common Experience. Veniamo da diversi cambi di formazione, ma questa è quella, diciamo, che si è concretizzata maggiormente in questo nuovo progetto in cui crediamo moltissimo.
3: In più aggiungerei che il collante più forte è proprio quello di poter riuscire a scrivere insieme

0: In direttissima su Spazi, oggi con noi ci sono i Common Experience, ai quali vogliamo chiedere da dove è nato questo nome.
1: Ma partiamo da un fatto che è successo 5 anni fa al sottoscritto, che a causa di un incidente ha subito una disabilità, per cui da quel momento in poi che sembrava porre fine alla mia carriera musicale o comunque al mio hobby della musica, invece mi ha dato più forza, più energia e sto vivendo adesso questo nuovo progetto come un'esperienza e comune, perché la vivo in comune insieme ad altri compagni di viaggio, di vita, e ha partecipato anche mia figlia, che è adesso una cantautrice, e hanno partecipato anche altri amici strada facendo, per cui è un'esperienza che condivido e quindi la ritengo comune, perché appunto può essere incentrata in questo modo, diciamo così.
2: Adesso parliamo un attimino di questo progetto, di questo brano che ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata. Lady, come è nato Lady? Di cosa parla questo singolo?
3: Lady è una traccia del nostro primo EP, che si chiama L'incertezza della prima nota. Come un po' tutti i nostri brani nascono da, soprattutto i testi, ma anche le musiche nascono

impropriabile a questo dono di sognare le canzoni di notte e alla fortuna di ricordarsene, nasce appunto in questi sogni, poi viene plasmato dal contributo di tutti. E come diciamo molto spesso, noi portiamo nelle canzoni, cerchiamo di portare delle

0: loro vita e ritrovarsi appunto nel brano. E Lady, che appunto è il singolo che lancia questo nostro primo lavoro discografico, è un brano che appunto fa pensare a
1: da questa Venere che ognuno di noi ha una sua Venere, ognuno di noi ha comunque qualcosa che ritiene irraggiungibile o che ritiene in qualche modo la sua meta. Per cui, riprendendo il discorso di Pierre, il nostro obiettivo è quello di trasmettere emozioni.
2: I Common Experience su Spazi, ci potete contattare tramite mail a questo indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Come partecipare su Spazi è molto ma molto facile, vero Dino?
3: Sì, confermo caro Max, è semplicissimo, basta inviarci un'email allegando il brano che si vuole presentare e un breve curriculum artistico. Siamo addirittura d'arrivo, il tempo stringe, siamo davvero agli goccioli, quindi passiamo immediatamente il microfono a Fabio e Pierpaolo per la presentazione del brano e per i saluti finali.
0: Grazie Max, grazie Dino, ringraziamo tutti gli ascoltatori, vi invitiamo a seguirci sui nostri social network, noi siamo presenti sia su Facebook come Common Experience e anche su Instagram, sempre come ci potete cercare sempre come Common Experience, con nome Common Experience.
1: A questo punto vi lasciamo all'ascolto rinnovando i saluti dal nostro

0: Wacci wari wari. E chi abbiamo in linea stamattina? Buongiorno. Chi abbiamo in linea?
1: Noi.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: In particolare a tutti i nostri
0: 20
1: spettatori, telespettatrici.
0: Ti sentiamo un po' piano. Perché parli così piano? Vuoi essere romantico?
1: Ma piano, ma sale lontano.
0: È la parola del capitano. Oggi dobbiamo fare un applauso a Gina, ma non c'è Gina perché ci ha scritto a tarda notte, ha detto che deve fare gli esami a scuola e poi finisce, dalla prossima settimana sarà disponibile per noi. Quindi se c'è qualcuno che vuole venire in diretta può venire insieme al capitano. Noi con la signora Claudia non la chiamiamo perché non sappiamo se si sveglia oppure no, quindi se è lei che ci chiama va benissimo, la richiamiamo. E intanto vabbè, poi eventualmente se non ci chiama Claudio, chiameremo Marco. Che dici tu? Chiamiamo Marco?
1: Marco è pronto per la sua vendita di oggi.
0: Non ho capito, la vendita è a Pontinia.
1: Pontinia
0: oggi è intorno a Pontinia. Allora scegliamo subito un brano, capitano.
1: Sì, e allora nella serie gli esami non finiscono mai.
0: Gli esami non finiscono mai?
1: Per piacere, se non ce li ricorda con la canzone.
0: Con la canzone?
1: Fai tu.
0: Notte degli esami?
1: Ma sì, notte giorno.
0: Notte degli esami. Allora. Venditti, notte degli esami. Vediamo se ce l'ha. Venditti. Vediamo se ce la mando. Eccola qui, notte prima degli esami.

0: Notte prima degli esami, caro capitano. E abbiamo un messaggio che è arrivato da parte di Ernesto.
1: Ernesto, il nostro siciliano doc.
0: Allora sentiamo il messaggio di Ernesto, cosa ci dice.
2: Buongiorno Giuseppe Cesena, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo Marco, salutiamo Laura, salutiamo Nicola, salutiamo Paparoncino, Dennis, salutiamo Carmen, salutiamo tutti e tutti, salutiamo Lucia.
3: Parla un po' anche più forte.
2: Salutiamo tutti e tutti, amici carissimi, buona giornata. Che sarà nella mia vita? Vorrei ascoltare questo brano, Che sarà nella mia vita? Buongiorno a tutti.
0: Che sarà? Vuole sentire Che sarà, capitano? Allora gli facciamo sentire sto brano, che dici?
1: Te lo ricordo? Che sarà, perché sarà?
0: Che sarà? No, quale sarà quel che sarà? Vuole sentire solamente Che sarà?
1: Sì.
0: Che sarà, ricchi e poveri?
1: Ricchi e poveri.
0: Ecco. Eccolo qua.

0: Eccoci qua, sarà quel che sarà, e riprendiamo il capitano. Se è tornato, ci sei? Sì, sì. Anche tu, mi raccomando, non facciamo le scoperte che abbiamo fatto con Marco dopo un mese di intrugli. Abbiamo capito che era la viva voce che gli faceva sentire la voce molto peggiorata. Vabbè, ma
1: Lo dice,
0: quando c'è
1: viva voce,
0: no, è vero, però effettivamente sta viva voce rovina, prende più azioni e quindi fa le parti microfoniche, le fa un po' così. Bene, allora, abbiamo il nostro amico
1: Denis!
0: Denis, che cosa ci dirà?
2: Condividi media, pulsa, messaggio vocale.
1: Ci dirà qualcosa su Denis. 5
2: giugno alle ore 20:12, ascoltato.
0: Allora, eccolo qua.
2: Condividi fotocamera, pulsa, condividi messaggio vocale, durata.
0: Eccolo qua, sentiamo Denis cosa ci dice.
3: Eccomi. Buongiorno.
0: Sì.
3: Qua Denis, naturalmente. Una buona mattinata a te, Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto, anche in questo venerdì. Saluto inoltre tutti gli amici che saranno con te a dialogare anche in questa mattinata, da primo all'ultimo. E questa mattina ti vorrei richiedere Stella Stai di Umberto Tozzi. Bene, ti ringrazio e auguro a tutti un buon fine settimana, purtroppo molto molto molto caldo e afoso, afoso soprattutto. E niente, ci sentiamo
0: lunedì.
3: Ciao,
0: ciao,
3: grazie mille.
0: Ciao, arrivo Stella Stai.

0: Allora, siamo soli io e il capitano in questo mattino del 26.
1: Siamo soli noi, io, mamma e te, tu.
0: Allora vuoi sentire sto brano tu?
1: Ho detto ricordare alla maniera napoletana. E quando sei figlio, ammina sul figlio da soli.
0: Sì.
1: Mettevano sempre la sorellina dietro, oppure di figlio sempre io, mamma te tu. Mettevano devono stare sempre in tre. Supervisore!
0: Devono essere sempre in tre.
1: Ecco, che così uscire.
0: Così.
1: Io, mamma te tu. Ce ne andiamo per tu le
0: Vabbè, allora la facciamo sentire, dai.
1: Facciamo sentire?
2: Sta cantando.
0: Io, mamma, te tu. Vediamo chi ce la canta. No, aspetta, qua c'è Gianna Nannini.
1: Morde la lingua.
0: Questa è Gianna Nannini. Io, mamma, te e tu. No, non dice che non me la fa sentire. Perché non me la fa sentire?
1: Perché non te ne trovano più, non te ne trovano più.
0: Parla di America e basta. Allora, vediamo. Renato Carosone, io, mamma, te e tu. Vediamo se ce la faccio.
1: Grande Renato.
0: No, ci ha mandato qualcosa Renato Carosone. Sentiamo cos'è e poi lo commentiamo.
3: Porta

0: una casa. Sentito?
1: Quanto? 28?
0: 28. Tutto chiuso, anche le finestre, tutto serrato.
1: Però
0: l'ora di aprire, l'ora di aprire, quasi facciamo un forno.
1: E qua sono 28 gradi, ho sentito, 24, 28, 24.
0: No, 28, 28.
1: 20, e beh, pure da me 28 c'erano alle 3 e mezza, quindi adesso siamo 23.
0: Ma è piaciuto dentro.
1: Eh sì, adesso bisogna aprire.
0: Ma no, sto bene, però sto sudando.
1: No, no, con 28 gradi ci riesce ancora quando uno dorme.
0: No, fra poco fa caldo.
1: Fra poco farà caldo, sì, soprattutto.
0: Vabbè, comunque non ci possiamo tenere, meno male che abbiamo questi mezzi meccanici.
1: Aspetta che ci è arrivato un messaggio con un saluto, vediamo
0: chi è. Messaggio di Giuseppe Verdi.
1: Giuseppe, no, Giuseppe Verdi.
0: No, adesso
1: Radio Tim, ecco, Francesco. Francesco di Radio Team 2000, dice un saluto da lui.
0: Saluto da noi,
1: dalla Sardegna, Radio Team 2000, Radio Oristano Centro, Radio Corallo. Sì, sono tre radio che gestisce il nostro amico Francesco Urro, al quale facciamo un saluto e anche un applauso. No, luglio, ieri però mi pare, ieri abbiamo mandato la canzone di luglio, l'altro giorno l'ho mandata in anticipo, dice, però no. La mandiamo un po' prima di luglio, la mandiamo già a giugno. Ma luglio
0: ti avevo detto urlo, no?
1: Ah, urlo, vuoi l'urlo? Urlo.
0: No, mandiamo un saluto a urlo.
1: Ah, un saluto, quello era l'urlo di Hassan.
0: Dovete smettere, dalla Sardegna.
1: Dalla Sardegna, sì, sì, sì.
0: Mamma mia, a Cannonau lui, va a Cannonau.
1: Va a Cannonau il. No, non credo, assolutamente no.
0: Nelle bordate di Cannonau.
1: Ecco.
0: I cannoni.
1: Allora, dedichiamo, a proposito, vi ricordiamo che alle 6:03:04 manderemo la puntata dell'altra sera.
0: Il giorno di
1: nelle interviste di Marco, sì.
0: Ah, e abbiamo, Marco Roma.
1: Di Marco Roma.
0: E intervistato a?
1: Ha intervistato a? Chi ha intervistato?
0: Andreotti!
1: No, chi è Andreotti? No.
0: Non è di Roma, non è di Roma.
1: No, ha intervistato. Tommaso 40, che ha partecipato a Tu sì che vales, e quindi ci ha raccontato.
0: Tommaso con i suoi 40.
1: No, con i suoi 40. Tommaso 40.
0: Che... Ah, Tommaso 40 ladroni.
1: No, povero uno.
0: No, 40 che è 40?
1: 40 è sì, il cognome, 40, si chiama 40. Tommaso 40.
0: Civico 40. Tommaso abita al Civico 40.
1: Potrebbe abitare al Civico 40, però insomma.
0: Non si sa, non possiamo dirlo, per la privacy noi diciamo tutto.
1: Allora faremo ascoltare l'intervista di Tommaso 40, che è partita alle 20 di sera, come si chiama la trasmissione del mercoledì, 20 di sera per 20 minuti.
0: 20 di sera, è lui che dice i numeri 40, noi diamo tre numeri in diretta, 3721.
1: Come 3721? Ho giocato tre numeri all'otto, così.
0: Lui è Tommaso 40, sono capitano che dei.
1: Vabbè, allora 3721.
0: 3721, mettiti 5 euro sulla ruota di Milano.
1: Milano, allora aspetta che probabilmente ci ha mandato un nuovo messaggio Francesco, vediamo.
0: Francesco 40.
1: Ha detto che da loro si beve la vernaccia.
0: Ah, vabbè, è importante che si beve in compagnia.
1: Chi ne sa, è un ladro, una spia. Vabbè, e allora noi mandiamo un brano di...
0: Lo sai in Francia hanno vietato di bere per il caldo?
1: Sì, l'ho sentito. Perché
0: in Francia vietano di vendere gli alcolici,
1: proprio.
0: E dice fa caldo, non dovete bere, vietiamo gli alcolici.
1: Vediamo gli alcolici. E allora noi ci...
0: In Giappone che fanno invece?
1: Li bevono.
0: Che fanno? In Giappone hanno detto, siccome fa caldo non venite in ufficio con giacca e cravatta.
1: Ah, e venite? Come?
0: Sì, come
1: mi pare?
0: Con la t-shirt.
1: E allora?
0: Comunque per gli amanti dei costumi, ragazzi, qual è il costume che va di moda con il colore di quest'anno? Verde e le sue sfumature.
1: Verde, costume.

0: verde. E allora
1: costume verde, le sue sfumature, il colore che va quest'anno.
0: Sì. Barbera e champagne.
1: Ho comprato il verde pisello, forse.
0: Verde pisello. Sentiamo Barbera e champagne. Visto che ci ha parlato la vernaccia il nostro amico Francesco.
1: Vernaccia.
2: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: Oh, allora questi è un accordo Italia-Francia, capita questo?
1: Sì, Francia, e noi rispondiamo con temporale.
0: Corrispondiamo con?
1: Con il tempo dei pantalotti di Napoli.
0: Ah, cioè lo champagne, cioè questi hanno passato tutta la notte per brindare al loro amore che era finito.
1: Al loro amore con champagne
0: e Barbera. Insomma,
1: Barbera sarà una donna, forse noi abbiamo sposato e questa Barbera è una donna.
0: Cioè Barbera è una donna e il champagne è un uomo.
1: Esatto, lui ha fatto la caricatura Barbera e champagne.
0: No, erano due uomini che si brindavano.
1: Tu la vedi così, tu hai quell'inclinazione, la vedi così, io ho un altro tipo di inclinazione, la vedo così.
0: Erano due uomini che brindavano loro.
1: Perché eri presente? Eri lì?
0: No, perché dice...
1: l'hanno detto così per prima, diciamo, ma erano due signori.
0: Erano due signori che hanno passato la notte.
1: È una coppia di incogni.
0: Cioè, poi sono stati fino alla mattina.
1: Diciamo che sicuramente erano fluidi, erano due persone fluide.
0: Ma fluide.
1: Uno champagne, uno è fluido come spenta, come vino, come champagne, come bollicine. Il champagne non è che va tanto d'accordo è cambiato questa inclinazione, no?
0: No, io
1: piace. Mi ricordo una canzone che è stata fatta anche sullo champagne.
0: Sì, cioè?
1: Moët Chandon,
0: no, Dom Pérignon,
1: Moët Chandon, vabbè. Questi fanno il champagne, va bene, noi facciamo Moët Chandon e Moët Chandon.
0: No, adesso la troviamo Don Pérignon, così.
1: Don Pérignon, ragazzi, allora qua i nostri professori che oggi sono assenti perché devono continuare il loro lavoro, salutiamo la nostra Marta.
0: Eccolo qua, Don Pérignon, la canzone di...
1: E il nostro professore... Il nostro
0: Stefano. Professore. Fanò. Eccolo qua, Don Pérignon, eccolo qui.

0: Ecco qua, era il Don Perignon, caro capitano.
1: Ed è arrivato... Don Perignon, le bollicine correvano gli anni 2023-24.
2: Messaggio vocale 2024
1: e chissà dove saremo nel 2026, a festività dell'anno. Non allora, sta, ve non lo faremo sta. Sapere.
0: E allora sentiamo Ernesto cosa dice.
3: Giovanni Leppe Cesena, a te tutte le radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, salutiamo lo zio Totò, salutiamo Marco, salutiamo Celeste, Lucia, salutiamo Peroncino, salutiamo tutti e tutti. Buona giornata, che sarà nella mia vita? Grazie, grazie. Che sarà nella mia vita? Bravo Stefano, bellissimo brano.
0: Ah, quello è Perignon. Vabbè, che sarà della mia vita? L'abbiamo già mandato però Ernesto, quindi.
1: Ma c'è una questione di buon fatto e costa sempre della vita. La vita è bella!
0: La vita è bella, mandiamo questa perché sono le.
1: Mandiamo Rocco e Renato, è la vita, è la vita!
0: Sì, diciamo che la vita è bella, manderemo questa.
1: Che c'hanno correva, non mi ricordo, che anni è quella che.
0: Probabilmente sarà anni 80. Sì.
1: Hanno gli anni 80.
0: Allora salutiamo la nostra Gina che stamattina è andata.
1: Gina c'ha da fare due settimane e ha vinto il premio assenza dell'anno. Due assenze consecutive ha fatto. No, l'ha stando a cantare, tre l'ha fatto.
0: Si è fatto un po' di concerti, poi gli esami. L'avremo sicuramente venerdì prossimo, che già sarà il 3 luglio venerdì prossimo, cari ragazzi.
1: 3 luglio e apprestiamo alla festa. Della presa della Bastiglia,
0: la Bastiglia è il 14 luglio, quindi insomma
1: appunto noi faremo il prima la festeggiamo l'America.
0: Non so.
1: Noi quest'anno non festeggeremo l'America perché l'Italia e l'America stanno un po' a rotto di cuffie.
0: Sì, sono un po' a rotto di cuffie
1: e non si vogliono fare foto insieme, sono da quando non c'è più la Polaroid è diventato un casino queste foto.
0: Il presidente ha detto alla Meloni ci
1: il fatto presidente ha detto tu vuoi la foto con me
0: per no. Pietà ci per pietà te la faccio fare la foto
1: per pietà te faccio fare la foto ma per il resto. Noi risponderemo che chi sta per 4 anni si sa fa foto.
0: Bene, allora l'ora tripla è arrivata stamattina.

0: fare l'altra tipa, sai perché? Sai com'è? Sai la radio
1: Pena. Abbiamo arrangiato non male. Va bene, allora.
0: È un capitano. Avete sentito in anteprima nazionale, nazionale. Le note suonate
1: nel capitano. E allora.
0: Ma noi che facciamo? Noi rispondiamo con il nostro pasticcione.
1: Salutiamo una fede il pasticciere. E la vita è la vita.
0: Il pasticcione che
1: la vita,
0: è
1: la vita
0: caldo,
1: Renato.
0: Sono ancora più buoni.
1: Eccola qui, è la vita, la vita. Ciao. Eccola qui. Il brano per Ernesto scelto dal capitano, visto che avevamo dato già che sarà. La vita,
0: sì,
1: è la vita. Che sarà?
0: Come abbiamo detto, mettiamo un altro tipo di vita.
1: Che sarà? Che sarà la vita, la vita. Ciao.

0: 20 di sera e pochi secondi dopo le 20 siamo qui con Marco Roma e con un numero, un grande numero che viene insieme a noi con Marco, Tommaso 40. Buonasera ragazzi.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ecco, e Marco dov'è? È sparito Marco.
2: Così, pronti.
0: eccolo qua.
2: Ma potrei non sparire nella mia creazione.
0: Nella tua creazione. Un applauso a Marco 40 e un applauso anche a Tommaso 40 e Marco Roma che sono con noi. Buonasera a 20 di sera. Allora, che ci raccontate ragazzi di bello?
2: Tanto allora, grazie che ha accettato il nostro invito. Siamo in diretta nazionale, anche se non si vede, non però si sente. Sì, 100 radio ti ascolteranno, anche il registrato da domani in poi fino a lunedì.
0: Certo.
2: Andrà in onda. Quindi grazie che ha accettato il mio invito. Grazie Tommaso.
1: Ah, figurati, per me è un piacere.
0: Bene.
2: Ho seguito tutto il tuo percorso e prima di cercarti mi è piaciuto tantissimo, anche perché hai partecipato in un programma che a me piace tantissimo, che è Tosico Vales. Mm-hmm. E un sogno ce l'ho sempre avuto di partecipare forse a quel programma, col canto, e speriamo che vada. Speriamo. E niente, io vorrei parlare proprio di quel programma lì, di come sei partito, da come è venuto quel desiderio di quel programma, perché ti è piaciuto quel programma o perché volevi emergere per farti conoscere per i tuoi doti musicali?
1: Allora, diciamo un po' entrambe le cose, nel senso che poi tramite, appunto, io nasco in una famiglia di musicisti, quindi in realtà una collega di mio padre ha detto: ma perché non provate ad andare voi tre, così proponete, diciamo, un bel esempio, un quadretto familiare, un simbolo di amore per la musica, di passione per una cosa comune. Quindi poi io mi sono ritrovato lì, che ero ancora minorenne, perché avevo ancora 17 anni, portando appunto una canzone che mi fece conoscere mio nonno all'epoca, quindi che era la leva calcistica della classe del 68 di De Gregori, sì, che mi colpì da subito. Quindi diciamo abbiamo deciso di portare poi quella canzone proprio per rappresentare un po' sia la bellezza della musica italiana in generale, e poi anche un bel quadretto familiare in cui si condivide arte e musica. Quindi poi da lì, diciamo, è stata la prima esperienza un po' più seria, anche perché poi mi sono ritrovato in finale, quindi anche in diretta TV, quindi insomma è stato una bellissima occasione, una bellissima esperienza. Poi mi sono trovato perfettamente con un grandissimo lavoro di tecnici, di fonici, insomma mi hanno fatto sentire molto, molto a mio agio, sebbene fosse la mia prima esperienza, insomma mi sono trovato molto bene.
0: Bene, allora
2: come sei arrivato in classifica finale?
0: Marco, ricordiamo un attimo il numero di telefono per chiamare. Sì. Allora, 351 81 11 081, se volete fare una domanda in questo momento al nostro Tommaso 40. Quindi 351 81 11 081 se volete mettervi in diretta con noi. Vai.
2: Ok, se qualche radioascoltatore volesse parlare con Tommaso 40, telefoni e gli faccio qualche domanda, dei saluti a questo numero qua, come tutti i mercoledì sera. E la mia domanda era: come sei arrivato in classifica finale? Che posto sei arrivato?
1: In realtà non lo so, se devo essere onesto non ne ho idea, non so neanche se in quell'edizione ci fosse una classifica generale. Io so soltanto che sono arrivato in finale divisi in gruppi da quattro. Io da quel che ricordo ero nel gruppo con poi il vincitore, che era Andrea Pais, se non sbaglio, il mago. Era un mago comico. Niente, quindi in realtà non mi ricordo precisamente quanto sono arrivato, sinceramente. Però insomma io l'ho fatta proprio, essendo una prima esperienza, l'ho fatta proprio come stimolo per partire, per farmi insomma un po' di esperienza.
2: Hai assaggiato nella finale, cioè hai sognato anche, diciamo, tra virgolette, una vittoria?
1: Ho sognato sicuramente, vabbè, poi quando sei lì ovviamente punti a quello, anche se appunto io lo facevo ed ero alle prime armi, però quando sei lì, insomma, io in realtà ero molto contento di essere comunque in diretta su Canale 5 in prima serata, nel senso che poi diciamo mi faceva molto piacere essere lì poi con le persone con cui sono cresciuto, quindi era un ambiente molto che mi faceva sentire a mio agio, quindi diciamo la vittoria non era il mio unico scopo, però ovviamente avessi vinto insomma mi sarebbe piaciuto molto.
2: Perché la finale in diretta poi sei stato comunque, andava registrata, quante puntate hai fatto insomma?
1: Ho fatto due puntate, quindi la puntata che abbiamo registrato l'estate, che è andata in onda ad ottobre 2020, e poi la puntata in finale che era più o meno novembre 2020, quindi la puntata di novembre 2020 era in diretta, e lì ho portato Amore che viene, amore che vai di Fabrizio De André.
2: Sì. Bellissimo, bellissimo. E lì eri sempre con i tuoi genitori, pure la finale è fatto con loro.
1: Sì, sempre con i miei genitori abbiamo deciso di portare appunto questo quadretto familiare. Ora infatti suoniamo anche, facciamo un po' di concerti anche in trio, insomma, con questa formazione.
0: Quindi, come funziona il trio? Cioè tu sei al pianoforte?
1: Io sono al pianoforte e canto, e poi ci sono i miei genitori invece che suonano il violino entrambi. Diciamo, io mi esibisco più con il quintetto d'archi, con il quartetto d'archi, che hanno un quartetto d'archi, i miei genitori, che si chiama Quartetto Pessoa, con cui collaboro spesso e facciamo pezzi miei, facciamo brani di Morricone. Ora ultimamente abbiamo suonato domenica al Quirinale alle 11.50 per i concerti della domenica del Quirinale alla Cappella Paolina, un luogo molto bello, e insomma ora stanno uscendo altre cose, parteciperemo al Mito Festival a settembre, due concerti in quintetto a Torino e Milano, una rassegna di musica classica molto importante, e questo insomma, quindi ora abbiamo tante cose in ballo.
2: E noi abbiamo il Summer Piazza del Popolo adesso, giusto?
1: Ho fatto il Team Summer Hits con Eddie Brock, io collaboro come violinista con Eddie Brock ormai da due anni.
2: Lì stavi col violino, giusto? Stavi
0: quindi il suoni violino. Il violino, ma suoni anche il pianoforte, quindi tutte e due.
1: Suono il violino, suono il pianoforte, sì, mi piace spaziare tanto con gli strumenti, diciamo che sono stati i miei giocattoli fin da quando sono bambino.
2: Noi hai fatto conservatorio o hai imparato già a casa con i tuoi genitori?
1: Io sono partito con i miei genitori, in particolare con mio padre, a studiare all'età di 6 anni, e poi ho fatto il conservatorio in violino, violino classico a Roma, e poi sto frequentando anche il St. Louis, dove faccio songwriting, che è un indirizzo invece più per musica leggera.
0: Abbiamo in sottofondo il tuo brano che si intitola Bilico.
1: Sì, è l'ultimo uscito, un mese fa ormai.
0: Sì.
1: Un brano che ho scritto e registrato per quintetto, quindi pianoforte e quartetto d'archi.
0: Ecco, l'abbiamo in sottofondo, lo stiamo facendo ripetere più volte in questa trasmissione, in modo che poi lo ascolteranno anche i nostri radioascoltatori.
2: Quanto è stato più facile, diciamo, essendo che i tuoi genitori comunque sono musicisti, quanto ti sei trovato avanti, a differenza di un altro che parte da bambino? Quanto è stato diverso comunque l'approccio con la musica?
1: Sicuramente ho respirato sempre in quell'ambiente e non ho mai avuto diciamo quel conflitto che ogni tanto avviene quando un genitore si sente dire dal figlio di voler fare musica, perché comunque non è un mondo facile, è un mondo purtroppo dove è, diciamo, sempre più precario, viene visto la musica come se fosse un hobby, e diciamo la cosa più difficile è farla diventare poi un lavoro. Io diciamo ho sempre avuto il sostegno, quindi dal punto di vista musicale sono stato facilitato, in quanto ho frequentato sempre ambienti musicali, amicizie musicali da sempre, quindi un ambiente fertile per quanto riguarda anche la mia ispirazione artistica. E poi dal punto di vista sicuramente anche del sostegno e dell'appoggio che mi hanno sempre dato, quindi hanno sempre creduto in me stesso, in me, quindi quella è la cosa poi che secondo me è di cui mi ritengo fortunato, ecco, insomma.
0: Essere nato in una famiglia che già è musicale, è diverso, che
1: esatto.
2: Tommaso mi ha detto in privato, ha detto che lui ha anche La tromba adesso sta suonando anche la tromba, sì, oltre
1: a no, sì, vorrei imparare, mi sono fatto regalare un paio di mesi fa per il mio compleanno la tromba, proprio perché non mi bastano gli strumenti che suono, voglio nuovi stimoli. Penso che ogni strumento sia un modo diverso
0: di approcciarsi
1: alla musica, quindi mi può dare nuovi spunti, nuove ispirazioni per creare nuova musica, insomma.
2: Ma tu li suoni tutti quanti nello stesso tempo, gli stessi orari, o c'è uno strumento dove tu suoni di più, dove tu il tuo cuore va di più?
0: Allora, il pianoforte di notte non lo può suonare, a meno che non c'ha quello elettrico, quindi giustamente
1: il pianoforte non posso suonare. No, beh, io penso Marco intenda proprio dove mi sento più me stesso, dove
2: ma... sì, più te stesso, sì.
0: Devo dire la verità, guarda, Tommaso, che anche i violini danno fastidio, però
1: cioè... ma infatti di notte quando devo suonare di sera sono la chitarra arpeggiata piano piano, quindi non si sente.
0: Sì, perché anche i violini danno. Io ricordo, perché anch'io ho fatto parte un po' del conservatorio, ricordo che c'erano gli amici miei che suonavano il violino quando facevano quelle scalate. Mamma mia, dico, ma almeno quando si riposa il pomeriggio non si può dormire, eccetera, eccetera.
2: Vabbè, no, Tommaso sa quali sono gli orari degli strumenti, penso, quando li deve suonare.
1: Certo. No, vabbè, sì. Io diciamo mi trovo io mi sento me stesso quando faccio le mie canzoni, quindi a prescindere che mi accompagni con il violino o con il pianoforte, io quando eseguo canzoni mie mi sento di poter dare un messaggio, mi sento di poter esprimere quello che ho dentro, sicuramente rispetto a fare l'esecutore. Quindi quello, mi piace molto suonare i miei pezzi, a prescindere che sia con la chitarra o con il pianoforte.
2: Volevo tornare in precedenza al programma che hai fatto, perché una domanda non te l'ho fatta, sono curioso. Sì. Tu praticamente hai fatto il provino con i tuoi genitori, giusto? No?
1: Sì.
2: Dopo quanto tempo loro ti hanno comunque chiamato? Perché comunque milioni di persone, quanta gente fa i provini?
1: Beh sì, tantissime persone. Io, guarda, feci un provino online, penso a giugno.
2: Sì.
1: Ti sto mettendo sempre l'ipotetico, perché ormai sono passati 6 anni.
2: Sì.
1: Quindi fatto a giugno, e poi ci hanno chiamato per registrare, che era luglio, quindi in realtà non è passato tanto tempo.
2: Hai fatto un provino dal vivo, diciamo, con la redazione dopo.
1: Sì, esatto, sì, poi fatto un provino dal vivo.
2: E da lì, dopo quanto tempo hai saputo che avresti partecipato al programma?
1: Ma più o meno 2-3 settimane, io penso, dipenda dall'organizzazione. Poi ovviamente ci sono periodi in cui magari sono più liberi, quindi ti possono far sapere subito, o periodi in cui magari, siccome fanno i provini per una larga parte dell'anno, noi abbiamo fatto il provino molto attaccati al periodo in cui poi si registrava, quindi sicuramente l'abbiamo saputo abbastanza in breve.
2: E quando avete fatto il provino con i tuoi genitori, cioè loro ti hanno fatto i complimenti, hai capito che saresti andato avanti o sarebbe finita là?
1: Ma sì, nel senso, non l'ho capito se sarebbe, nel senso, non avevo la certezza di poter passare, però diciamo la cosa bella è che io mi sento di dare, insomma, basta essere soddisfatti di se stesso, io di se stessi e della propria prestazione. Io potevo anche non passare, ma qualora fossi stato consapevole di aver dato tutto me stesso, e in quel momento lo ero, in quel momento eravamo consapevoli, i miei genitori ed io, di aver portato tutto.
3: 3 9 3 8 9 1 8 6 5 7 6 4,
1: sinceramente, quindi non quindi poi non mi sono fatto parecchi problemi su
3: voce non attiva,
1: preso o no. Io sono una persona che tende ad accettare tutto quello che avviene, e sono molto fautore del crearmi le possibili occasioni, quindi se in una cosa ci credo, prima o poi arriverà.
2: Mi hai detto bene, perché io non penso che sia una fine o una sconfitta, ma è sempre un inizio, perché tanti personaggi e famosi, cantanti famosi,
0: un attimo,
2: sono stati rifiutati.
0: Marco, un attimo, ricordiamo il numero, perché qualcuno stava chiamando a questo numero che tu hai chiamato erroneamente. 351 okay. 81 11 081 351 81 11 081, se volete fare qualche domanda al nostro amico Tommaso 40, ecco, perché hanno chiamato sul 320 dove
2: Bene, dicevo a Tommaso 40 che praticamente tanti artisti, tanti cantanti famosi, musicisti Non è che il primo programma sono stati presi, comunque non hanno mollato e sono continuati ad andare avanti, come penso come te la stessa cosa. Non è che tu sei cavale, se sarebbe stata la fine. Io penso che avresti combattuto nei tuoi sogni, quelli.
1: Assolutamente. Assolutamente, io insomma, come ti ho detto, penso se credi davvero in una tua capacità, il modo per arrivare ci sarà.
2: Qual è il consiglio che ti danno i tuoi genitori?
1: Il consiglio che mi danno i miei genitori è di. Ho imparato da loro la costanza. Il volersi mettere sempre in discussione, il volersi sempre migliorare, e quindi accettare anche i consigli che dà un ascoltatore esterno, ed emozionarsi quando si suona, quando si comunica, quindi insomma vivere quello che si sta facendo.
2: Credo che gli hai dato tante soddisfazioni ai tuoi genitori, perché sei arrivato fino a dove sei adesso oltre che grazie a loro, ma anche al tuo talento che hai innato proprio.
1: Ma io sì, poi diciamo che poi la bellezza di quello che ho è che poi riesco a condividere anche questa mia parte con loro, quindi io sono per sempre debitore della passione che mi hanno trasmesso, quindi diciamo sono contento di renderli orgogliosi, ma vorrei fare sempre di più, insomma.
2: Allora. Io credo che comunque sul fatto degli strumenti musicali, oltre che comunque loro ti hanno dato tanto, conservatorio è anche un dono che viene naturale, perché non tutti possono suonare quello che fai te, comunque alla fine tanti strumenti.
1: Certo, sì.
2: Sono doni. Ecco, cioè, il tuo sogno nel cassetto quale sarebbe? Cosa vorresti veramente?
1: Il mio sogno nel cassetto è fare un concerto allo Stadio Olimpico.
2: Un concerto tutto tuo?
1: Un concerto tutto mio allo Stadio Olimpico, sì. Sì, diciamo, allo Stadio Olimpico ci ho già suonato nel 2023 con i Pinguini Tattici e con i Pinguini Tattici Nucleari, però vorrei appunto fare un concerto con un mio progetto, con pezzi miei, insomma.
2: Musicale o voce anche?
1: Ma entrambi, ci si può fare entrambi.
0: Allora, abbiamo una diretta, il nostro Damiano che vuole parlare con il nostro Tommaso. Eccolo qua. Damiano, ciao.
4: Buonasera, Tommaso.
1: Buonasera.
0: Ecco qua.
4: Buonasera.
0: Allora,
4: ti ho visto a tutti i Bales.
0: Ah, ti ha visto lui, è uno di degli ascoltatori. Ma l'hai pure votato forse, oppure no?
4: L'ho votato, vabbè, da casa no, però comunque mi è piaciuto.
0: Ah, ti è piaciuto, bene, bene.
1: Grazie mille.
0: E allora, grazie caro Damiano, un applauso a te, ma anche un applauso ancora al nostro Tommaso.
4: Grazie. Un applauso a voi, a tutti quanti, a te, a Marco, belle persone, sempre...
0: Sempre in forma.
4: Sempre in forma.
0: Grazie Damiano, buona serata.
4: Grazie. Buona serata a voi.
0: Ciao.
2: Grazie. È un fan che chiama, vedi?
0: Hai visto? 351 811 081. Il numero per questa sera, perché abbiamo sbagliato a chiamare prima con i numeri, ci siamo un po' ingrippati, ma abbiamo 7 linee, quindi insomma abbiamo dato un numero di riserva. Intanto guardiamo anche che ora è, perché mi pare che siano...
2: Manca un minuto. Io volevo augurare a Tommaso 40 che arriverà allo Stadio Olimpico, perché se arriverà io e Giuseppe saremo lì in prima linea, compreremo il biglietto e saremo davanti a lui e lo ascolteremo.
1: Mi farebbe molto piacere, quindi ti ringrazio.
2: Spero che realizzare il tuo sogno.
0: Speriamo che realizzi questo sogno. Abbiamo ancora qualche secondo per qualche altra piccolissimissima domanda, ancora se vuoi Marco, poi dobbiamo andare.
2: Cioè, il percorso per arrivare allo Stadio Olimpico è difficile? Pensi che sia realizzabile? Dipende da te? Da cosa?
1: Io ci credo, dipende da me. Come vi ho detto, io sono fautore del crearsi le proprie occasioni, quindi io ce la metterò tutta e continuerò come sto facendo, con la costanza e con la passione e con la gioia di fare quello che faccio. E quindi sentirmi fortunato a fare questo e cercare di comunicare il più possibile con sempre più persone. Insomma, questo.
2: Allora, io ti ringrazio di aver accettato il nostro invito, che stasera sei stato con noi. Faccio un appello alle 100 radio che ascoltano Tommaso 40.
0: Grazie ragazzi, ci sentiremo naturalmente in replica venerdì mattina, ma ci sentiremo mercoledì prossimo sempre a 20 di sera. Grazie Tommaso 40, tornerai con noi sicuramente ancora, va bene?
1: Grazie a voi, è stato un
0: perché tu sei un campione, vai!
2: Grazie Tommaso.
0: Grazie campion.
2: Buona serata, grazie.
1: Grazie mille, buona serata.
2: Grazie, buona serata.

0: Ecco qua, simpatico il nostro Tommaso 40 che salutiamo, e salutiamo anche le nostre radio, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Tele Terme Vigliatore TV, sempre replica alle 7.30, Radio Mare Italia in diretta, e poi le altre radio con la nostra Angela Ricciardi. Eccola qui, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

con te il campionato di baseball per ciechi. Un buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. La giornata penultima della regular season si è svolta nel weekend tra il 20 e il 21 di giugno. Si iniziava presto sabato a Messina, dove i Turbos Cagliari ottenevano una vittoria per 9-7 sull'Unime Messina. In seguito, nel pomeriggio, due partite con la Fortitudo Bologna White Sox che al Kennedy ottenevano un successo per 14-1 contro il Thunder's Five Milano al settimo inning per manifesta superiorità. A Firenze la Fiorentina Vixci batteva al tiebreak con risultato di 13-12 i CSV Arichen Saronno. La domenica altre due partite con a Bergamo la Leonessa Brescia che aveva la meglio dei Blind Caralis con il risultato di 20-16. Nel primo pomeriggio invece i Lampi Milano ottenevano un successo per 18-3 per manifesta superiorità al settimo inning contro i Blind Fighters. In questo turno osservava il riposo la Roma All Blinds. Il prossimo invece gruppo di partite si giocherà nel weekend tra il 27 e il 28 giugno, dove avrà luogo l'ultima giornata del girone italiana della regular season. Si inizierà il 27 giugno, dove alle 10 al JF Kennedy Center i Lampi Milano ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Nel pomeriggio invece alle ore 15 la Fiorentina Vixci per Paolo Cesare Vita ospiterà i Turbos Cagliari. La domenica invece alle ore 11 si affronteranno a Roma la Roma All Blinds contro la Leonessa Brescia, mentre a Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno l'Unime Messina. Alle ore 12 il programma sarà concluso dai CSV Arichen Saronno che a Saronno ospiteranno i Blind Caralis. Osserveranno invece il turno di riposo i Thunder's Five Milano. Mi raccomando, seguiteci, perché nella prossima puntata vi diremo tutti i responsi di questa regular season, o meglio quasi tutti, perché ci sarà ancora una partita da recuperare nel weekend del 4 e il 5 luglio. Mi raccomando, saremo sempre qui. Una buona giornata dal vostro Matteo Comi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito, o almeno così spero. Io sono Nicola Nucci e diciamo vi contatto dalla provincia di Siena, dove da anni risiedo e dove sono nato anche. Sono uno scrittore, sono uno sceneggiatore, collaboro con diverse radio parlando principalmente di musica anni 90 e anni 2000. Lo faccio anche su questa radio, parlo anche della musica attuale, perché no, però ho una predilezione per queste due fasce temporali, diciamo, quella degli anni 90 e degli anni 2000. E proprio sugli anni 90 è incentrato il mio ultimo libro, dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, che è uscito circa un anno fa, nel 2025, ed è possibile recuperare in tutte le librerie, gli store online e fisici. È pubblicato da Arcana Edizioni e appunto parla degli anni 90 e 2000, della musica che ha caratterizzato questo decennio, quindicennio magico, e di tutto ciò che ruotava attorno a quel magico periodo storico che ancora oggi rimpiangiamo forse. E proprio in quest'ottica volevo parlarvi del mio rapporto con le radio, il mio rapporto sempre con questo mezzo, che nel frattempo però si è modificato. Le radio prima diciamo ascoltavano principalmente attraverso uno stereo, attraverso un vecchio, in tanti casi, apparecchio con le manopole. Adesso è tutto digitalizzato. Io stesso ascolto questa stazione radiofonica attraverso un'app, proprio perché le radio sono diventate radio FM, ma soprattutto radio digitali, con tutto ciò che ne consegue. La musica chiaramente è digitale, tutta la programmazione è digitale, ma si ha la sensazione di ascoltare comunque sempre una radio FM. Le radio non sono cambiate molto nel tempo, sebbene come tutte le cose negli ultimi 25-30 anni abbiamo subito un forte, diciamo, ridimensionamento, che ha fatto sì che le radio siano numericamente molte, però che l'ascolto medio non sempre fosse così elevato. Secondo me le radio sono un patrimonio mondiale che dovremmo proteggere. La musica passata in radio spesso dovrebbe essere la musica del popolo, della gente, ma perché no? Alcune radio hanno poi un proprio stile musicale preponderante, che poi impongono, comunque sia consigliano ai propri ascoltatori, e da qui sono nate nel tempo molte radio tematiche sul rock, sul soul, sulla musica liscia, su liscio, quindi un genere liscio, ma non solo, anche sulla musica datata, ovvero radio che passano solo musica anni 70-80, radio più incentrate sulla dance. Ci sono su tutti i generi. È importante anche selezionare bene la stazione radio preferita per evitarci cattive sorprese. Ci sono molte radio adesso, vi faccio l'esempio di Radio Z, che hanno come obiettivo quello di proporre musica per la nuova generazione, quindi trapper, rapper e comunque cantanti che ammiccano molto a un pubblico giovane, proprio perché ognuno ha il proprio orientamento. È possibile invece che ascoltare le radio anche, diciamo, compilare le proprie compilation attraverso il web, attraverso soprattutto Spotify, ascoltarle e farsi da sola la propria stazione radio. Vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
2: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
1: sono
2: Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
2: certo.
1: Mese per mese. Grazie, a risentirci, a presto allora.
2: Grazie assessore. A voi, a risentirci, a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
3: Buongiorno da Daniele. Sabato 27 giugno alle ore 10:30 verrà presentata la ricerca storica di Angelo Montagnolo, Rovigo, il comune nei secoli. Saranno presenti il sindaco Valerio Cittadin e il presidente del consiglio Mattia Moretto. Siete invitati a partecipare.

0: E allora sono le 6:41 e 5 secondi. Tra un po' arriverà la poesia con Mara Grazia, intanto che ascoltiamo I giardini di marzo.
1: I nostri soldi erano già finiti.
0: Adesso finiscono il primo del mese, i soldi altro che 10.

0: Andiamo ai giardini di giugno, anzi andiamo dalla signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Bene, allora oggi la poesia di questo venerdì 26, che insomma tra un po' arriviamo anche al 29 e poi finisce il mese pure giugno, eh?
1: Eh sì.
0: Allora, la poesia di oggi
1: si intitola Il trionfo dell'amore.
0: Il trionfo dell'amore, bene. Allora, puoi partire a leggere.
1: Sì. Allora, io vedo il mondo blu e la tristezza mia rimane perché tu non mi sorridi più. L'amore mi ha abbandonato e vivere senza è un peccato. Non ci sarà più chi mi dirà ti amo. A volte immagino di vedere cieli immensi, fiumi azzurri, colline e praterie, e penso che il mio cuore continuerà a soffrire. Per me l'uomo giusto non arriverà più, ma nonostante tutto so che l'amore trionferà sempre di più. Grazie.
0: Grazie, il mio amore per te, Eros Ramazzotti, ha scelto la nostra amica Maria Grazia. E ci sentiamo lunedì, ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te, ciao ciao.
0: Ciao.

0: Bellissima.
1: Ti abbiamo fatto cantare insieme.
0: Bellissima, non me l'aspettavo. Oddio, sono emozionato, che sorpresa.
1: All'improvviso ho alzato il tuo cursore e stavi cantando. Amore per sempre, i due Ramazzotti.
0: Tu lo sai che io ho cantato sì. per lui, per la figlia?
1: Ah sì?
0: Oh, non te l'ho mai detto?
1: No,
0: è la... allora Aurora Ramazzotti sì. lei mi ha detto, essendo che l'Aurora l'ha scritta solo per lei la canta solo padre, la deve cantare. Lei mi ha detto sì. a parte che ha strillato dicendo wow, grazie Marco, grazie per questa canzone che mi hai cantato, grazie per il tuo coraggio, mi ha detto, hai cantata benissimo, mi ha detto Aurora.
1: Ecco, allora dunque abbiamo i due il vaticanista?
0: Abbiamo i due vaticanisti, che c'è anche l'onora.
1: Ah, vabbè. Lei è diventato ormai di diritto.
2: Ecco. Direttamente dal Vaticano?
1: Sì, ecco, sentiamo.
0: Giuseppe, com'era il titolo di questa canzone di Eros? Il mio amore per te?
1: Il mio amore per te, sì.
0: Mi amore per te, ok, l'ho riconosciuto.
1: È stato scelto da Maria Grazia, quindi.
0: Pensa, ma è stupenda. Stupenda.
1: Bene.
0: Allora, io non so se Giovanna sta in diretta perché doveva starci.
1: Sì.
0: Gli ho mandato il link, glielo mando sempre.
1: Sì.
0: E volevo dedicargli questa canzone.
1: Il mio amore per te, un applauso a Giovanna. Il mio amore per te, un applauso a Damiano. E anche Eleonora. Bene ragazzi, allora oggi è venerdì, quindi insomma Pontinia, il mercato è iniziato, tutto a posto Marco, sì?
0: Sì, è iniziato e sto aprendo con calma piano piano, perché poi ho anche un articolo nuovo, non te l'avevo detto.
1: Oh.
0: Mi sono avventurato da una settimana oggi
1: sì.
0: nell'abbigliamento della donna. Oltre a quello che ho voluto aggiungere
1: un
0: altro articolo.
1: Sì.
0: È tipo l'abbigliamento donna della marca Zara, che è molto conosciuta. Con articoli da ragazza pure.
1: Quindi.
0: Sì.
1: Quindi è andata da Marco. Allora, chi avremo mercoledì prossimo?
0: Avremo un grande ospite, ma fortissimo,
1: sì.
0: un grande intrattenitore, un grande influencer,
1: sì.
0: E parlano di lui tutti, compresa Radio DJ Linus,
1: sì.
0: Dove hanno parlato di lui, però lui ha fatto tante cose, ma lui gli mancava una cosa,
1: certo.
0: Una vera e propria intervista radiofonica.
1: Ah.
0: E lui, questa è la sua prima intervista radiofonica.
1: E allora...
0: Più che altro tutto TV, ma questa è radiofonica.
1: Allora la farà con noi, si chiama?
0: Spadino,
1: ammazza,
0: è troppo forte, vedrai.
1: Va bene, allora lo sentiremo.
0: È un tipo alla Vichingone.
1: Alla Vichingone,
0: sì.
1: Spadino, Vichingone. Sì. Allora questo mercoledì...
0: Solo che sono due cose diverse, allora lo Spadino è tutto bianco, la sua pelle è bianca limpida, invece il Vichingone è tutto tatuato dal collo fino a giù.
1: Ah, vabbè, lui è...
0: Sì, però un bravissimo ragazzo.
1: Bene, Eleonora?
3: Ci sono.
1: Ci sei, allora stamattina...
3: Sì, ci sono.
1: Siete entrambi. Bene, allora poi mercoledì prossimo chiamerete per parlare con Spadino.
3: Certo.
1: Mercoledì prossimo non faremo l'errore di aver avuto la chiamata sul 320 dove chiamavano tutti, poi dopo c'erano le telefonate che arrivavano lì anziché un altro numero che abbiamo dato. Vabbè, capita. Allora ragazzi, siamo quasi alla fine, contate fino a 3, quando volete io faccio partire la sigla.
0: Ok, a 3 tutti insieme, eh? Voglio sentire anche Eleonora e Damiano con me, però
1: sì,
0: che non lo dicono di solito.
1: Infatti.
0: Allora 1, 2 e 3 signore
3: tre.
0: Voi là. Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
1: È arrivata la sigla. Allora salutiamo in ordine tutti quanti. Damiano. Ciao Damiano.
2: Ciao caro.
1: Buon weekend, ciao Eleonora.
2: Buon weekend.
3: Ciao Giuseppe, buon weekend.
1: Ciao Marco. Ciao Marco.
0: Ah, io voglio salutare il grande Giuseppe, il primo Luglio Spadino, e un bacio grande a Giovanna che ci sta ascoltando, e Damiano Leonora, saluto.
1: E poi ci sentiremo lunedì. Buon weekend, ciao
0: lunedì
1: ragazzi.
0: Mattina.
1: Ciao a tutti.
3: Anche a te Giuseppe.
2: Buona giornata.
1: Grazie, ciao ciao.
3: Ciao. Ciao ciao.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, anche oggi si riparte ancora caldamente, credo che sarà così ancora per diversi giorni. Certo, insomma, sono giornate un po' difficili, mettiamole così, dal punto di vista meteorologico. Allora, come va? Tutto bene? Alla grande, oggi è già venerdì, pensate, venerdì 26 giugno 2026, e il sottoscritto in vostra compagnia per farvi compagnia con una buona colazione, dandovi delle informazioni, le nostre rubriche consuete non possono mancare e tante cose da raccontare, come ad esempio che oggi è il 177esimo giorno dell'anno, siamo nella 26esima settimana. La Chiesa ricorda San Virgilio e San José María Escrivá. Il sole è sorto alle 5.38, tramonta alle 20.49, la luna è gibbosa crescente, illuminata all'81.2%. Oggi è la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti ed è la giornata per le vittime della tortura. Il proverbio di oggi: male non fare, paura non avere. Può vivere con maggiore tranquillità chi si è sempre comportato correttamente con gli altri, poiché non deve temere le loro ritorsioni. Il proverbio viene spesso usato come avvertimento, un invito a desistere da atteggiamenti sconvenienti per non incorrere nelle conseguenti vendette, oppure per giustificare azioni all'apparenza immotivate, ma che trovano nella persona che le ha subite la responsabilità di averle provocate. Questo per quanto riguarda ovviamente anche il nostro proverbio. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Si comincia con You and Me, Biagio Antonacci.

0: sono le 7:15.
1: E allora eccoci alla storia del 26 giugno. Iniziamo con il 26 giugno del 1819. All'ufficio brevetti di New York viene rilasciato il primo brevetto statunitense per l'invenzione del velocipede. 1870, al Teatro Nazionale di Monaco di Baviera viene rappresentata per la prima volta l'opera in tre atti, La Valchiria, del compositore Richard Wagner. 1944, incursione aerea britannica sulla Repubblica di San Marino. Tre aerei della Royal Force sganciano oltre 250 bombe, nonostante la Repubblica abbia dichiarato la neutralità, danneggiando la ferrovia e uccidendo oltre 60 persone. 1945, a San Francisco, i delegati di 50 nazioni sottoscrivono la carta costitutiva approvata nel giorno precedente, formata da 111 articoli, che dà vita all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. 1955, avevano fondamento le voci di un possibile incarico di governo ad Antonio Segni dopo le raccomandazioni sul suo nome della Democrazia Cristiana e nulla osta dei partiti minori. Il presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi lo convoca per affidargli il compito di formare il nuovo esecutivo. 1956, l'Italia istituisce il Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari, opererà all'interno del CNR con l'obiettivo di acquisire e approfondire conoscenze scientifiche sulle possibilità di applicazione pacifica dell'energia atomica. 1960, la Somalia britannica ottiene l'indipendenza dal Regno Unito come stato del Somaliland. Mohamed Ibrahim Egal ad assumere la carica di primo ministro per guidare il paese verso l'unificazione con la Somalia italiana, che ha proclamato in questo giorno la propria indipendenza, pianificata per il successivo 1 luglio. Sempre il 26 giugno del 1963, nel corso della visita ufficiale a Berlino nella Repubblica Federale Tedesca, il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy pronuncia la frase «Io sono un berlinese» per testimoniare la propria vicinanza alla popolazione locale in piena guerra fredda con il blocco sovietico. 1965, arriva in testa alle classifiche di vendita il singolo Mr. Tambourine Man dei Byrds. La canzone, scritta l'anno precedente da Bob Dylan e pubblicata in marzo con l'album Bring It All Back Home, il singolo di debutto del gruppo in distribuzione dal mese di aprile. 1965, muore 72enne a Firenze il cantante Edoardo Spadaro, interprete di Porta un bacione a Firenze. La sua canzone Ninna Nanna delle 12 mamme fu lo spunto per il primo film sonoro italiano nel 1930. 1968, Papa Paolo VI annuncia l'avvenuto ritrovamento delle spoglie dell'Apostolo e Santo Pietro. E ancora nel 1973 viene recuperata l'intatta opera di Andrea Mantegna, trafugata 10 giorni prima nella chiesa di San Zeno a Verona. La pala di San Zeno, il dipinto suddiviso in tre pannelli risalente circa al 1456, era stata privata della sua parte sinistra e ritrovata in un cascinale di campagna abbandonato grazie ad una segnalazione anonima. Andrea Zu Connection, What's Your Name, What's Your Number, e fra poco ancora la storia.

Electric Connection. E allora andiamo subito con la seconda parte della storia di questo 26 giugno. Torniamo al 26 giugno del 1974. L'attrice statunitense Elizabeth Taylor divorzia dal suo quinto marito, l'attore Richard Burton, sposato nel marzo del 1964. I due avevano anche adottato una bambina tedesca nata nel 1961, le cui pratiche Liz Taylor aveva avviato con il precedente marito Eddie Fisher, che porta il nome di Maria Burton. 1974, per la prima volta viene utilizzato il codice a barre per l'apprezzatura degli articoli in vendita in un supermercato. Alla Marsh di Troy in Ohio, il primo prodotto rilevato è una confezione da 10 pacchetti di chewing gum Wrigley in uno scontrino alle 8.01 del mattino. 1975, il primo ministro indiano Indira Gandhi annuncia che è in atto una profonda e diffusa cospirazione contro il suo governo e proclama nel paese lo stato di emergenza. 1975, separati dal febbraio dello scorso anno, divorziano i cantanti Sonny Bono e Cher, mettendo fine a un sodalizio personale e artistico iniziato nel 1962. Salvatore e Cherin avevano scritto e interpretato i Got You Baby, che è uno dei maggiori successi mondiali dell'epoca. 1976, viene inaugurata a Toronto la più alta struttura autoportante al mondo, la CN Tower, misura 553 metri ed è destinata all'impiego nelle telecomunicazioni. L'edificazione è durata 40 mesi e ha richiesto 1537 operai 24 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. 1977, 10 detenuti evadono dal carcere di Asti, tra questi ci sono 3 appartenenti al gruppo terrorista dei Nuclei Armati Proletari. 1979, il pugile statunitense Muhammad Ali annuncia per la terza volta nella sua carriera il ritiro dalle competizioni e assicura che questa volta lo stop all'attività agonistica sarà irrevocabile. 1983, prima giornata di elezioni politiche per designare i parlamentari della nona legislatura. 1984, la 26enne modella statunitense Terry Broom uccide a Milano il 40enne imprenditore Francesco D'Alessio, padre di 2 bambine, dal quale era perseguitata. Dopo una lunga serie di vessazioni subite durante la serata, lo ha raggiunto l'alba nella casa di Corso Magenta dove si trovava e gli ha sparato colpendolo al petto e una tempia. 1989, si sposano per la seconda volta gli attori Melanie Griffith e Don Johnson. Il loro precedente matrimonio, celebrato nel 1976, era durato soltanto un anno e ora sono in attesa di una bambina che nascerà nel mese di ottobre. 1997, nel Regno Unito viene pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro di Joanna K. Rowling. Nel 2000 il primo ministro britannico Tony Blair e il presidente statunitense Bill Clinton annunciano congiuntamente il completamento della prima bozza di mappatura dell'intero genoma umano. Nello stesso anno la Chiesa Cattolica divulga il contenuto del terzo segreto di Fatima. 2003, l'Italia è per molte ore senza energia elettrica con gravi disagi a milioni di utenti. Nel 2006 viene respinta la riforma costituzionale italiana approvata nella precedente legislatura e nel 2011, durante uno speciale televisivo, Vasco Rossi annuncia le dimissioni. Dichiaro felicemente conclusa la mia straordinaria attività trentennale di rockstar. Questa è la mia ultima tournée. Eravamo nel 2011, pensate un po'. Nel 2014 la FIFA squalifica il calciatore uruguaiano Luis Alberto Suarez per 9 partite e 4 mesi. L'intervento che gli vieta l'accesso allo stadio anche come spettatore è stato deciso per il morso dato dall'attaccante a Giorgio Chiellini durante la partita dei mondiali con l'Italia. Nel 2018 il Giappone inaugura uno speciale treno ad alta velocità interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio ideato da Yuko Shimizu nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Lo speciale Shinkansen viaggerà per 3 mesi tra Osaka e Fukuoka, offrendo la possibilità di acquistare prodotti di ogni genere con l'immagine
di Hello Kitty e cibi tipici regionali. Questo per quanto riguarda la storia di questo 26 giugno e noi continuiamo e lo facciamo con il mitico David Bowie. Questo è Young Americans. Rimanete con noi perché il Morning Show continua inesorabilmente anche questo venerdì insieme.

Ma facciamo gli auguri alle nostre ascoltatrici e gli ascoltatori in questo 26 giugno, oggi il vostro compleanno. Auguri, auguri, auguri a tutti. E oggi ricordiamo sono nati anche Alberto Rabagliati, cantante, quello di Silenzioso Slow o Babba Baciami Piccina. Salvatore Allende, politico, 29esimo presidente del Cile. Carlo D'Apporto, attore. Carlo Donat Cattin, politico, più volte ministro della Repubblica Italiana. Claudio Abbado, direttore d'orchestra. Dave Grusin, grande pianista, compositore, premio Oscar nel 1987, fondatore di un'etichetta discografica che io amo tantissimo, la GRP. Gilberto Gil, cantante, ministro della cultura brasiliano, addirittura dal 2003 al 2008. Toda Menina Baiana, tanto per citarne una. Antonio Ricci, autore televisivo, Drive-In, Striscia la Notizia, Paperissima. Umberto Smail, attore cantante, dai Gatti di Vicolo Miracoli in poi. Enrico Ghezzi, critico, scrittore, autore TV, quello che ha inventato il blob. Gaetano Curreri, autore e cantante degli Stadio. Marco Lucchinelli, pilota di motociclismo, campione mondiale 1981. Mick Jones, chitarrista e cantante dei Clash, quelli di Rock the Casbah, che ci siamo ascoltati proprio ieri, se non vado errato. Chris Isaak, attore, lo ricordiamo nel Il piccolo Buddha, Il silenzio degli innocenti. Andrea Pininfarina, imprenditore. Terry Nunn, cantante dei Burling. E Oscar per Take My Breath Away. 1964 nasceva Fabrizio Bracconeri, attore e personaggio TV. Tommy Mäkinen, pilota, quattro volte campione mondiale rally. Alberto Davoli, conduttore radiofonico. Paolo Maldini, calciatore. Paul Thomas Anderson, regista. Max Biaggi, pilota di motociclismo, quattro volte campione mondiale nelle 250 e due volte in superbike. Albert Cabestany, pilota di motociclismo, nove volte oro trial delle nazioni, oro mondiale indoor. Ariana Grande, cantante. Li abbiamo ricordati, sono le 7.32, siamo un po' in ritardo, corriamo veloci perché abbiamo tante cose ancora da ascoltare. E allora, buon proseguimento nel corso del nostro appuntamento odierno del Morning Show.

0: Le 7 e 33 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico bloccato con 2 chilometri di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e il Bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Roma a causa di un incidente avvenuto al chilometro 350. Al momento il traffico viene deviato sulla diramazione Roma Nord. Per quanto riguarda le altre notizie, a causa del traffico intenso si sono formate code sulla 4 Milano-Venezia sul percorso urbano tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Altre file per 1 chilometro sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest per traffico intenso verso Milano. Torniamo sulla 1 Firenze-Roma, il traffico intenso rallenta la circolazione tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico sulla carreggiata nord. Prudenza per la nebbia segnalata in banchi sulla 25 Torano-Pescara tra Torano e Avezzano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Eccole le note che ci dicono che sta arrivando l'oroscopo di questo venerdì 26 giugno. Ci avviciniamo dunque a grandi passi a questo fine settimana sotto un cielo decisamente dinamico ed energico. La luna si trova ancora nel segno di fuoco del Sagittario, dove oggi andrà a formare uno splendido aspetto di trigono con Marte nel Leone, che è una combinazione fiammeggiante che regala a tutto lo zodiaco una grandissima carica vitale, coraggio, determinazione e tanta voglia di rimettersi in gioco o di pianificare le prime evasioni del weekend. Incominciamo con il segno dell'Ariete. Con la Luna e Marte entrambi a favore nei segni di fuoco vostri alleati, questo venerdì vi regala una marcia in più. Ritrovate una straordinaria grinta e una passionalità travolgente. Se avete un progetto nel cassetto, dovete fare una proposta importante in amore o sul lavoro, oggi i vostri colpi andranno tutti a segno. Toro, la Luna abbandona i toni cupi dei giorni scorsi e si sposta nel vostro settore delle strategie a lungo termine. Il Sole in Cancro continua a proteggere la vostra sfera emotiva e relazionale. Sfruttate questo venerdì per fare ordine tra i vostri pensieri e per pianificare un fine settimana all'insegna della tranquillità e degli affetti veri. Gemelli, la Luna in opposizione dal Sagittario vi chiede ancora un pizzico di prudenza nella gestione dei rapporti interpersonali e contrattuali. L'aspetto con Marte potrebbe rendervi un filo troppo pungenti o impazienti con i collaboratori storici o con il partner. Respirate profondo e rimandate i chiarimenti decisivi a domani. Cancro, il Sole brilla alto e splendente nel vostro cielo, inaugurando la vostra stagione d'oro, mentre la Luna oggi si concentra sul vostro settore del lavoro quotidiano e del benessere. È il venerdì perfetto per sbrigare le ultime incombenze di ufficio e per delegare i compiti più noiosi. Regalatevi una serata di puro relax. Leone, cielo semplicemente spettacolare. La combinazione tra Marte nel vostro segno e la Luna in Sagittario accende questo venerdì di un entusiasmo contagioso, fascino e carisma assoluto. Siete magnetici e capaci di trascinare chiunque nelle vostre idee. È la giornata ideale per brillare in pubblico per una serata indimenticabile. Vergine, la Luna in Sagittario crea una leggera quadratura che potrebbe far avvertire il peso della stanchezza accumulata durante la settimana nel settore della casa e delle radici familiari. Non pretendete troppo da voi stessi e non lasciatevi condizionare da piccole tensioni passeggere. Il weekend risolverà decisamente ogni situazione. Continuiamo, breve pausa musicale, poi fra pochissimo la seconda parte del nostro oroscopo.

Andiamo a proseguire a completare il nostro oroscopo di questo 26 giugno. Iniziamo con la bilancia, un venerdì estremamente fluido, brillante, perfetto per le pubbliche relazioni, la comunicazione e i brevi spostamenti. I transiti odierni esaltano la vostra naturale diplomazia e la capacità di tessere relazioni proficue. Ottimo momento per chiudere un accordo commerciale o per pianificare una gita con gli amici. Scorpione, dopo l'intensità dei giorni scorsi, oggi l'astro d'argento si sposta nel vostro settore dei valori materiali e della concretezza economica. È la giornata perfetta per fare un bilancio d'inizio estate, valutare un investimento pratico per la vostra attività o semplicemente per concedervi un piccolo e meritato regalo. Sagittario, benvenuta Luna, l'astro d'argento

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
1: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
0: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Punto più alto del vostro cielo nel settore della carriera e delle responsabilità pubbliche, chiedendovi massima precisione e autocontrollo di fronte a qualche imprevisto dell'ultimo minuto. Non lasciatevi provocare, rispondete solo con la precisione dei fatti e fidatevi del vostro infallibile sesto senso. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro oroscopo di questo venerdì 26 giugno 2026.

Cause e ritardi, Salvini fa dimettere la D di Ferrovie, strage di Viareggio, Moretti 5 anni di carcere. Gli 80 anni della prima seduta, Mattarella e la Costituente, un patto di fraternità. La tragedia, il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti e 40.000 sono i dispersi. Scossa di magnitudo 7.5, è un horror. Passiamo alla Repubblica, l'apocalisse del Venezuela, terremoto che devasta il paese, centinaia i morti. Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio, tra le vittime un italiano. Si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti, dall'FMI stanziati 200 milioni per la ricostruzione. Iran, l'Italia complice nella guerra, Meloni, ho solo rispettato i trattati. La Stampa, caos treni, Salvini licenza di FS, anche qui si parla del terremoto in Venezuela ovviamente, ecatombe Venezuela, titola la Stampa. Basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo, aiuti agli Stati Uniti pagherete, Meloni e Macron, asse in Libano. Il Fatto Quotidiano, Ponte, Ciucci e l'indagato, vinciamo al totocalcio, l'inchiesta di Roma per corruzione. Sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran, Italia isolata, basi statunitensi, italiani tenta di ricucire con l'Iran. Il resto del Carlino, asse Italia-Francia per il Libano, ma è scontro tra Roma e Teheran, morte e macerie, centinaia di persone uccise e 40.000 dispersi, il primo bilancio delle due scosse di magnitudo che hanno devastato il Venezuela. Chiara Petrolini, le motivazioni della condanna a 24 anni, voleva eliminare il suo bambino. Il Messaggero, Meloni e Macron intesa Roma-Parigi per la nuova Europa. Mattarella la carta nel nome dell'unità, il commento La Repubblica di tutti, e poi terremoto devastante, centinaia di morti e 40.000 dispersi, tra le vittime un italo-venezuelano, si cercano altri connazionali. La Verità, ora Landini vuol far pagare la tassa sul caldo alle aziende, l'Europa brucia però spegne i condizionatori. L'AFA dà la testa, la CGIL sposa la campagna di Greenpeace che propone di caricare sulle industrie fossili le misure necessarie a proteggere i lavoratori dagli impatti che hanno contribuito a provocare. Attenta cara Unione Europea, rischi l'irrilevanza, la sinistra smetta di rincorrere il suo passato, il PD mette il becco anche nei processi Covid. Il Giornale, appalto da 1,2 miliardi e con le fatture false, si riapre il caso Covid. Il virus della truffa. Conte non risponde, attacca, ma è svolta sulle commissioni. Ribaltone Ferrovie, strisciuglio nuovo AD, vertice ad Antibas, Meloni Macron, no indispensabili per l'Occidente. Il Tempo, Conte spalle al muro, vittoria del Giornale e del Buonsenso. Rubbio tifa Giorgia con l'Italia, rapporti avanzati senza ostacoli. Andiamo con Libero, burrasca in vista, la Salis bollente, sindaco di Genova paparazzato con il capo di gabinetto al forte, in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem. L'Iran minaccia per la balla dei voli dalle nostre basi, mentre l'opposizione strilla. La sinistra, dopo il salario minimo, pretende la temperatura massima. Fratoianni accusa la Meloni perfino per l'AFA. La regione toscana si inventa le quote trans, il bando al 50% per uomini, al 50% per le donne e puntini puntini. Andiamo con il Sole 24 Ore. Flop delle rottamazioni sugli incassi, il fisco rilancia sui pignoramenti, più 25,2%, difese, investimenti italiani su del 32,5%, l'Unione Europea a integrare l'industria con Kiev. Il credito agricolo al MEF, obiettivo salire a ridosso del 30% di Banco BPM. Andiamo a chiudere con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Milan il 9 Ramos, obiettivo Gonzalo costa 45 milioni,
Il Real lo riprende, ma Paz vuole l'Inter. Il Como si defila, il Madrid ricompra Nico. Ora è all'asta, ma i nerazzurri ci provano. Con 60 milioni potrebbe restare in Italia. Juve in arrivo Lukumi e rivede Kolo Muani. E poi continuiamo con il Corriere dello Sport, gli Special 2, mondiale alle 21 Norvegia-Francia, Holland sfida Mbappé, l'Inter in pole, Paz vendita libera, chi mette 60 milioni si porta a casa Nico, Lukumi la Juve si scontra, Napoli la carta e Rios. Andiamo a chiudere con tutto sport, la Premier fa l'Inter Paz, che si conquista Spalletti, Livoriano al mondiale, si ricandida per la Juve che sfida l'Atalanta, segnali di avvicinamento all'ex milanista, ma prima Carnevali deve liberare spazio a centrocampo, parametro zero, fa gol anche a Sarri, Lukumi, attendismo col Bologna, per Miretti però si vuole fare in fretta, Colomoni sia l'ingaggio spalmato su 5 anni, ora sotto con il Paris Saint-Germain. Go Hamilton, Ferrari, ora ti sento mia, scacco la Mercedes, via il fondo. A Wimbledon riecco Tyra con Yannick, Grant supera le qualificazioni. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Allora io direi che possiamo tranquillamente incominciare a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web, che ritroveremo ovviamente nella giornata di domani, avremo la possibilità di stare nuovamente insieme. E per arrivare alle ore 8 vi lascio ancora a un ottimo brano e poi ovviamente si continua in questa giornata, in questo venerdì 26 giugno 2026. Ah, musica? Sì, giustamente, mi stavo dimenticato che dovevamo andare con la musica, chiaramente l'ho annunciata e poi vedi il caldo, che effetti che fa, mannaggia che effetti che fa il caldo. Abbiamo John Lennon con Woman, buongiorno, buongiorno, buongiorno.

Siamo così giunti anche al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo allora con il Corriere della Sera e i titoli principali.

0: Radio Tigullio Web presenta.
1: Benvenuti con Radio Web, eccoci qua amici, arriviamo in questo venerdì, naturalmente il weekend alle porte che bussa come questa estate 2026. Siamo insieme, Maurizio Rossi con voi, si parlerà anche oggi di tantissime novità, quindi mi raccomando rimanete all'ascolto fino alla fine. Intanto si parte, c'è tanta musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento.

0: Reaction.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
3: Entriamo subito nel vivo, amici della nostra trasmissione, perché in questo periodo di mondiali di calcio, che rappresentano anche un'occasione imperdibile, diciamo, per i cybercriminali, ci sono dei fan che cercano i biglietti delle partite, servizi di streaming, piattaforme di scommesse e merchandising online. Attenzione, perché gli esperti hanno individuato già oltre 336 siti fasulli creati proprio da truffatori per ingannare gli utenti. Quindi attenzione, per non cadere mai in trappola è necessario seguire dei consigli. Attenzione, perché i siti hanno un design sempre simile a quello originale, magari che può essere anche quello della FIFA. Quindi molti utenti credono che siano i siti ufficiali. Uno di essi permette addirittura di vedere le partite streaming. È necessario effettuare un'iscrizione e pagare una somma in criptovaluta per tutto l'intero torneo. Ovviamente verranno rubati sia i dati personali che le monete digitali. Ecco, durante questi eventi sportivi, come dicevo, è aumentata la popolarità dei siti di scommesse, e ci sono gli esperti di Kaspersky che avrebbero scoperto addirittura un sito in lingua spagnola che offriva il servizio. L'utente doveva solo inserire diversi dati, diciamo, come la carta di identità, il numero di telefono, l'indirizzo di residenza, e scegliere la password, e in questo caso dati che finivano nelle mani di cybercriminali. C'era poi un altro sito di scommesse che chiedeva invece di verificare l'identità tramite WhatsApp ed effettuare un deposito di circa $29. Il risultato finale è il furto dei dati e chiaramente dei soldi. Su molti siti fasulli erano in vendita palloni, magliette e altro merchandising con sconti imperdibili. Quindi le ignare vittime consegnavano di fatto i dati e anche quelli delle carte di credito, purtroppo, ai cybercriminali. Attenzione, perché ci sono anche le tradizionali mail di phishing a girare. L'utente che riceve ad esempio un'offerta per servizi di analisi calcistiche e pronostici e se ci va a cliccare finisce su un sito fake che permette di rubare soldi e dettagli di pagamento. Quindi attenzione, come sempre, per non cadere nelle trappole dei truffatori è necessario seguire alcuni consigli. Quello di non cliccare mai su link sospetti, verificare sempre gli URL, accedere direttamente ai siti ufficiali, attivare l'autenticazione in due fattori, meglio usare le passkey. Queste truffe sono state descritte proprio dai ricercatori di Bitdefender e ce ne sono davvero tante in giro in questo periodo.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: E dopo la musica ritorniamo ancora perché parliamo di sicurezza. Attenzione perché c'è un nuovo malware. Fate sempre attenzione, non toccate quello che non conoscete, non installate. I ricercatori di Zimperium avrebbero identificato un malware Android che permette di rubare soldi dal conto corrente e criptovalute. E si chiama Roccarolla. Sentite qua, è un Trojan bancario che offre funzionalità avanzate consentendo ai cybercriminali di prendere il controllo del dispositivo. Insomma, non siamo messi bene. Google ha comunicato che gli utenti sì, sono protetti da Play Protect. Ma attenzione, come funziona sta cosa? Insomma, non ne siamo veramente al sicuro. La catena di infezione inizia quando l'utente scarica delle applicazioni fasulle di Google Chrome e TikTok dai siti non ufficiali. All'inizio viene mostrata una schermata proprio simile a quella di Google Play Protect, che avvisa dell'assenza di malware. Viene quindi chiesto di approvare l'installazione da fonti sconosciute, l'uso dei servizi di accessibilità e permessi per vedere o, diciamo, inviare SMS, esecuzione, background e notifiche. Successivamente all'installazione, diciamo, Roccarolla invia al server C2, che sta per Command and Control, le informazioni sul dispositivo. E attenzione, usando la nota tecnologia dell'overlay, il malware mostra una schermata fasulla per catturare il PIN, la sequenza e la password del lock screen. Quando l'utente apre un'applicazione bancaria o di criptovalute, Roccarolla sovrappone una schermata fasulla a quella legittima e può, pensate, rilevare 217 app. I cybercriminali quindi cosa fanno? Rubano subito le credenziali di login e i dati della carta di credito. Roccarolla offre funzionalità di infostealer e spyware. Puoi infatti disattivare l'audio, la vibrazione, rubare gli SMS, accedere anche ai contatti WhatsApp, catturare i tasti premuti, key login e scattare screenshot, registrare contenuti dello schermo, intercettare gli appunti. Praticamente, insomma, vi registra tutto quello che state facendo voi in quel momento con il vostro smartphone.
2: Il meteo di Radio Tiguli in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno. Reno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguli in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia. Essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso, come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri. Io sarò per

E andiamo avanti nella nostra puntata, perché siamo in vena, amici, quest'oggi di novità, e una riguarda Meta, che ha annunciato che il suo Instagram sarà disponibile anche sulla Smart TV di Samsung, e questo a partire da modelli già prodotti dal 2020. Gli utenti italiani di questo servizio dovranno però ancora attendere un po', in quanto l'applicazione dedicata è ancora un'esclusiva per gli Stati Uniti. L'azienda ha avviato già i test per promuovere queste nuove funzionalità. Il debutto, diciamo, di Instagram sul grande schermo è avvenuto comunque a metà dicembre 2025 con l'arrivo dell'applicazione per Amazon Fire TV. Beh, ovviamente l'interazione è focalizzata, diciamo, principalmente sui reel organizzati in canali tematici, e da fine febbraio 2026 è disponibile anche sui dispositivi con Google TV. Oggi è stata rilasciata anche l'applicazione per le TV di Samsung. Meta ha contestualmente avviato già i test, dicevo, per quattro funzionalità. I canali sono organizzati in base agli interessi degli utenti, quindi è più facile trovare video che tutti, diciamo, i presenti nella stanza possono apprezzare insieme. È possibile trasmettere, dicevo, il reel dal proprio smartphone, quindi il casting con semplici passaggi. La novità è disponibile su Google TV e Fire TV, inclusi anche i video della scheda salvati. L'applicazione per la TV mostra anche le storie. È stata infine aggiunta una sezione dedicata ai video orizzontali, che certamente è un formato forse più adatto allo schermo della TV.

0: più.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: Andiamo ancora avanti, amici, adesso vogliamo svelarvi un po' qualche trucchetto magari che riguarda WhatsApp, per scoprire se qualcuno vi ha bloccato su WhatsApp. Ecco, magari se la foto profilo è sparita, i messaggi che mostrano una sola spunta e le chiamate che non partono, beh, uno si chiede magari se è stato bloccato, o forse se la persona magari ha cambiato il telefono, rimosso la foto profilo, modificato le impostazioni della privacy. Metodi classici per capire se qualcuno vi ha bloccato su WhatsApp. Beh, comunque non sono affidabili, bisogna inviare sempre un messaggio, perciò l'altra persona sa magari che ci hai provato. Sì, c'è un metodo migliore però, e usa una funzione che quasi tutti non conoscono ancora. Sì, è il trucco della crittografia di WhatsApp. Ogni chat WhatsApp ha le sue chiavi, dicevo, di crittografia. Le aggiorna quando si reinstalla l'applicazione, magari si cambia telefono, si collega a un nuovo dispositivo. Dal 2023 WhatsApp ha questa verifica automatica della crittografia, e basta quindi aprire la schermata di crittografia, l'applicazione verifica da sola se i messaggi e le chiamate sono protetti correttamente. L'altra persona non deve fare nulla. Quando, ecco, dicevo, qualcuno vi blocca, la verifica diciamo automatica smette di funzionare per quella specifica chat, quindi non è un problema di sicurezza, è che il blocco impedisce di fatto alla verifica di completarsi. Quindi, ecco, si apre la chat con la persona che magari sospettate che vi abbia bloccato, toccate il nome in cima alla chat per aprire la schermata delle informazioni di contatto, cercate l'opzione crittografia e fate tap. WhatsApp quindi proverà a verificare la crittografia automaticamente, aspettate qualche secondo, quindi se è tutto a posto la verifica si completa senza errori. Se WhatsApp invece non riesce a verificare la crittografia automaticamente, chiede di verificarla in un altro modo, questo è il segnale. Beh, non significa che c'è un problema di sicurezza, ma che la verifica automatica è fallita a causa di un blocco, ok?

0: Radio Tiguglio.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
2: Tempo letteralmente volato, amici, anche per questo venerdì con Radio Web siamo arrivati alla fine. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda, come sempre, vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a lunedì. L'augurio intanto che possiate trascorrere questa bella estate, ma soprattutto un buon fine settimana. Restate con noi.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Una puntata a pieno ritmo ci travolgerà. Intanto cominciamo con un brano firmato dalla band coreana più amata e famosa del pianeta, i BTS, e la loro emozionante Swim. Una sorta di tuffo in acque profonde e sconosciute. Loro ci cantano che non servono grandi gesti, ma bisogna essere presenti, bisogna essere il salvagente per rimanere in tema dell'altra persona, quando ci si ama, quando ci si vuole bene e anche quando la corrente si fa forte e rischia di travolgerci e di trascinarci via. No, bisogna esserci, tenersi stretti. Ma noi andiamo a caccia di curiosità. Intanto è un singolo di punta che del 2026 che ha anticipato il loro sesto album in studio in lingua coreana intitolato Arirang, un progetto nato per celebrare le radici culturali della band. Poi dietro le quinte c'è un team di produttori e autori formidabili, quelli che hanno realizzato molti brani per loro, ma anche ad esempio Ryan Tedder degli One Republic, per creare questi brani cuciti addosso sulle caratteristiche della band. E poi qualcosa possiamo anche dire del testo, perché ha voglia di ascoltarlo, di capirlo. Qui l'abbandonarsi ai sentimenti non è un concetto astratto, ma loro dicono I could spend a lifetime watching you swim. Cioè diventa il racconto di un amore che si fa a casa, cioè io voglio guardarti nuotare per tutta la vita, voglio dedicare tutto il tempo a quello e voglio perdermi in quelle acque profonde senza tirarmi indietro. Molto delicati, molto romantici, e loro poi hanno un bellissimo controllo vocale, i loro registri vocali sono sempre equilibrati, iniziano sussurrando, si muovono su linee intime ed eleganti, sempre un po' fra l'urban e il K-pop, ma poi è bello l'inciso solare ritmico che si apre. Cosa rimane da fare? Ma con questa band resta voglia davvero di tuffarsi subito nell'ascolto, ed è quello che adesso noi faremo. Swim dei BTS.

Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chat, per la seconda parte. Ci asciughiamo per benino dopo essere usciti da questa nuotata con i BTS, con la loro delicata swim, e siamo pronti per la regina indiscussa del pop mondiale, Jennifer Lopez, con la sua trascinante Save Me Tonight, realizzata in una collaborazione stellare, non si può dire diversamente, con il re della console David Guetta. Qui non si parla di fluttuare dolcemente nell'acqua, anzi qui si parla di aperta e travolgente energia, perché J-Lo che fa? Prende il classico dance pop elettronico del DJ francese e lo trasforma in una progressione di pura catarsi da dance floor, e anche fuori dal dance floor è musica che piace ascoltare, perché ci dà quel frizzo in più, insomma ci carica, ci dà tanta energia. Una curiosità divertente è che non l'ha messo in cantiere subito questo brano, non l'ha messa in repertorio subito, ha iniziato a testare la traccia prima facendola ascoltare in anteprima durante il World Prize Music Festival e durante anche le tappe del suo tour globale Up All Night Live. Save Me Tonight quindi è stato, come dire, rodato prima di essere rilasciato. Era sicura che sarebbe stato gradito e diciamo anche un pezzo di quelli che poi rimangono fra i suoi top della sua storia artistica. D'altronde ha conquistato la posizione numero uno nella prestigiosa classifica Dance Radio di Billboard. Lei, che viene definita anche la diva del Bronx, ha descritto l'incisione di questo brano come una vera scarica di adrenalina pura. Il testo recita: "Don't look for a meaning, just follow the feeling", che è una sua filosofia che simboleggia perfettamente la capacità di brillare da decenni nell'Olimpo del pop mondiale, sopravvivendo alle mode e vincendo costantemente ogni sfida artistica. Poi lei ha una voce impressionante, una tecnica pazzesca, questi passaggi di regia che sono molto difficili e lei li fa magnificamente. Poi sfida questo beat martellante con grande grinta emotiva e noi ce l'ascoltiamo e ce la percepiamo tutta, e questo è anche un altro grande segreto del suo successo, questo riuscire a farsi capire e ad arrivare anche agli ascoltatori un po' di ogni età. Ecco, questo è anche un merito in particolare, e Jennifer Lopez anche in questo è molto brava. Che dire, dopo la cura e l'abbraccio avvolgente delle onde dei BTS, ci prendiamo questa spinta decisiva per scendere in pista. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento a una nuova puntata di Musical Chatter, e ci salutiamo ascoltandoci insieme Jennifer Lopez con Save Me Tonight.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con The Summer is Magic.
3: Amici radioascoltatori, siete pronti a vivere una nuova entusiasmante ma anche inutile puntata? Sì, siete pronti? Lo volete voi? Finché divertimento non ci separi, ma che ci separa? Cioè, noi abbiamo questo programma che è completamente inutile, incondizionatamente, tempo zero, sciocchi la capanna. Ben trovati! Ho fatto quel minimo di pausa non perché sono bravo, ma soltanto perché dovevo finire di dare un tiro. C'è un tiro perché, guarda, io lo so che non si deve fare, però la finestra aperta, guarda, vedi, c'ho questa qua, lo svapo. Vabbè, ho fatto così, abbiate pazienza. E questa è la bellezza di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, dove anche lo sciocco principale, cioè Simone Papini, fa lo sciocco. E quindi è giusto così. Amici miei, come procede la vostra estate? Intanto un saluto veramente di cuore a tutti gli studenti delle superiori con l'esame di maturità che sono impegnati, ormai l'ho scritto, ve lo siete veramente lasciati alle spalle. Nella capanna internazionale anche noi stiamo sostenendo gli esami, perché ci fa piacere, insomma, emulare in tutto e per tutto la realtà. Ma voi, amici studenti, a voi veramente un abbraccio grande come il mondo, perché per voi inizia la vita, insomma, no, da adulti, ecco. Quindi tanti auguri, perché durante i prossimi giorni sarà anche il momento degli orali. Ve li ricordate gli orali quando andavi con la cartucciera che dice che mi chiederà che farà? Ve li ricordate? Mamma mia. Veramente, ci teniamo compagnia, facciamo un po' gli sciocchini. Scusate, mi stavo facendo gli affari miei nel frattempo, perché mi squillava il telefono. Non iniziamo proprio benissimo, meno male che l'ho messo con vibrazione, perché sennò veramente, ma si può iniziare un programma in questa maniera, questo Tempo Zero Sciocchi? Allora, c'è da salutare tutte le nuove antenne in syndication rigorosamente in onda in diretta anche in questa settimana, non dico al perché sennò la Consuelo comincia a dire che basta, però se io decidessi di dirlo la Consuelo che mi direbbe? Niente, che alla fine comando io, quindi posso dire dal 22 al 28 settembre, vedi che volevo fare lo scemo, dal 22 al 28 giugno 2026. Amici radioascoltatori, mettetevi comodi, l'inutilità di questo programma sta per iniziare davanti ai vostri occhi. Ma non siete emozionati di ascoltare un programma inutile? Ma non siete inutilmente entusiasti di questo programma? Un po' come me, effettivamente. E allora iniziamo con la nostra musica, Summer Competition, Summer Live Compilation, anche con i nostri DJ,

0: fatto? È elettrico. Ma fatte curare.
1: Capisco le parole di quello che dici.
2: La fiction molla a voi.

0: notizie, in un futuro l'ex pensatore, ex guru, potrebbe tornare come amministratore. Spero di no. Spero di no. Scusa, però
1: cambierà vestito.
0: Sì, a cambierà vestito come lo fa vestire.
1: Non nel senso modo. Che ci metterà
0: certo,
1: cambierà modo di essere.
0: Ma come fa a cambiare modo di essere a 74 anni? Scusi, abbia pazienza. Modo ormai è così. Cosa deve fare?
1: Di vivere.
0: Ma non può cambiare modo di vivere, a meno che non sia lei a insegnarle un nuovo modo di vivere. Ma siccome lei già non sa vivere, non penso che possa insegnare nulla al pensatore, all'ex pensatore, già.

0: La nostra matrona si è fissata che potrebbe essere lei il nuovo guru, e questa cosa già mi spaventa, ma potrebbe provare a insegnare a vivere lei all'ex pensatore. Allora, matrona, mi sembra che lei stia volando un po' troppo alta. Fondamentalmente, cosa le insegna? Ha 74 anni, abbia pazienza, come fa a farglielo cambiare?
1: Non è facile vivere.
0: Sì. Vivere
1: in maniera
0: come? Più brillante, eventualmente.
1: Modo di vivere il gruppo.
0: Deve vivere il gruppo.
1: Che ci saranno,
0: ma che svolta di cosa? Che si sveglia la mattina, c'ha da fare con le cosce farlocche e poi finge di andare all'università. Finisce la giornata, scrive sempre gli stessi messaggi. Scusi, io non lo so.
1: Guarda,
0: non mi interessa.
1: Domani inizierò a fargli fare qualche corso.
0: Ah, il corso fatto da lei? Vabbè, visto che anche lei, tra le finzioni e la realtà di corsi, ne fa talmente tanti, provateci.

0: il nostro ex Pensatori potrebbe partecipare a dei corsi tenuti dalla nostra matrona per provare a farlo cambiare a livello anche psicologico e comportamentale. Secondo me a 74 anni è un po' difficile, però vabbè, quindi come
1: diciamo
0: si fa?
1: Per fare che? Un po' come
0: si sta al mondo, visto che non lo sa.
1: Vero e proprio gruppo. Comunque
0: non lo sa. Ci siamo accorti, ma soprattutto io mi sono accorto che non lo sa manco lei come si sta al mondo, ha capito, matrona? E secondo me la cosa tragica è proprio questa, non può insegnare lei.

0: Summer Live Competition, Summer Live Compilation, benvenuti nel mondo dei cartoni animati. Sembrano gli Aqua, ma non sono gli Aqua. Billy Clyde, dagli States, naturalizzato giamaicano. Lui, signori miei, mentre lei è la matrona e ha deciso di far partecipare al nostro pensatore, ex guru, ex tutto, a dei corsi immaginari. Ma lei, matrona, già c'ha problemi lei, non penso che possa insegnare.
1: Tre anni che non lo sa, effettivamente.
0: Due scatole.
2: Non ne ha mai avuto questo padrone. Certo. Anche se comunque è all'interno di altri gruppi, sì. Ma non partecipa.
0: Quindi giustifichiamo una persona anziana anche con qualche rallentamento comportamentale.
2: Quindi, vabbè, se vuole partecipare a questo gruppo, lo devo un po' svessare.
0: Va bene, d'accordo. Ma troppo, ci provi.
2: E poi ci saranno delle altre entrate.
0: Però con calma.
2: Però più avanti,
0: sì, più avanti. Vabbè, intanto già sarebbe un successo riuscire un po' a svessare, come dice lei, il nostro ex pensatore, ex guru, perché è veramente un tedio. Ecco, da guru

0: una sauna calda, calda.
1: Finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni. Avevamo creduto in lui, ci avevamo sperato. Io per primo lo avevo inneggiato a guru, a pensatore. In realtà però nel corso degli anni si è rivelato il nulla, il vuoto siderale. Sempre le stesse parole, cose farlocche, università, palestra. Questi sono i suoi discorsi. E finalmente ce l'ho fatta. Lui non è più il guru, non è più nulla. Lui è il nulla siderale. E è esclusivamente il tediatore. Tediatore?
2: Registrazione.
1: Sì, ancora questo ciocco di te.
3: Andiamo. Ragazzi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno anche a lei.
3: Buon pomeriggio,
1: sì,
3: a tutti.
1: Buon pomeriggio. Come va?
3: Io.
1: Bene. La sento un po' mesto.
3: Sono
1: eh?
3: In procinto.
1: Sì,
3: di
1: fare che? Di fare le cose farlocche. Stranamente, visto che non lo dice mai che fa le cose farlocche. Guardi, ex pensatore, ex guru, a me già mi ha fatto calare lo share. Basta, ne parliamo tra poco.

0: Mamma mia quanto mi piace questo pezzo musicale. Mamma mia quanto è brava sta ragazza. Angie, amici 2026, amici miei. Ma secondo voi un bravo speaker lo dice che gli piace un pezzo musicale più di altri? Secondo voi? Vabbè, quelli bravi però. Vabbè, ma chi se ne frega, ma io mica sono bravo. E allora lo posso dire, che bello sto pezzo. Allora, pensatore, prima abbiamo fatto suonare Cocco DJ. Adesso, così dal cilindro, vorrei estrarre anche Etna DJ, che ci sta anche un po' stretto, perché voglio dire, è grandino Etna. Quindi, per favore, faccia veloce, faccia breve, faccia, perché io sinceramente non ho tutta la puntata da perdere con lei. E si tiri un po' su di morale, fondamentalmente, dai.
1: Sempre all'asilo.
0: All'asilo, meno ci rimanga.
1: Volevo chiedere il permesso
0: a chi?
1: Che,
0: basta con queste cose.
1: Quindi all'amministratrice, il
0: amministratrice,
1: faro,
0: sì, il faro. Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta,
0: sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che,
0: mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza,
1: ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei non fa venire a me il contraccolpo, guardi, non la sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

gira la stanza, gira, ma girano, a me girano anche le cosiddette. Cioè, a me parlare veramente col pensatore fa venire il nervoso. Ma come mai questo uomo mi tocca? Io non lo so. Cioè, non, io non ci riesco veramente a sopportarlo quell'uomo lì. Ma com'è possibile? Io non ce la faccio. Amici radioascoltatori, è il momento di Etna DJ. Un'estate magica, è Summer Competition, Summer Live Compilation. Etna DJ, adesso.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Amici radioascoltatori, durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Cosa? Battete le mani prima ancora di sapere quello che è successo. Durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Il nostro tediatore è stato buttato fuori dal gruppo della matrona. Ma dai, ma poverino, ma come si fa? Praticamente è stato buttato fuori dal gruppo della nostra matrona. Succede che lui, come tutta risposta, si crea praticamente testè un gruppo tutto suo. E che cosa succede? Succede che secondo me qualcuno si incazza, capito?
2: Buona serata a tutti.
1: Che c'è? Sì? Che?
2: E buonanotte per dopo.
1: Ma che sta fuori? Ma che vuole questo?
2: Un abbraccio.
1: Ma che buonanotte. Ma che c'ha cosa? Ma no, ma lasci stare che devo parlare con l'appuntato. Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
3: Allora, questo gruppo con le persone che hanno accettato.
1: Beh, ovviamente sì, perché sennò altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare, ok? Sì, quindi
3: entrare in questo gruppo,
1: sì. Fare che facciamo?
3: Quindi do il benvenuto a tutti.
1: Grazie,
3: voi.
1: Benvenuto anche a lei. Grazie di esistere, tra l'altro.
3: Sì. Le nostre passioni.
1: Ah, coltiviamo le nostre passioni. Pensavo che dovevamo coltivare un'altra cosa, conoscendo insomma gli ambienti della capanna. Potevamo coltivare anche magari dell'erba, ma non dell'erba quella. No, ma che avete capito? Io dicevo. Lasciamo perdere, dai, ne parliamo tra poco. Beh, appuntato, io non è che ci avrei tutta sta voglia, glielo dico De Loreppo, di fare parte di un altro gruppetto, ma se lo devo fare, siccome sono seguito da 8 miliardi di persone, lo farò, che ne so, ci lo so, non lo so, sono un ragazzo del ghetto, sono un ragazzo di strada, non lo so, mi ci lasci pensare, appuntato, poi tra poco ne parliamo.

a Fiuggi la canteremo, perché noi parteciperemo al contest della musica IA Generation Tempo Zero in classifica, tra l'altro con questo pezzo musicale. Non solo, ci vuole

0: sì, conoscerò la nostra Consuelo e mi raccomando, veniteci a trovare perché c'è, beh, c'è la nostra Consuelo. Tu dici che se ne frega, sì, effettivamente io non è che ci faccio le corse, però c'è la Consuelo e la conosceremo anche di persona, sarà fantastico.
1: Te le dico.
0: Che c'è? Che vuole?
1: Essenziale, breve.
0: Sì. Ho capito.
1: Stringato, ma laconico, sì, radiofonico.
0: Radiofonico, ma io le sto a fa pubblicità, non ha capito, scusi questo. Allora, guardi che io vengo a Fiuggire e insegno a fare la radio, ha capito? Stia calma, per favore, perché sennò mi agito e non vengo neanche più, poi perde 8 miliardi di persone, ha capito? Stia tranquilla. Allora.
1: Simone, sì? Ricordalo.
0: Io mi ricordo. Ma posso evitare di scendere a Fuggi nel frattempo? Io questa la devo conoscere anche di persona, ma no, ma non c'ho voglia. Nel frattempo c'è quest'altro che c'ha da fare coi gruppi, veramente, datemi pace,
2: Ok, è un gruppo, sì?
0: Che si fa? Sì, che si fa con un po' di entusiasmo, magari, mentre ce lo spiega. Lo so.
2: Quale ognuno di noi può parlare, sì, condividere le proprie passioni.
0: Ah, che bello, un gruppo veramente interessantissimissimo, proprio qui nel mio cuore, avrebbe detto Barbara D'Urso.

Ve l'avevo promesso a rientro della nostra piccola pausa. C'è il divertimento, ma come avevo promesso, perché io le promesse le mantengo sempre, promessa di Lupetto tra l'altro, ecco. Summer Live Competition, Summer Live Compilation con tutti i nostri DJ per fare casino per tutta l'estate. E quindi è il momento di ballare insieme ad Andrea Bolognese. L'avevamo annunciato, il nostro terzo DJ in scaletta oggi. Ci colleghiamo proprio con lui. E allora le

0: c'è gente fuori dai cancelli veramente del camping di Tempo Zero che vuole fare la fila veramente per entrare nel gruppo del tediatore. Vedo gente veramente in fila sotto il sole. Allora, tediatore, lasci stare perché ne parliamo la prossima settimana. Secondo me lei con questo gruppo farà un flop di quelli veramente incredibili. Grazie al nostro Andrea Bolognesi, amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi. Tempo Zero, sciocchi, stupidi, anche inutili. La Capanna torna la prossima settimana in syndication su questa emittente radiotelevisiva preferita. Continuate a scaricare la nostra applicazione, ci ascoltate, ci trovate in DAB, FM, web, ma anche SAT, ma anche dove vi pare, basta che ci ascoltate. E ascoltate quelli bravi, soprattutto perché Simone Papini è... no, Simone Papini è bravino, quantomeno. Ecco, nel frattempo io andrò a fare due chiacchiere con Consuelo, perché io le prossime settimane non glielo sponsorizzo più, il suo evento, glielo dico. E non scendo neanche a Fiuggi, va bene? Ok, quindi stia tranquilla, serena, scialla, ecco, tranquilla. E io vengo giù, le insegno un po' come si fa questo mestiere, va bene? Così, un po' di fare qualcosa. Amici, radioascoltatori, grazie veramente di cuore, noi ci sentiamo ovviamente tra 7 giorni.
1: Radio Tiguglio presenta...

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi.
0: Sì.
1: Pronto, scusi il disturbo, il Corriere Bartolazzi, gentilmente signora, cosa fate con sto pacco? Poi lo venite a ritirare voi o lo dobbiamo portare noi?
0: Come?
1: Il pacco lo venite a ritirare voi o lo dobbiamo portare noi col camion?
0: No, io non devo ritirare proprio niente.
1: E che? Ma no, signora, qua c'è una statua. Non è. Allora, via. Una statua.
0: Una statua
1: di
0: chi te l'ha ordinata?
1: Non lo so, signora, qua è la statua di Mino Reitano, musicale, si accende pure, fa un casino, è due giorni che fa confusione qua. Scusi, che spengo.
0: Guarda, la può pure postare come vuoi, la puoi pure buttare via, perché almeno io non ho ordinato niente.
1: Ma chi l'ha presa, scusi?
0: Non ritiro niente.
1: No, ma la scarichiamo noi davanti casa, non è da pagare, la lasciamo lì.
0: No, non ho ordinato niente, non ricevo niente.
1: Ma chi l'ha presa? Scusi, chi l'ha, perdoni, che io non, come faccio a mandarla indietro?
0: Chi l'ha presa? Io no.
1: Non lo so, lei me lo deve dire, Mino Reitano l'ascolta lei, mica l'ascolto io. Ho detto Mino Reitano, mica l'ascolto io.
0: Guarda, io non ritiro niente, perché non ho ordinato niente a nessuno, perciò mi dispiace.
1: No, però noi eventualmente, se non può venire, io lunedì mando il ragazzo col camioncino, gliela metto davanti alla porta.
0: No, non venire affatto, perché io non ritiro niente, non ho ordinato niente.
1: E chi, scusi un attimo, ma non è che l'ha presa qualcuno che conosce lei?
0: No, io non conosco nessuno che ha ordinato sta statua.
1: E chi l'ascolta, Mino Reitano?
0: No, io a te ti perdono, che c'è da fare? Io non ho ordinato nessuno, non ho ordinato niente, perciò mi dispiace.
1: Quindi
0: non telefona più, perché io non mi serve a niente.
1: La mandiamo indietro? Quindi la possiamo mandare indietro?
0: Sì, mandala pure indietro.
1: No, perché è un peccato, perché è anche bella, insomma, fa arredamento.
0: No, mi dispiace, ma io non ho ordinato niente, non voglio niente.
1: Allora la mandiamo indietro, va bene signora, grazie.
0: Sì, mandala indietro.
1: Va bene, la saluto.
0: Va bene, sì.

0: Non importa quanto piccolo sia un passo, se va nella direzione giusta, conta come un grande viaggio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Vi ricordo che se volete così riascoltare le interviste dei ragazzi che passano all'interno del nostro supermercato, basta collegarsi su Spotify alla sezione Le interviste di Supermarket, che troverete oltre che su Spotify anche su Amazon Music, su TuneIn e su Audible. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ma sono matta.

0: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
2: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
4: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

E concludiamo quest'oggi l'ultima canzone dall'album degli ABBA del 1975, ABBA, con Tropical Loveland, un brano più giocoso con influenze reggae hawaiane che evoca spiagge assolate e atmosfere vacanziere. Il testo dipinge un passaggio estivo leggero e la musica lo accompagna con groove rilassato e dolce. In molte recensioni viene citata come la traccia vacanza dell'album. Rappresenta l'aspetto leggero e divertente dell'album, che bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi. No, le volevo dire se secondo lei questa canzone ricorda un po' il mare.
0: Non ho capito niente.
1: Questo se questo brano le ricorda un po' il mare, dico l'ascolto, mi viene ad andare a Cesenatico, non lo so.
0: Ma quale brano, scusi? Perché io non sto mica ascoltando nessun brano.
1: Quello che stiamo trasmettendo, Tropical Loveland degli ABBA.
0: No, io non lo conosco, guardi. Ma io sono vecchia.
1: Non l'ha mai ascoltato.
0: Quindi...
1: Beh, comunque consideri che questo disco è del 1975, quindi probabilmente l'avrà ascoltato in quegli anni.
0: Ah, l'avrò ascoltato, ma adesso non lo ricordo.
1: Sono quelli che cantavano Mamma mia, na na na na, na, l'avrà sentita. Esatto, esatto, l'abbiamo trasmessa lunedì quella, quindi questa è l'ultima, diciamo, canzone che chiude l'album.
0: Ah, vabbè, io per quale ragione lei me lo chiede?
1: No, perché avendo appunto questo, rappresentando questo aspetto leggero e divertente, bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica, era per avere una conferma.
0: Ah, vabbè.
1: Grazie, la saluto.
0: Ok, prego, la saluto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la sanitaria Granarolo, gentilmente. Per l'ordine del bidet parlante. Del bidet parlante che era stato fatto 15 giorni fa, dovrebbe arrivare la prossima settimana.
0: No, non lo prendiamo mica noi, non abbiamo ordinato niente.
1: Chi l'ha ordinato? Scusi, perché ci arriva qui in negozio, l'hanno già pagato, oltretutto l'avete già pagato.
0: No, non lo vogliamo, non lo vogliamo.
1: Che ci facciamo noi, scusi?
0: Ah, non lo so, fatene quello che volete, ma io non l'ho ordinato nulla.
1: Perché c'è il cicalino che avvisa quando è ora di lavarsi.
0: No. No,
1: ce l'ha già lei, ce l'ha già?
0: No.
1: Ho capito. Che, vabbè, no. Vedremo di ripiazzarla qualcun altro.
0: Sì, grazie. Arrivederci.

0: E questo è il Supermarket Show. Anche oggi chiudiamo la settimana venerdì con il nostro consueto giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Con il suo nuovo singolo Nota Vocale ci raggiunge telefonicamente la cantante Nia. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Nia. Allora, Nota Vocale, il titolo mette al centro un paradosso enorme: tutta la dedizione, il cuore e il tempo che la protagonista ha investito nel lavoro vengono liquidati con un mezzo così freddo, sbrigativo e impersonale. Come hai lavorato sulla tua voce per tradurre in musica questo senso di straniamento e la ferita di un rispetto mancato?
1: Ma in realtà è venuto abbastanza naturale, perché appunto essendo una cosa così autobiografica, vissuta nel personale, l'ho presa più come uno sfogo, diciamo. E quindi, piuttosto che scaricare la rabbia in altri modi, ho preferito scaricarla su una canzone in maniera comunque elegante e rispettosa un minimo.
0: Certo, anche se spesso, se diamo retta poi alle sensazioni vere, ci verrebbe da essere un po' più cattivi in queste circostanze, però l'eleganza nel poter dire le cose così difficili in musica non è facile, ma tu ci sei riuscita. Diciamo che purtroppo le storie di rapporti di lavoro che si interrompono senza empatia e a volte proprio dietro uno schermo un messaggio sono all'ordine del giorno. Con questo brano hai voluto dare voce a una frustrazione collettiva, trasformando un'esperienza dolorosa in un momento di riscatto attraverso la musica. Cosa ti aspetti adesso?
1: Ma il messaggio che volevo far arrivare era che una porta chiusa in faccia non per forza è sempre negativa. Io a oggi, che comunque è passato un anno da quando è successa questa cosa, io insegnavo canto in una scuola rinomata di cui non faccio ovviamente il nome, però chi mi segue da tanto lo sa, e dopo 20 anni che ero lì dentro mi hanno spedito via appunto con questo vocale. All'inizio ci sono stata malissimo, ma veramente male, ho pianto, volevo sapere il perché, perché poi anche la motivazione è stata, come dice il testo della canzone, mi hanno detto che ero un po' scontenta, mi percepivano più scontenta, quindi è una motivazione, cioè, non valida.
0: Beh, certo,
1: quindi non ho di certo saputo il vero motivo, che è la cosa che mi fa più rabbia, ma ad oggi, appunto, che è passato un anno, io quasi li ringrazio, perché la mia vita è decisamente migliorata, perché mi sono messa in proprio, mi sono aperta il mio studietto, faccio le mie lezioni nel mio studio, guadagno di più, sono più organizzata, sono meno stressata, non devo dar conto a nessuno, quindi non sempre appunto le brutte notizie sono brutte notizie.
0: Esatto. Come si dice, chiusa una porta, aperto un portone, però alla faccia di chi non ha avuto neanche, tra virgolette, perdono, permettimi, le palle di dirtelo guardandosi negli occhi. E il nascondersi dietro ai messaggi spesso è proprio mancanza di coraggio nell'interagire con le persone. Comunque, ti è andata meglio così. Nia, allora, prima di ascoltare Nota Vocale, dei contatti social da dare chi ci sta ascoltando per poterti trovare sul web?
1: Sì, sono il sito www.angelamadonia.it, dove ci sono tutti i vari collegamenti, ma i social in generale sono Nia NYA Official Page.
0: Nia, grazie per essere stata con noi al Supermarket Show, e ora lanciamo Nota Vocale di In Bocca al Lupo per il tuo percorso artistico.
1: Grazie a voi.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Chi è?
0: Sì, chi
1: sì,
0: è?
1: Pronto, salve, pronto.
0: Sì, mi sente?
1: Sì, la sei, mi sente lei?
0: Sì.
1: Ecco, pronto, ok, perfetto, scusi il disturbo. Prego.
0: Prego cosa? Mi ha chiamato lei?
1: No, ha detto pronto lei, ho detto anch'io pronto, prego.
0: Mi sta prendendo per il culo?
1: Perché, scusi signora, lei mi ha chiamato, ho detto pronto, lei ha detto pronto, dica.
0: No, io non ho chiamato, è lei che ha chiamato me.
1: Ma
0: adesso
1: chi ha chiamato lei prima, scusi?
0: Nessuno.
1: Non ha chiamato me?
0: No, nessuno.
1: E l'ho chiamata io?
0: Sì, adesso
1: ah, ok, non avevo capito. Dica allora, prego.
0: Ma cosa le devo dire? Mi ha chiamato lei e mi continua a dire dica prego.
1: Ho capito, ma qualcosa dovrà dirmi se mi ha chiamato.
0: Ma chi l'ha chiamata?
1: Non l'ho capito, lei mi ha chiamato, ha detto.
0: No, io non ho chiamato nessuno.
1: Ecco, lei ha detto che non mi ha chiamato e ho chiamato io, ma lei ha risposto pronto, le sto dicendo, mi dica.
0: Questo è scemo.
3: In Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Gandhi, mi pagate l'intervento come a Michelle Comey, scompaio se conviene.

detto così male, ora faccio cose scene, scalata sul sale, abbiamo dei pretese, ma è paradossale che venda le cartine non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale, facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando

0: Volete fare i bad boy messi di Backstreet. Ha più personalità il fumetti a Pascal. Rischiamo di impazzire come in Split. Quando il popolo ha paura vince sempre la violenza.
1: E questa notizia sicuramente darà fastidio ai nostalgici di questo meraviglioso liquore. Stiamo parlando dell'amaro lucano, un amaro, non un liquore ovviamente. La Pacchiana cambia volto, nuova immagine per lo storico simbolo. È stato un restyling per l'amaro lucano che rinnova l'immagine della Pacchiana, la donna in abiti tradizionali, simbolo del marchio sin dal 1894. Nella nuova etichetta la figura femminile perde il velo e fissa lo sguardo verso il consumatore, mantenendo gli abiti tipici ma con un'impronta più moderna e consapevole. È una rilettura in chiave contemporanea, spiega Valentina Garatti, marketing manager, che riflette valori di emancipazione, dialoga con la sensibilità delle nuove generazioni.
2: Cosa
1: ne pensa di questo cambio immagine sulla bottiglia dell'amaro?
2: Non so niente.
1: Perché hanno tolto l'immagine vecchia e hanno messo questa immagine nuova.
2: Io non so niente.
1: Ma lei lo beve l'amaro lucano?
2: No.
1: Quale amaro le piace?
2: Niente, io non bevo liquori.
1: Ah, ho capito. Allora non è importante se ci sia un'immagine o l'altra per lei.
2: Sì.
1: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
2: Grazie a lei. 1, 2

Amici di Supermarket, giunge al termine quest'ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio veramente tanto di aver trascorso l'intera settimana assieme a me, spero di avervi fatto compagnia. E che dire, detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto.

Vieni, parliamo ancora. Sento il cane che tira, urlo ma lui mi ignora. Non c'è vento stasera, aria che mi innamora. Storia che si respira,

Non c'è vento stasera, questa notte ci ignora, ma la luna rischiara.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 26 giugno, ragazzi, Alessandro Fizzotti al microfono. Siete arrivati al suono del weekend che bussa prepotentemente alla vostra porta. Aprite, perché è arrivata anche oggi estatissima. Abbiamo chiuso la nostra prima settimana, insomma, nel modo migliore possibile, no? A tutto volume. Ed il venerdì è uno stato mentale, no? È quel brivido che ti corre lungo la schiena quando sai che il dovere finisce e il piacere però comincia. Oggi trasformeremo ogni vostra radio in un club all'aperto. Preparate, insomma, i ghiaccioli, tirate giù i finestrini e fate sapere a tutto il mondo che la festa è iniziata. Non c'è davvero spazio per i pensieri negativi. Qui si celebra la vita e la musica, ma anche le notizie e le curiosità e che cosa andremo ad offrirvi oggi. Con noi Ermanno Accardi, che ci parlerà di chi? Di grandi personaggi che hanno fatto grande l'Italia. Ebbene sì, e scopriremo gli italiani insieme ad Ermanno. Lorenzo Zucchi, che ci porterà sulle nostre coste e litorali alle scoperte di quelle che sono le spiagge più belle del nostro paese. Assolutamente da non perdere. Ma non finisce qui, perché arriveranno anche i consigli psicologici da non seguire da uno psicologo, il dottor Luca Saita, collegato da Roma. Insomma, ragazzi, siete pronti per l'esplosione finale della settimana? Il weekend di estatissima parte proprio

musica, interviste, notizie. Questa è Estatissima. Musica, interviste, notizie. Questa è Estatissima.

0: Sisi.
1: Eccoci all'appuntamento con Estatissima, sempre i nostri collegamenti speciali. Oggi iniziamo insieme una grandissima avventura perché andiamo a presentare gli italiani, ma soprattutto i personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, ovviamente una selezione dei personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, a cura del nostro amico giornalista e scrittore che è Ermanno Accardi. Ciao, ben trovato Ermanno.
2: Ciao Alessandro, buongiorno. Grazie a te, grazie agli ascoltatori che ci seguono anno dopo anno, giorno dopo giorno, giusto per citare un'altra rubrica che facciamo insieme, e direi di sì che quest'anno abbiamo dedicato la rubrica degli italiani appunto ai protagonisti che hanno contribuito a plasmare la storia e l'immagine del nostro paese, diciamo una storia recente. Abbiamo fatto, come dici tu, un fior da fiore, e in questa occasione non ci concentreremo solo sui fatti e sulle date, diciamo, della storia d'Italia e del costume degli italiani, ma cercheremo di dipingere un quadro completo i personaggi che con le loro azioni e decisioni hanno lasciato un segno indelebile nel nostro patrimonio culturale, politico, sociale e sportivo, perché sono personaggi che provengono da ogni ambito. E attraverso descrizioni dettagliate esploreremo le caratteristiche, le passioni, le sfide di ciascuno, per poi analizzare come il loro contributo abbia portato lustro, in alcuni casi meno onorato, il nome del nostro paese, diciamo così. Però in linea di massima proprio hanno portato lustro, quindi ogni puntata, diciamo così, è dedicata a un singolo personaggio e illustrerà i motivi per cui ha rappresentato un punto di riferimento. Al contrario, un esempio di meno positivo impatto sulla nostra nazione, ma ripeto, saranno più le note positive di quelle negative. E poi l'obiettivo è offrire uno sguardo approfondito, riconoscendo i meriti e analizzando le controversie, affinché si possa comprendere meglio il ruolo di questi protagonisti che abbiamo scelto nella storia collettiva. L'Italia nel corso del XXI secolo ha continuato a essere un paese di grande talento, creatività e resilienza, come si usa dire oggi. Nonostante le sfide, i nostri personaggi hanno portato avanti i valori di cultura, sport, politica e intrattenimento, rendendo il nostro paese protagonista nel mondo. E in questa rubrica appunto scopriremo 12 figure che rappresentano al meglio questa Italia moderna, un vero e proprio archivio di figure storiche che hanno cambiato il volto, storiche e contemporanee, che hanno cambiato il volto dell'Italia, anche di giovani e brillanti appunto scommesse sul futuro. E senza spoilerare nulla, possiamo dire, se vuoi Alessandro, qualche nome qua e là, possiamo dire, non so, che ci sarà Federica Pellegrini, Valentino Rossi, Andrea Bocelli, e poi tanti altri personaggi, Luca Parmitano, Giorgio Armani, Riccardo Muti, insomma ce ne saranno diversi. E quindi ogni settimana parleremo di uno di questi personaggi. Ecco, io per oggi mi fermerei qui e vi darei appuntamento alla prossima settimana.
1: Assolutamente. Ciao. Sì, grazie Ermanno, buona estatissima.
3: La mia casa è così vuota di te, e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi l'oro a me.

me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè, all'amica del...
1: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia, digita www.estatissima.it. Estatissima.it.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
2: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
3: Do it.

0: Ed eccoci all'interno di Estatissima con un'altra rubrica che si apre proprio questa settimana. In questo giorno abbiamo stile balneare, vi racconteremo le nostre coste, le nostre spiagge, le nostre cittadine, le cose buone anche dell'enogastronomia italiana, in compagnia del nostro amico inviato che è uno scrittore, è un autore, Lorenzo Zucchi. Buona Estatissima!
1: Ciao Ale, ben ritrovati a questa nuova estatissima, buona estatissima a tutti.
0: Allora, andiamo con te ed iniziamo questo nostro percorso lungo 13 puntate, partendo oggi dal Lazio e dalla località di Sperlonga.
1: Esatto, siamo nel cuore del Lazio meridionale, in provincia di Latina, in uno dei tanti luoghi del nostro paese che sono un po' sospesi tra mare e memoria. Naturalmente parliamo prima della spiaggia, no? Qua abbiamo una sabbia chiara finissima che si estende per chilometri in un abbraccio continuo con il mare. Le tonalità del nostro mar Tirreno cambiano durante la giornata: azzurro al mattino, turchese nelle ore centrali e poi naturalmente dorato quando il sole comincia a scendere, perché abbiamo i tramonti sul mare. Il fondale qua degrada lentamente, rendendo quindi la spiaggia perfetta per chi vuole nuotare in tranquillità o semplicemente lasciarsi cullare dall'acqua.
0: E alle spalle, ovviamente, del blu dipinto di blu, che cosa abbiamo?
1: Alle spalle, come hai detto, c'è infatti il centro storico di Sperlonga, un intreccio di viuzze strette, scalinate, archi e balconi fioriti, uno dei nostri classici borghi italiani. Ma attenzione, perché nelle vicinanze della spiaggia c'è uno dei luoghi più sorprendenti dell'intera costa laziale, è la grotta di Tiberio. Qua l'imperatore romano che abbiamo studiato a scuola aveva la sua villa sul mare, naturalmente, un vero e proprio rifugio imperiale, qua naturalmente dove l'arte e la natura si uniscono. E tu pensa che all'interno della grotta sono stati ritrovati dei gruppi scultori spettacolari, adesso ci sono delle repliche perché in realtà sono custoditi poi nel museo archeologico poco distante, ma comunque ci facciamo una bella passeggiata e andiamo a visitare questo splendido monumento.
0: Ovviamente questa è terra di mare, Lorenzo, ci sarà, immagino, da degustare cose tipiche, no? Che arrivano direttamente da lì.
1: Assolutamente, infatti uno dei piatti più rappresentativi è la tiella, che è una sorta di torta rustica, ripiena, tipica di queste zone del centro Italia. Può essere preparata in diversi modi, ma come hai detto tu, vista la vicinanza del mare, la versione più iconica è quella proprio che ha il polpo dentro, oltre al pomodoro e l'olivo. Un piatto semplice in apparenza, ma che racchiude ovviamente il territorio, e si può mangiare magari seduti su una panchina vista mare o anche naturalmente nel borgo, magari di sera con le luci che cominciano ad accendersi e il rumore delle onde in sottofondo, perché insomma siamo già ormai completamente immersi nel nostro stile balneare.
0: Davvero sì, insomma, questo è il nostro primo appuntamento, stiamo scoprendo insieme spiagge che magari non abbiamo mai solcato, vi ovviamente consigliamo delle mete meravigliose per quest'estate 2026 o per le prossime future vacanze, chi lo sa. Al nostro Lorenzo Zucchi un abbraccio e buona estate ancora.
1: Grazie, a presto.

0: Siamo in estatissima, pronti per dare il benvenuto al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma. Luca, ben trovato, buona estate.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, insieme a te, esordio fantastico di questa tua nuova rubrica, i consigli psicologici che non devi seguire. Attenzione, che non devi seguire, che ovviamente è tutto dire questo titolo, caro Luca. E iniziamo con il primo tema, non essere te stesso.
1: Ma diciamo, Alessandro, che siamo bombardati un po' tutto l'anno da una serie di consigli psicologici che stanno diventando un po' un trend, no? Cioè che continuamente sentiamo ripetuti tutto l'anno, e uno di questi, il primo in assoluto forse, è questo fatto, no? Che uno deve essere sempre se stesso, che diciamo a un certo punto non si capisce più bene, perché me stesso, ma quale me stesso? Forse esistono anche diverse versioni di me stesso, e questo essere se stesso a un certo punto può diventare persino una specie di catena, una specie di comandamento, no? Che a volte può essere l'impiccio. E allora, visto che arriva l'estate, che è un momento atipico dell'anno, perché si stacca, si va in giro, si conoscono le persone, si fanno nuove cose, quindi un momento davvero bello e fuori dal comune, il consiglio, diciamo così, proprio di non essere te stesso, cioè si può provare proprio d'estate a essere una versione alternativa di se stessi. Forse l'estate può essere un momento buono anche proprio per sperimentare qualcosa di nuovo, cioè di uscire dalle nostre abitudini, da quello che siamo tutto l'anno o da quello che dobbiamo essere tutto l'anno, e finalmente provare persone nostre diverse, fare cose nuove, comportarci in modo diverso. Possiamo un po' provare a giocare, no? Con l'estate, a metterci un po' una maschera nuova e a sperimentarci un po' fuori dalle righe, fuori da quello che siamo. E allora basta essere se stessi, proviamo a essere qualcun altro o altre versioni di noi, o quello che magari durante l'anno a volte fantastichiamo di essere ma non possiamo. E l'estate invece può essere un bel momento, anche vacanze differenti, andare in posti differenti, provare qualcosa che è fuori di noi, può essere davvero un bel diversivo, diciamo, anche ogni tanto anche una vacanza da se stessi non è male, ci vuole.
0: Una nuova creatività, no? Del resto le vacanze ci aiutano anche a essere più creativi e anche più curiosi, per cui perché no? Bel consiglio dal nostro Luca Saita, che troveremo ovviamente in estatissima la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

finalmente venerdì, la prima settimana di estatissima va veramente nell'archivio, come si dice. Spero che queste ore passate insieme vi abbiano dato la giusta carica. Che sia mare, montagna o relax, in città godetevi questo weekend. Trovate il meglio di questi primi 5 giorni sul sito estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche sabato e domenica su Facebook e LinkedIn. Caricheremo cose esclusive e anteprime nella prossima settimana di radio, quindi dovete rimanere collegati sulla vostra emittente preferita. Ricaricate intanto le batterie e lasciatevi cullare dalla brezza serale estiva. Noi ovviamente si ritorna da lunedì puntuali, stessa spiaggia e stessa radio. Ciao a tutti.

0: insegnami. Radio Tigullio Web presenta
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: non mi ricordo il titolo, devo essere sincero, però sicuramente Brian, che chi sono? Non te lo ricordi neanche tu. Partiamo abbastanza bene, veramente. Mi meraviglio di tu che sei, una persona seria ed educata, è vero? Un affario stupido, per favore, mamma mia. Sì. Allora, che è così, non ci posso fare niente. Parte un'altra puntata di Dolce Dice Live. Un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica, Maria Bellè. E poi chiaramente in redazione Alessandra Sassa, speaker, piccione alla griglia, tutte queste cose qua. Che piccione alla griglia a me mi piace, mi piace. Un piccione alla griglia mi piace. E a proposito di uccelli alla griglia, piace anche Patrizia, ci sei?
1: Ci sono. Ciao.
0: Lo sai,
1: ma perché
0: che...
1: devi dire, me gliene devi dire di tutti i colori a quella santa di Alessandra, che ma dovrebbero chi? Farla santa.
0: Alla piccione. Cioè, piccione
1: l'altra volta.
2: Però tu non sai la piccione cosa gli ha mandato di ritorno.
1: Cosa ti ha mandato?
2: Questo, ascolta. Intanto salve. È vero che ti ha mandato questo?
3: Senta, scusi, Sì. Lei sarà pure un po' sordomuto, ma non si meraviglia per niente che ho fatto il pieno con l'acqua? E perché?
4: Perché io il pieno lo faccio di struzzi.
2: Ecco, hai capito?
0: Ho capito benissimo, guarda. È fantastico, siamo meravigliosi. Partiamo bene, partiamo in una maniera devastante. Allora, perché è bello essere così. Allora, non ho presentato.
1: Ma guarda, che se i nostri ascoltatori cercavano un programma dove serio, hanno sbagliato frequenza.
0: Sì, potrei dare altri due o tre titoli di programmi, ma non lo faccio perché non me ne può fregare di meno. Beh, lasciamo perdere, direbbe il grande Vittorio De Sica. Allora partiamo, si va, abbiamo delle cose belle anche in questa puntata, voi sapete benissimo, ci conoscete, noi siamo fatti così, noi siamo dei cretini, però dei cretini che vi fanno stare mucho mucho bene.
2: Max, nascondi il cappotto di Loris, nascondi il cappotto di Loris.
0: Ma non è ancora arrivato, quello è il cappotto di Brian.

0: Sorry, Maury. Cosmic, A Number of Names. L'inglese mio dialettale del sud un sobborgo di Manchester, quando io ero, lo lasciavo perdere, ma una vita meravigliosa che ho passato prima di approdare in questo loculo mostruoso che è Dolce Alice Live. Sorry. Allora, caro Giannino, ti vedo impelagato.
1: Mi dica.
0: Vedo impelagato nelle tue cose malsane lì, veramente. Allora, ma ti ha attaccato nel senso, essendo sposato con quell'altra, l'altro piccione, piccione 2, ma ti ha attaccato influenze così varie? Perché so che...
1: Esatto, lo reclamavo proprio poco fa.
2: E poco fa, cavolo, mi
1: eh sì, perché inizia pure da memo.
2: Che ci posso fare? Mica te l'ho voluto attaccare apposta, che vuoi? Che ci posso fare?
0: Dormivi nel divano, era meglio, invece vuoi stare lì appiccicata, cioè,
1: oh, guarda, ecco. Ha portato pure questa per attaccarlo.
0: Ah, addirittura il Patex.
1: Il sì, Patex.
0: Sì. No, veramente io l'avevo scambiato per vedere se uno per un test di gravidanza,
1: No, sì. Ormai. No,
0: ormai la tua età, voglio dire, dove vuoi andare. Allora, nel senso buono, chiaramente. Allora, avremo, come ho detto prima, avremo naturalmente la nostra intervista della SAS. Eccola, è arrivata, ragazzi. È arrivata la Sassa.
1: Signora Piccione, signora Sassa.
0: No, Piccione, veramente il cognome, Alessandra Piccione, veramente. Ha un cappotto rosso, sembra un gabibbo. Allora, voi che siete l'ascolto di Dolce Alice Live, non vi posso, no, il gesto che è stato fatto verso
1: l'ombrello, sicuramente, sì.
0: Doppio ombrello e doppio dito medio, cioè veramente
1: il mani, due mani, ha alzato due mani,
2: hai fatto
1: così.
2: bene Alessandro, faglielo anche con
1: la luce del piede, sì, ecco.
0: Continuando, dicevo, l'intervista della Sass, Loris quando avrà voglia di arrivare e poi

0: Phil Collins, la Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello questo brano! Meraviglioso, meraviglioso. Soprattutto il finale, glielo lasciamo dire? Glielo lasciamo fare? Vai, fagli.
1: Wunderbar.
0: Lasciamoglielo andare. Senti, senti. Na, na. Che meraviglia, cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live. Perché noi siamo.
1: Io volevo dire una cosa.
0: Sì, vabbè.
1: Wunderbar, volevo dire Wunderbar.
0: Sì, perché, no, perché sai perché vuol dire Wunderbar? Perché gli manca quell'altra cretina che ogni tanto.
1: Sì, mi manca, è vero.
0: poi tornerà. Con la massima tranquillità tornerà. Allora, decidiamo, vogliamo già dare una notizia o no, oppure dopo?
1: Ma intanto io darei il numero del nostro...
0: Scusa?
1: Intanto io darei il raffreddore.
2: La voce è pezzi.
1: Il raffreddore, non ci posso fare niente, sono raffreddata. Parlo così, col nasale.
0: Vai.
1: No, direi di dare il nostro WhatsApp.
0: Sì, sì.
1: Almeno così i nostri radioascoltatori scriveranno qualcosa di intelligente, visto che noi diciamo solo cazzate.
0: Le cazzate le diciamolo, ci pensiamo noi. Allora, voi radioascoltatori, allora, voi fate le cose serie, che a dire minchiate ci pensiamo noi, non vi preoccupate, perché così è, così rimarrà sempre vita natural durante. Vai WhatsApp!
1: Allora. 348-349-1141.
2: Bene, già... Oh, hai indovinato stavolta.
1: No, l'altra volta l'avevo fatta apposta per vedere se era attento.
0: Ma se lascia stare, lascia perdere. Giannino, visto che fai il furbetto, la mail.
2: Ah, Dolce Alice Live, @gmail.com.
0: Ah, ce l'ha fatta. Ce l'ha scritto lì davanti. Perché non sono.
2: No, l'ho scritto sulla mano, poi lo devo, devo lavare la mano.
1: È tatuato.
0: Un brano che non abbiamo mai messo su Dolce Alice Live, George Michael.

0: Loved, sulla falsa riga di Jesus and to the Child. È vero, George Michael. Questo è un brano che non abbiamo mai immesso in Dolce Alice Live, cari amici, voi che siete con me ormai dalla bellezza di 2 anni, se non erro. Questo è un brano che non abbiamo
1: più
0: mai,
1: o meno, sì.
0: Sì, sì, non abbiamo mai messo. Bello pure questo, perché poi George Michael era bravo a fare queste cose.
1: Ogni tanto si manda qualcosa di rilassante, sì.
0: No, anche perché poi Duba, cioè nel senso buono, no? Rilassiamoci poi su tutto quanto. Allora, che c'è, Brian? Stai tranquillo, ma è agitato quel ragazzo, è agitato.
2: Pur qua, pur
0: non lo
2: qua.
0: So, non lo so.
1: Vuole i soldi, vuole i soldi.
2: Pagalo, pagalo, che si calma.
0: Io gli ho detto, guarda che ci sono piccioli, i piccioli.
1: Piccioli, niente, capito,
0: niente,
1: Brian.
0: Piccioli. Se vuoi ti do la tessera, vai a fare la spesa.
1: No, si va avanti a cambiali, a Violino Zigano, hai capito, caro
0: Brian? A Violino Zigano, accompagnami tu. Allora, Atmosphere, dice Brian, Soul Funk and Disco Classic.

0: mamma mia.
1: Ma che è sta cosa? Brian, io ti voglio bene, ma dove sei andata a prendere sta cosa?
0: Atmosphere, Soul Funk and Disco Classic.
1: Ecco. All'interno della Billboard, ho capito, ma del Disco Funk 1981. Bravo, in vinile, fai vedere? No, ora no, se mi fai vedere il vinile ora, togli la puntina. Brian, ma per favore, ma che minchione sei, insomma. Allora, nel senso buono, chiaramente, che senso buono. Allora, che volevo fare? Gianni, ci sei? Patrizia, mi sei?
2: Sì, ah, ci siamo.
1: Allora, pensate, è pronta già anche la sassa, no? Immaginatevi voi, si è tolta il cappotto rosso alla Gabibbo e sotto è vestita di verde come un ramarro. Non capisco queste accoppiate. Sassa, mi sembra un po' francese, sei.
2: C'ha la sciarpa bianca?
1: No. Sì.
2: Così è vestita come la bandiera italiana.
1: Anche questo è vero. No.
3: Ci canti l'inno, Alessandra? No, spero di no.
1: Per l'amor di Dio. Allora, sei pronta? Ok, sono pronti. Un brano, poi cose varie, e poi sarà come morire. Allora, che c'è? Si va? Ant Clop, Pop and Vision, 1983, a Dolce Alice Live.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14:30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22:00.

0: Vista.
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Radio Tiguglio.
5: Non-stop music.
6: Questa è semplicemente Dolce Alice Live.

0: E sulla scia di questa canzone veramente molto molto bella che avete appena sentito, dal titolo Fango. Ma chi è che cantava questa, chi è che ha cantato questa canzone Fango? Lui ormai per me insomma è di casa in A Tu Per Tu. Bentornato a Loren. Ciao Loren.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Ovviamente abbiamo iniziato con Fango, ma Fango non è il tuo ultimissimo singolo, dopo parleremo dell'ultimissimo singolo, però visto che è vero, siamo in un periodo che fa freddo, Fango in realtà è un brano che è uscito d'estate e un po' abbiamo voglia di ritornare al caldo, alla primavera, al caldo estivo, anche perché questi sono i giorni più freddi dell'anno, così pare, e allora ho detto ma sì, tu eri d'accordo, ti ringrazio, abbiamo fatto ascoltare questa canzone che è appunto il tuo, ormai si può dire non ultimo singolo, ma il tuo penultimo singolo, sì. Contenuto nel tuo album, no? Se non erro, Altalene.
1: Sì, sì.
0: No, Galassia, aspetta, no. Galassia, ho sbagliato, Galassia, cioè Altalene perché era la penultima intervista fatta, Galassia. Ho fatto un attimo un misunderstanding, com'è che si dicono, insomma, come si dice così. Allora, questo brano che abbiamo ascoltato, brevemente, posso dire, veramente molto bello, spensierato, molto, molto B-positive, come si dice oggi.
1: Sì. Sì, è un brano, diciamo, che ho scelto di portare, appunto, come dicevi tu, per l'estate, ormai l'estate scorsa.
0: Sì, sì.
1: Mi sembra fosse uscito a giugno, ora non ricordo bene, però comunque periodo sì. Estivo e l'ho fatto proprio con l'obiettivo di farlo uscire in estate, in realtà, quindi ecco le sonorità un po' più, sai,
0: sì,
1: ritmiche, un po' più così anche ballabili, sono state scelte appunto
0: esatto.
1: Proprio per farla uscire d'estate e portare un po' di spensieratezza. È un brano spensierato che punta, ecco, a dare spensieratezza per chi vuole anche ballare, insomma.
0: Esatto, infatti ricorda un po' anche, essendo un po' più vecchierella decisamente, a me ha ricordato molto comunque quelle vibrazioni che si sentivano negli anni Ottanta, quando io ero,
1: esatto,
0: insomma, bambina,
1: sì,
0: ragazzina.
1: Sì, sì. È fatto proprio su, diciamo, lo strumento principale è un synth che ho utilizzato, che
0: sì?
1: è una sonorità molto presente, come dicevi tu, soprattutto negli anni Ottanta.
0: Esatto. Invece, mio caro Loren, cambiando proprio totalmente genere, guarda, tu non potevi saperlo, io l'adoravo, anzi io dico l'adoro, perché per me è come se ci fosse ancora la signora Ornella Vanoni, e tu hai voluto rendere un omaggio veramente molto speciale ad Ornella, proponendo, e quindi questo è proprio il nuovissimo singolo uscito da pochissimo su tutte le radio, il tuo nuovo singolo, con questo omaggio appunto a Ornella Vanoni, ovvero L'Appuntamento.
1: Esatto.
0: Ecco, sì, come ti è venuta l'idea? Cioè, è un capolavoro L'Appuntamento.
1: Sì. Allora, sì, è un brano, diciamo, a cui io tenevo già tantissimo, è un brano che ascoltavo come anche altri capolavori della musica italiana, sempre di Ornella Vanoni.
0: Sì.
1: E non solo, già da prima, però in realtà è nato per gioco, nel senso, ti spiego, io
0: sì?
1: Ultimamente, diciamo, solo su TikTok mi diverto un po' a coverizzare in maniera acustica i brani, specialmente, diciamo, quelli italiani, quindi a riportarli in versione, ecco, o chitarra e voce o piano e voce. E una volta ho deciso di, appunto, proporre L'Appuntamento. Mi è piaciuto molto come era uscito, semplicemente piano e voce, e quindi poi, insomma, ho parlato anche un po' con il mio staff e abbiamo deciso di proporla proprio come singolo, e quindi
0: sì?
1: Mi sono cimentato nel lavoro dietro questa canzone, che devo dire non è stato semplicissimo, anche perché mettere le mani su uno, appunto,
0: certo,
1: uno dei brani tra i brani più importanti comunque italiani è un bel rischio, quindi ho cercato di farlo in maniera rispettosa, cercando di dargli semplicemente un altro vestito, in questo

0: ne ho approfittato, ecco, anche per appunto farlo uscire per, come omaggio a, certo, a Ornella Vanoni, che appunto ci ha lasciato da poco.
1: Guarda, io devo, sono sincera, sei stato veramente, sai quando si entra a casa di qualcuno o nella vita di qualcuno in punta di piedi, no? Ecco, la stessa identica cosa tu l'hai, sei riuscita a farlo, secondo me, interpretando l'appuntamento. Cioè tu l'hai in punta di piedi, con eleganza, con delicatezza, ecco, con delicatezza direi, hai reso questo omaggio a una grandissima artista, soprattutto un'artista, posso dire, libera, una donna mentalmente libera. Ecco, la libertà oggi, anche a livello artistico, quanto è importante, Loren?
0: Molto importante, anche se devo dire ci troviamo, diciamo,
1: infatti,
0: in
1: qua che ti volevo
0: particolare, no? Diciamo che se guardiamo l'industria musicale, sì, soprattutto poi quando si entra in contatto magari con,
1: certo,
0: con major, con etichette che ti costringono, ci sono moltissime anzi di moltissimi artisti che sono stati presi, sai, che poi vengono quasi obbligati, no, a dover seguire un determinato filone musicale, no? Cioè fare magari una canzone uguale, simile a quella di un'altra che è andata bene, eccetera eccetera. Quindi la libertà artistica in questo caso è, in questo periodo soprattutto, è quasi una forma, posso dire, di ribellione, nel senso che scegliere di portare una musica a cui si tiene, una musica che piace a chi la fa, proprio perché la fa, perché sente di doverla fare, sia da un punto di vista magari di divertimento che da un, sì, punto di vista emotivo, è una bella scelta. Però credo che, diciamo, l'arte vince sempre su tutto, quindi
1: assolutamente
0: è una scelta che può portare solo cose positive.
1: Hai ragionissimo. Tra l'altro, per chi non dovesse ancora conoscerti, ma insomma ormai il tuo nome è noto, io suggerisco, ovviamente poi adesso ci ricorderai come seguire le tue pagine social, sì, ma veramente di ascoltare un po' tutta la tua discografia, a partire anche, visto che ormai ci siamo quasi, tra un mese ci sarà poi il Festival di Sanremo, sì, il tuo brano che tu portasti appunto tra gli otto finalisti a Sanremo Giovani, ovvero quel Fiore d'Inverno, perché le dichiarazioni d'amore vanno sempre bene, vanno sempre fatte, e quella era proprio una sorta di dichiarazione d'amore.

0: Certo, se lo stile
1: si crea da un punto di vista,
0: certo,
1: quindi magari lo si può denotare anche attraverso le canzoni questa cosa, però sì, ecco, appunto, come dicevi tu, ci sono molti brani, tra cui anche quello di Saremo Giovani, Fiere d'inverno, che è un brano che
0: è sempre attuale.
1: Ti ringrazio, però sì, è un brano che mi ha portato fortuna e che comunque, sì, appunto, per questo motivo questo disco nel cuore.
0: Assolutamente, anche perché se pensate, Loren, ormai sono, insomma, un bel po' di anni, ha iniziato a scrivere canzoni, proprio le tue canzoni, che avevi 14 anni, cioè ora sei ancora giovane, ci mancherebbe, però voglio dire, non è che fai musica dall'altro ieri, ma da un bel po' di tempo, quindi a partire dall'EP Devo Correre, che è stato forse il tuo proprio primissimo EP, no? Un po' che noi chiacchieriamo in musica, quindi non mi ricordo tutto, però mi sembra che il tuo primissimo EP sia stato proprio Devo Correre, quindi
1: sì, esatto,
0: un Loren giovane, ecco, più giovane.
1: Fatto uscire, sì, non ricordo, credo 18-19 anni,
0: sì.
1: Un lavoro che avevo fatto tutto da solo, solo con il computer e la,
0: tu pensa,
1: la tastiera in camera, ecco, però è ancora lì.
0: Esatto, ma questo è proprio è un po' come lo che tu dicevi prima, no? Il bello di poter ascoltare tanta musica dello stesso artista nel corso, che sarebbe ancora forse migliore, sarebbe migliore ascoltare anche proprio un po' in ordine cronologico, perché proprio si percepisce, poi soprattutto chiede il settore, l'evoluzione artistica, la maturità artistica di una persona. E tu di maturità artistica ne hai avuta tantissime in questi lunghi anni, quindi continua così, mi raccomando.
1: Grazie. No, vabbè, sì, è come, per me è come guardare delle vecchie foto,
0: certo,
1: ricordo,
0: certo.
1: Però

0: aereo a Milano, perché parallelamente alla vita artistica credo che
1: certo.
0: capire la musica insomma possa aiutarti poi anche nelle creazioni, no?
1: Sì.
0: Porta avanti anche questo lato.
1: Direi perfetto. Ecco, questa è la dimostrazione che i sani artisti, i sani ragazzi ci sono ancora, ecco. Ecco, che insomma riescono a conciliare la propria passione per la musica, lo studio però, quindi la propria formazione. Questo è fondamentale, Loren, quindi grazie veramente per l'esempio che puoi essere anche per tanti tuoi coetanei e non solo, ovviamente.
0: Ti ringrazio, sì, ci tenevo a dirlo perché insomma...
1: Certo, ma è giusto, giustissimo. Tra l'altro, ecco, molto posso dirti che anche per quanto riguarda sempre l'appuntamento che adesso andremo ad ascoltare insieme, ma lo sai che poi sarai tu a lanciarlo, è delicatissima anche la copertina del singolo.
0: Sì.
1: È particolarissima. Sì.
0: Cesare Maria Solito che si è occupato della creazione di questa copertina, sì, mi piace molto anche
1: a me. Guarda, è veramente delicata, bella. Andate, curiosate anche la copertina, ce lo so, tutto fa, secondo me, tutto fa. Allora, ricordiamo un po' le tue pagine social.
0: Sì, allora io sono un po' dappertutto, quindi potete trovarmi sui principali social che utilizzo, sono ovviamente Instagram e TikTok, anche appunto dove appunto dicevo prima carico ogni tanto video in cui coverizzo anche delle canzoni, e Facebook, e poi per YouTube insomma per vedere i videoclip anche delle canzoni, e poi su tutte le piattaforme digitali per ascoltare la musica, quindi Spotify, Apple Music, iTunes eccetera.
1: Perfetto, e allora adesso tocca a te lanciare ovviamente il tuo ultimissimo singolo.
0: Ok,
1: dai,
0: allora.
1: tanto lo sapevi che ti toccava, quindi grazie.
0: Allora,
1: Loren,
0: sì. Ok, allora adesso ci ascoltiamo tutti insieme l'ultimo singolo di Loren, L'appuntamento.
2: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente

0: Phenom Nike Music Talk. Avete sapete quello che mi scrive Brian sul monitor. Ci siete disgraziati della porta posta?
1: Sì che ci siamo, sì.
2: Ma
1: che ci siamo.
2: Ma perché disgraziati? Noi qua ascoltiamo.
0: Sì. No, ma nel senso buono, perché mi è uscito fuori il display. Te continuate a discorrere. La cosa obbrobiosa, non so il perché. Comunque, grazie a Alessandra Sassa, è andata in bagno, non so il perché, perché io forse lo so perché. No, volevo dire una cosa, non lo dico perché magari poi dopo la faccio, come posso dire, arrabbiare. Cos'è sta roba, Maria? No. Ancora, mamma mia, che roba, che brutta roba. Allora, che c'è? Che c'è? Non vi sento più, io vi avverto. Ecco. Ready, drops, naps, snips, slap, ecco.
1: Snips, ecco.
0: Come mai? Visto che c'era qualcosa che non funzionava.
1: Certo, hai schiacciato il tasto.
0: Che tasto ho schiacciato? Non ho schiacciato niente io, mamma mia.
2: Assolutamente. No, lui si schiaccia i brufoli.
0: Schiacci i brufoli per quello che non sento più una beata. Non lo so. Allora,
2: la beata.
0: Beep. La musica.

0: un remix, un rifacimento di questo brano qui, The Cosmic and A Number of Foot Names. Capito? Non ci ho capito la vincita.
1: Senti, è inglese.
0: No, ma non ci ho
1: capito. In lingua inglese, una roba veramente
0: una schifo, troppo forte. Cosa...
2: Ecco, quale troppo, quale? Non si può sentire.
1: Come l'ha annunciata in nice.
0: Sì,
2: quello
0: è
2: arabo.
0: No, questo è notino. Allora, detto questo, la frecciata di quelle è fine.
1: Sì, ma è la sbagliata pure quella frecciata. Sì, notino, sì. Netino.
0: No, il bello è notino. Perché è piccolo,
1: notino.
0: È piccolino. Allora, salutiamo gli amici di Nota località turistica Sicula. Allora, che ci ascoltano chiaramente anche loro, perché in Sicilia non siamo.
1: Località. Siamo turistica Sicula,
0: allora poi ci fermiamo, perché se no alla fin fine poi ci arrestano. Arriva la samba, non è vero, perché non è la samba, ma è Andy Narell con Cosmic, però il titolo è La Samba. La samba 1900, Brian, scrivi sul monitor. Oh, grazie.
2: Sai leggere?
0: Mamma mia. 1983.
3: Radio Tigullio, con te.
4: Sempre.

0: Chi mettete le cuffie, o amici radioascoltatori, mettete le cuffie e sentite che quando suono il piano si sente che è registrato dal vivo live, non è il computerino, si sente proprio il battito del dito sulla, è vero, mamma mia, una cosa...
1: il battito animale, proprio
2: il battito delle falangi sulle
0: tasti. Sì, sì, è vero, si sente proprio le...
1: Ma comunque perché... vogliamo ringraziare tutti i radioascoltatori, perché sono veramente in tanti, di Dolce Alice Live, pensa, addirittura ci ringraziano da Marte e hanno mandato pure l'alfabeto Morse per chiacchierare con Max Bellè.
3: C'è Max Bellè con l'alfabeto Morse e quindi noi facciamo
2: Che cosa ti hanno detto?
1: Hai capito, Max? Ti hanno mandato il messaggio.
0: Hanno detto che dovete andare tutti e due a fare. Allora, è normale. Grazie, Brian, che mi hai tolto dall'impaccio di buttare sotto qualcosa. Allora, voilà. Bananarama, a Dolce Alice Live, Cruel Summer. Dovete

0: erano belle quelle donne lì, vabbè. Ma veramente?
1: Aspetta che ti vado a prendere il vinile dei Bananarama, ce l'ho, eh?
2: Beh, non è che gli ascoltatori possono vederti, e chi se ne frega, non è che cosa, chi se ne frega se c'è il vinile, non ti vedono.
1: Lo so, non siamo in radiovisione, ahimè.
2: No, ma poi arriverà anche quella, non ti preoccupare, arriverà anche la radiovisione, state tranquilli, con calma, ci vuole molta molta calma, molta molta calma, riusciremo ad arrivare anche nelle case di tutti quanti voi, naturalmente con
1: in video.
2: Così almeno se avete qualche problema gastrointestinale noi ve lo risolviamo.
1: No, se già ridono in audio, se ci vedono in video siamo Zelig 2.0.
2: Sì, infatti. sì, perché poi io mi alzo solo in mutande.
3: È vero, confermo, certe volte proprio non si può vedere.
1: Lì
3: non si può guardare.
1: No, se si alza gli obiettivi puff saltano.
2: Fai su telecamere costano un sacco di soldi, è meglio non perderle, cioè è meglio non perdere dei soldi su quelle cose infamili. Allora, che volevo fare? Nulla. Allora, ora un brano e poi parte il Vintage Italy.
1: Mi raccomando, sorpresona.
2: Che non so se l'avevo già fatto oppure no, comunque vabbè, Brian dice di no, vediamo un attimo se ha ragione lui oppure moi. Allora, Gazebo, che farà una serata con Dolce...
1: I like Chopin.
2: Ripeto, Gazebo, che farà una serata con Dolce Alice Live quest'estate, non vi dico dove, però ci sarà, con semplicemente... I

0: questa è Dolce Alice Live.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: della mia vita. Ti piace proprio questa canzone, eh? Lo so. No, ti dico questo perché l'abbiamo già messa nel Vintage Italy, eh? Caro Brian Bellet. Sì, la colpa è mia. Come l'altra volta dei Simple Minds, no?
1: No, facciamo sempre il bis, no? è così.
0: No, ma la colpa poi è sempre mia, vabbè. No, veramente, scorsa settimana sono maderrato, mi hanno scritto anche qualche emittente radiofonica, ma si è messo lo stesso brano, perché avevo il diavolo, in diretta questa cosa qua, la diciamo, avevo scritto per naturalmente la nostra parte tecnica Simple Mind, poi dopo qualche brano ho scritto, volevo i Simple Red, ma distrattamente ho riscritto di nuovo Simple Mind,
1: e loro naturalmente... la regia ha sbagliato.
2: Quindi la colpa è sempre tua.
0: Chiaro, hanno sempre seguito, loro seguono quello che scrivo io. Ma detto anche questo, questo è un altro errore mio, perché amo Mango, questa canzone meravigliosa.
2: Chi non lo ama?
0: Mi riparte lui che ci manca molto, ma poi c'ho anche dei ricordi un po' particolari.
1: Pino Mango è... No,
0: non c'ho ricordo Pino Mango, c'ho il ricordo di un altro.
2: Ti ricordi con dei suoi brani?
0: Sembrava un Pino, ma è un altro. Killing by Softly, l'originale Roberto Fleck. Mamma mia, quanto siamo scemi. Loris, buonasera, è l'ora,
1: okay. Nascondi il capotto di Loris.
2: La dentiera.
0: Non si può permettere il capotto, Loris.
1: No, la dentiera in mano, che schifo.

0: Lovely, Roberta Flack. Questa è l'originale, però l'hanno di nuovo rifatta i Fugees.
1: I Fugees, esatto, volevo dirlo, hanno fatto un'altra cover. Sì,
0: hanno fatto la cover bellissima, infatti ha venduto moltissimo. Però tutto parte da questa signora qua, grande signora. Grande padiglione auricolare, la signora. Suonava il pianoforte in una maniera esorbitante, non ho altro aggettivo. Ora ci sono il Living on the Video, Trunks X-Pops.

0: c'era anche un film, anzi un cartone animato bellissimo. Il toro Fernando era un toro
1: Fernando, sì, come lo dicono loro.
0: Era un toro che annusava i fiori, guarda, bellissimo. È vero, Brian? A me piaceva anche a Brian quando era piccolo, piccolo. Allora, Maria, io vi guardo tutte le volte mi viene di dice se, Loris, ci sei? Sì.
1: Okay. Questo stavo dicendo, ma che fine ha fatto?
0: Ma che ne so. Io non so, arrivano dove vanno, quel che fanno. Brian, ascoltami, una cortesia, è pronto? Siete pronti? Sigla, tutto. Va bene. Allora, Patrizia, fai una cosa, lo presenti tu questo Desaparecidos?
2: Sì, sì, sì, certamente. Adesso va in onda il nostro amico Loris.
1: Loris Marchisi.
0: Sì, vai con la sigla, devo la sigla dei Pirla, guarda, mamma mia.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Le 13 e 33 minuti.
3: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
5: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

In questo appuntamento vi parlo di Unbreak My Heart di Toni Braxton, nato in seguito ad un tragico incidente d'auto che ha causato la morte di un suo amante. La canzone è un grido di dolore, è una supplica che esprime il desiderio che l'amante, seppur ormai defunto, non spezzi il suo cuore, implorando il ritorno di una relazione impossibile da ripristinare a causa della sua morte. Unbreak My Heart, la firma di Toni Braxton.

0: La canzone è stata un enorme successo commerciale, raggiungendo la prima posizione della Billboard Hot 100 e vincendo un Grammy Award nel 1997. Unbreak My Heart, un singolo della cantante statunitense Toni Braxton, scritto da Diane Warren e prodotto da David Foster per il secondo album di Toni Braxton. Perché ricordate, sì, andiamo sempre oltre, sì, le, sì, canzoni, la radio, sì, è il teatro della mente.
1: Ma va, ma va, ma va, vieni qua, vieni qua, no, vieni qua! Niente da fare, niente da fare. Perché? Perché la radio è il teatro della mente, ma va!

0: Perché la radio è il teatro della mente. È il bello che ci crede, capisci? Grande Loris, gli voglio bene, ma abbiamo fatto delle cose bellissime insieme. Oltre la radio aveva fatto anche tante cose belle in televisione. Comunque, quando eravamo giovani, alti e belli, lui col naso piccolo e io meno pancia. Allora, Patti, senti, ti disturbo mentre stai dormendo. Volevo dire...
1: No, io sono sveglia, attenta a tutto quello che dite.
0: Tra gli antibiotici, spruzzini sul naso e il nero d'avola, voglio dormi per forza.
1: No, nero d'avola no, se prendo gli antibiotici non posso bere.
0: Allora, che c'è?
1: No, volevo dirti che la nostra redazione, la nostra Alessandra, ci ha mandato qualche notizia. Se vuoi io te la do la notizia, la leggo. Cos'è?
0: Niente, Rutopoli.
1: Allora, carissimi Gianni e Max, vi sarà capitato qualche volta di incontrare qualcuno, stringere la mano a qualcuno e non ricordare il nome di quella persona? Adesso io, c'è un uomo che ha un Guinness dei primati, sarebbe a dire che lui non era tanto alto, non era tanto basso, non era tanto bello e si è inventato un'altra cosa. Cosa ha fatto? È l'uomo con il nome più lungo del mondo.
0: Pensavo il pisello.
2: E che ce ne fa tanto tu?
1: I nodi ci può fare.
0: Il nodo, cioè il nodo.
1: Sì. Comunque, che solo per dire il suo nome ci vogliono 20 minuti. Oh, e ha un nome composto da 2253 parole.
0: Ecco, io voglio sapere l'ufficio anagrafe che si è messo a scrivere.
2: Esatto, che ha fatto una roba del genere.
0: Io posso indovinare. Americano?
1: Nuova Zelanda,
0: che non c'hanno un cazzo da fare. Nuova Zelanda,
1: comunque, quest'uomo è un ex guardia di sicurezza neozelandese. E non avendo che fare, ha speso un bel po' di soldini,
0: però
1: comunque poi ci è riuscito
2: a farsi un nome così lungo.
0: Aspetta, Patrizia, Gianni, ascolta. Allora, mi posso immaginare se è una della sicurezza della polizia quando deve chiamare, no? Visto in America chiamano sempre agente numero tot del nome e cognome, questo agente sla bla bla bla bla bla.
1: No, lui si chiama Lawrence Gregory Wilkins, però sulla carta d'identità c'è scritto quel nome, però poi c'è come si dice avviso ancora composto altri 2250 nomi ci sono.
2: Mamma mia,
0: vorrei sapere a letto sua moglie come lo chiama.
2: no

0: Alfeld a Dolce Decemaio. Allora, cari amici e cari amici, a proposito,
1: stanno molto terminando, Dolce Decemaio è volato il tempo, perché è bello che sia così.
0: E Patti, scusami,
2: dica, me dica.
0: Questa è
2: Dolce Alice Live.
3: Au.
0: Chi sei?
3: Chi è? Ancora non mi conosci. Ho fatto ciò che credo vi.
0: Mamma mia, ma perché?

0: molto, amo molto. Come posso dire, cantare questa canzone? Anche se poi è diverso dalle altre. Le altre riesco a muovere la gambettina e ballare. Con questa riesco solo a cantarla e non ballare, ma non so perché poi ci sono certe canzoni che sembrano innocue su quel punto di vista lì, invece poi ti fanno piano piano, ti incalzano e ti fanno muovere dalla sedia. Non so se sei d'accordo con me, cara Patrizia e Gianni.
1: Se io ballo sempre, quando c'è musica ballo sempre.
0: Meno male.
2: Quando è della buona musica.
0: Quando
2: sì,
0: è della buona musica, chiaramente, sì, in effetti. Allora, tra qualche minuto termina Dolce Alice Live, però prima continua con la bella musica e no. La. Abbiamo cominciato con i lenti, finiamo Brian, che c'è?

0: È pazza anche chiaramente. Bonnie Tyler, Bonnie Tyler, amici e amiche, cari.
1: No, Patrizia confermava quello che hai appena detto. Deve essere... È vero, la chiamano così, la nana.
2: No, perché era piccolina. Era
0: piccolina,
2: sì,
0: bassa,
2: sì,
0: matta, bella, però era una pazza.
2: Ma chissà... comunque lei stava, lui stava dicendo adesso, amici.
0: Sono gli antibiotici, Patrizia, non ti preoccupare, sì. Poi vanno a scalare e non succede nulla. Finisce Dolce Alice Live. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie ragazzo. Finisci pure la pizza, non si mangia sul mix, vabbè, poi ne parliamo. E tantomeno si beve la Coca-Cola sul mix, vabbè. Allora, grazie alla

0: La nostra redazione, naturalmente, anche l'intervista, grazie a Patrizia e naturalmente grazie a Giannettino piccolino Nasoncino. Grazie anche a lui.
1: Ma grazie a te, ma che carino, fantastico, il bel. Grazie. Grazie a tutti quanti.
0: Aspetta, grazie anche a Loris Barchi. Che
2: ecco, lo stavo dicendo io, soprattutto
1: non può mancare
2: a
1: Loris. No. Loris, ti ridiamo il cappotto, non c'è problema.
0: Lo compriamo noi. Ciao a tutti!

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pescasseroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti, ad esempio improvvisamente soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po'

piccoli cambiamenti e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: Ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male, queste cose iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti, c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love.

0: e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
2: From 7BA.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7BA.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: grazie
0: una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai,
1: il
0: giusto?
1: Il mio primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora,
1: sì,
0: sì. Raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione e si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo, per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa, e diciamo ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e, diciamo, di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente. Quindi è un pezzo davvero diciamo fresco, ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo, ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita.
1: Sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto, sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di,
1: esatto,
0: palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official,
0: con l'H tra la C e la
1: con
0: R,
1: H e finale.
0: Benissimo, ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo,
0: grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie, un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai. Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

0: Reset. Questo è il progetto Virtual Sound Tour, progetto musicale di Luigi Pellegrini. Tra le novità di Ora Musica questa settimana ad alta rotazione, dal sapore molto molto sky, molto molto estivo, no? Rimanendo sulle produzioni dell'estate 2026, è stato anche nostro ospite per raccontarci questo ennesimo singolo Carlo Audino. La sua canzone si intitola Restami addosso.
1: Il sole muore piano.

Carlo Audino, Restami Addosso è il titolo della sua nuova canzone in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. C'è anche Cristiano Torri che è tornato con un brano che vuole essere una metafora, che usa anche termini calcistici nell'approccio che possiamo avere verso la persona che desideriamo, non perdere l'occasione, dai un calcio a quel pallone e ascolta la mia canzone, dice Cristiano Torri in Mi piace tantissimo. Wow, wow.

0: Cristiano Torri, Aura Musica, con il suo nuovo brano per l'estate, Mi piaci tantissimo, dopo aver pubblicato un altro singolo che era andato molto bene nelle radio, L'amore è nella mente. Anche noi avevamo trasmesso quella canzone qui. Aura Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
2: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
4: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
5: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
6: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
7: Troppo forti!
6: No, ma lo volevo dire io!
7: Troppo forti con Alex De Sì!
8: Hai capito? Ho capito sì, mica sono
9: scemo. Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
10: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Stress. Questo è il singolo firmato Duo Vox Music Producer, oggi qui Aura Musica, l'energia rock ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta ai Mattia Bazzar, successo davvero internazionale del 1985. Ti sento.

Mattia Bazzar con questa canzone hanno fatto il giro del mondo praticamente. Questo è stato anche un successo poi ripreso da altri artisti, ne hanno fatte diverse versioni, anche remix, insomma brano che si ballava in discoteca, grande successo del 1985. Ora musica, ritroviamo The Flow con Feeling Good.

0: Feeling Good. Questi erano The Flow tra le promozioni di Ora Musica.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Lovesick Shadow, il nuovo capitolo di Honor, pop elettronico che rappresenta il nuovo capitolo della carriera musicale di Honor. Novità al primo ascolto della scorsa settimana, adesso ad alta rotazione qui a Ora Musica, il programma che stai ascoltando. A condurlo ci sono io sono Riccardo Pellegrini. Ci sentiamo tutti i giorni con le novità indipendenti di ogni genere musicale. Adesso spazio alla Casa sull'albero, la canzone di Roberto Colella.
1: Di mano è giallo.

0: La casa sull'albero, la casa sull'albero è la canzone che anticipa il primo album di inediti di Roberto Colella. Manuel Pia invece canta I bambini delle fate.
1: Io sono i gesti che non vorrei fare, gli amori che non vorrei

0: Ora musica Manuel Pia, questo era il suo singolo I bambini delle fate.
1: Estate in musica? Se nel posto giusto, se su Radio Giguglio Web. Tell me what you really
2: like. Baby, I can take... Ora musica, il network della musica indipendente.

0: molto particolare, voce molto particolare. Beta V, Aura Musica, con il nuovo singolo ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta a fine millennio, 1999, canzone bellissima scritta da Mogol e Gianni Bella per Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.
2: Io non so.

L'emozione non ha voce, Adriano Celentano dal 1999, qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi. Tutto continua con Alessio Simonini, che è uscito con il nuovo singolo, Sarà, Sarà.

0: Sarà il nuovo singolo di Alessio Simonini, Aura Musica, tra le nostre promozioni di questa settimana.
1: Time, l'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Le 15 e 34 minuti.
3: Radio Tigullio Web.
4: Ogni giorno per voi, programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Giovanna Pezzone, Marco Lisa, si chiama Nell'aria il brano che abbiamo ascoltato tra le novità dell'estate 2026 qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Allora, abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione prima di chiudere la puntata di oggi. Vi presento altre due canzoni per l'estate. Una è quella di Clay.

Sentilo il mare in sottofondo in questo brano di Clay che parla di un amore finito male, un'estate dal sapore amaro, quasi quasi parafrasando un po' il tema di questa canzone, verrebbe in mente Estate di Bruno Martino. Ecco, diciamo che Clay è stata un po' più esplicita nella sua versione. Andiamo a chiudere la puntata con Dopo Mezzanotte, il singolo di Malesia. Yeah.

0: Malesia, dopo mezzanotte è il titolo del suo singolo che oggi chiude la lista delle canzoni in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torna domani nel suo formato weekend, il sabato e la domenica si tirano un po' le somme di un'intera settimana, quindi ci sentiamo lì. Grazie per l'ascolto, a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Bring the action. A Radio Tiguglio.
4: Il tutto per il piacere di ascoltare.

Non ho voglia più di scrivere canzoni appassionate e presentare i miei fantasmi in società. Sottopormi alle censure preventive, agli epitafi, raccontare quanti schiaffi ho ricevuto dalla vita e dal destino. E non è per solitudine o per disabitudine, ma tiro indietro la mia mano ed evito il riflesso pavloviano della gente tra pensieri più leggeri del mio fumo.

Non mi va più di combattere battaglie disperate e di simulare un'indole non mia. Nel distopico finale che distrugge l'utopia, ho lasciato sentimenti e fantasia nella fatica del cammino. E non è per consuetudine o per ingrazia.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: E gira e rigira, siamo sempre qui pronti per un nuovo giro tra le hits rock e pop rock, che in due parole si chiama Zona Rock.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

0: E quando poi iniziamo in questo modo, così un po' nostalgici, no? Perché non so se a voi fa lo stesso effetto, però a me queste canzoni anni 90, fine anni 90, visto la mia età, no? 45 anni, mi mettono un po' di nostalgia, mi portano un po' indietro a quello che era la mia gioventù con questo genere di musica. The Verve, The Sonnet, 1997. Ben ritrovati amici, questo nuovo appuntamento di Zona Rock parte così. Ci siamo lasciati la settimana scorsa con, se non ricordate, ero senza voce. Non è che la cosa sia migliorata in questi giorni, un po' meglio, però siamo sempre così un po' costipati, no? Per usare un termine che proprio c'entra quello che è l'influenza, come al solito da queste parti sulla nostra radio a questa ora e in questo giorno della settimana si viaggia qua e là nel mondo della musica rock, pop rock, senza troppe pretese. Ci piace girare un po' in questo mondo, no? Magari riusciamo ad acchiappare qualche persona che non è roccofila come noi, la facciamo diventare roccofila. Questo è l'obiettivo che ci prefissiamo su Zona Rock. Io subito apro un altro cassetto, vi porto indietro di qualche anno, 2015. Sentite un po' che roba.
1: Zona Rock. Zona Rock.

ve l'avevo detto, no, che era tanta roba. Disco di apertura di Zona Rock ufficiale, siamo partiti ufficialmente anche per quest'oggi, i Muse Dead Inside, un disco che era il primo brano dell'album Drones del 2015. In una recente intervista un po' i Muse hanno spiegato il senso di questa canzone. Voi sapete, io vado sempre cercando un po' delle notizie per dare dei chiarimenti su quello che ascoltiamo, perché questa canzone, come spiega Matthew Bellamy, che è il frontman dei Muse, spiega che questa canzone un po' spiega quando si rimane soli nella vita, no? Quando si comincia a essere soli e insofferenti, allora prende la morte dentro, no? La spiega così un po' in maniera bruta, però è vero, no? Quando si hanno dei problemi, alla fine poi, se non si sta attenti, si rimane da soli e spesso e volentieri dentro ci si sente morti. Questo in sintesi quello che stavo leggendo un po' su questo singolo dei Muse che apre questo appuntamento di Zona Rock. Tra un po' vi ricordo al solito come si fa per rimanere con noi, però prima ancora la musica, perché da queste parti è protagonista. Vi faccio rimanere ancora ai giorni nostri con qualcosa di più frivolo. Ci sono i Maroon 5.

uscita nel 1992, vinse nel 1993 il Grammy come Best Hard Rock Performance, è diventata subito una delle canzoni più famose che dei Red Hot Chili Peppers, anzi la critica proprio a quell'epoca disse che era il disco che sanciva la maturità musicale dei Red Hot Chili Peppers. Ovviamente stiamo parlando di Give It Away, che tra le altre cose è la canzone che parla che Red Hot Chili Peppers dedicano all'altruismo. A quell'epoca questa canzone diventò uno di quei tormentoni che veniva ascoltato tantissimo. Abbiamo ripreso quest'oggi all'interno di Zona Rock. Vi dicevo prima, no, come si fa a stare con noi? Ovviamente scaricando l'applicazione della nostra radio, venendo a visitare il sito della nostra radio, ascoltandoci da tutti gli aggregatori di radio che ci stanno in giro sul web, ovviamente anche in macchina è possibile anche ascoltarci anche lì. Ma se volete stare con noi proprio di Zona Rock, c'è il sito dedicato al nostro appuntamento www.zonarock.net, ma c'è anche l'Instagram di Zona Rock. Dovete andare lì, premere il bottoncino seguici e poi potete stare lì con noi. Invece, come dico sempre in apertura, ogni qualvolta c'è Zona Rock, se avete voglia di essere protagonisti in attivo di quello che è il nostro appuntamento, ovvero aiutandoci a stilare le playlist di Zona Rock, c'è l'indirizzo email che dovete utilizzare se avete dei proriti musicali, se magari pensate che a noi di Zona Rock scappa qualche classico, qualche hits rock, pop rock, dovete utilizzare proprio quello, l'indirizzo freezonarock@gmail.com, lì è che dovete andare a scrivere i vostri pruriti musicali.

che aggettivo usereste per definire questa canzone? Dite la verità, da quanto tempo non l'ascoltavate? Sex on Fire dei King of Leon del 2011. Sapete che questa canzone detiene due record? Adesso vi dico quale sono, no? Perché questo singolo si è aggiudicato nel 2011 il primato di traccia più scaricata legalmente nella storia del Regno Unito, sorpassando un po' quello che era il record a quel tempo di Bleeding Love di Leona Lewis, no? Nel 2011 hanno fatto più di 180.000 download legali, si parla ovviamente di download legali. E poi sempre a gennaio del 2011 ha toccato le 118 settimane nella UK 100 singles. Quindi quanto sono? Sono più di due anni, no? Che questa canzone rimase in vetta nelle prime 100 canzoni più ascoltate di quel periodo. Prima di fare la prima pausa, ovvero prima di fare il giro di boa, io esco ancora una volta la macchina del tempo, perché adesso vi faccio viaggiare ancora indietro, vi faccio andare ancora indietro, cioè andiamo nei primi anni 2000, nel 2004. Sentite un po' cosa ho ripescato per voi.

0: c'è poco da fare quando si è felici, no? Quando si ascolta della buona musica, quando si sta in maniera un po' spensierata, il tempo corre veloce. Facciamo il giro di boa, ci siamo fatti fuori la prima mezz'ora e la seconda mezz'ora si apre sempre con la tre sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Three Sequence, Zona Rock. La storia continua.

E poi ci sono quelle canzoni che, se vai un po' a cercare, no? Di quei gruppi che riescono a spiazzare un po' tutti, perché riescono ad abbracciare tantissimi tipi di musica, perché questo è il caso dei Cameo. 1986 il singolo Word Up, ma questa band non solo fa questo genere di musica, ma al tempo riusciva anche a fare altri tipi di musica, quali, come stavo proprio leggendo, il pop, l'UK R&B, il soul classico, il pop rock, il disco dance elettronico, e in questo c'era anche questo singolo Word Up del 1986. Primo viaggio quest'oggi è anche unico all'interno della musica anni 80 pop rock. Quest'oggi abbiamo ascoltato un po' di quello che si ascolta di più nel periodo che stiamo vivendo, no? Nella tri-sequence, sì, è vero, siamo andati indietro nel passato, ma nella playlist di quest'oggi per lo più siamo andati nei primi anni 2000. Come si fa al solito da queste parti, quando c'è zona rock, se la voce mi accompagna, c'è quel piccolo spazio che dedichiamo a quello che è la storia della musica rock, perché io allora a questo punto vi racconto qualcosa che riguarda ovviamente la musica rock del passato, ma chissà anche del futuro, e adesso vi spiego anche il perché. Intanto accendo la macchina del tempo, perché quando si parla di musica rock spesso e volentieri, no, si pensa un po' a quelle schitarrate, a quella batteria fortissima, a quel basso che rimbomba, alla voce squillante dei rocker, però ci sono tanti album invece che, come li chiamo io, si possono chiamare chick to chick, perché nella storia della musica rock ci sono anche quegli album di canzoni d'amore, di ballate d'amore. E in questo articolo che stavo leggendo e voglio leggere con voi, voglio parlare un po' dei dischi rock più romantici di tutti i tempi, perché come non citare Love Songs di Elvis Presley? Il primo album che merita di essere preso in considerazione è proprio Love Songs del re del rock, un prodotto di grande livello che rispecchia in pieno le qualità e il carattere del re del rock. Canzoni d'amore che non solo sono anche diventate famose, ma in questo disco ci sono anche tanti inediti che vi consiglio di andare ad ascoltare. Ma c'è anche da citare, sebbene non è proprio musica rock, il Greatest Love Songs di Frank Sinatra, perché sebbene non sia musica proprio rock, ma spazia anche fra le sonorità jazz e rock jazz, e quindi questo disco, questo che contiene 22 canzoni, vi consiglio di andarlo ad ascoltare, perché sono canzoni di sentimento di buon livello, e lì si sente proprio l'anima di Frank Sinatra. Poi c'è anche Van Morrison con Astral Weeks, perché Van Morrison, dovete sapere che non ha avuto una vita facile. Non si può certamente dire che i suoi prodotti non siano stati all'altezza di un grande artista, che però avrebbe potuto fare anche di più.

0: romantici che vi consiglio oltretutto non solo di magari scaricarlo o acquistarlo, ma di andare a leggere proprio i testi delle canzoni, e vi accorgerete che si parlano di canzoni di grande livello.
1: Zona Rock.

ed abbiamo voluto fare contenti anche quelli che sono un po' più coccoloni. John Lennon, Woman, come dimenticare, tra un po' ve la posterò anche su Instagram, quella grandissima copertina di questo libro, di questo disco, scusate, come dicevo prima, dove ci sono John Lennon e Yoko Ono, rigorosamente in bianco e nero. Tra un po' ve la vado a postare su Instagram, voi venite lì sull'Instagram di Zona Rock, pigiate il tasto segui, e se vi capita vi beccherete queste copertine vintage che a noi di Zona Rock piacciono tanto. La storia del rock, quindi, dicevamo, è fatto anche da musica di romantica, no? Rock romantico, ce ne sono tante canzoni da citare, ci sono anche gli Aerosmith che hanno fatto delle bellissime ballate chick to chick, come li chiamiamo noi. Spediti, stiamo andando per quello che è la fine di Zona Rock, però se vi ho portato prima negli anni 80, vi voglio fare un giro anche negli anni 90, perché è giusto che sia così. Dobbiamo un po', come dire, abbracciare tutto. Prima dei saluti, ricordate questa canzone su Zona Rock. Ci sono.

0: Quanti bei ricordi con questo disco dei Fool's Garden, Lemon Tree, che ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock. La voce anche per quest'oggi ci ha accompagnato in maniera, come dire, egregia. Speriamo, no, che la prossima volta andrà un po' meglio. Io cercherò di curarmi. Mi viene anche da tossire, cavolo. Vedo che la cosa migliora. Ragazzi, io mi fermo qui. Appuntamento rinnovato alla prossima. Voi rimanete sulla nostra radio perché, come al solito, la storia continua. Ciao.
1: Andate pure se volete. Ma ricordate una cosa: che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione, e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate, spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.

la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
3: Ciao amici di Radio Tivulio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tivulio Web.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome.
5: Sì, sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tivulio.
4: È il programma?
5: Troppo forte.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forte.
7: Con Alex De Sì.
8: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tivulio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

condanne con totale.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era snai crepati, stanno e osnai fortlanui

sembra proprio di essere in una di quelle chiese, come si vede nei film, in chiese protestanti, dove pregano in questo modo bellissimo, attraverso il gospel, attraverso la musica, le voci, tutti insieme, con quelle tuniche bellissime, quando si lasciano trasportare e ballano, facendo anche a volte dei salti mortali. Non so se li avete mai visti. Abbiamo pensato di cominciare con Kirk Franklin, con questa Favor, questa canzone che è più una preghiera che altro, per cominciare il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock, soul. My Rock and Soul. Eccoci qua, ben arrivati. Abbiamo cominciato con Kirk Franklin, Favor, e abbiamo dato il via a questa puntata di My Rock and Soul in compagnia di Enrico Gallotta, di Franco Airi, di Faber De Vita, in questo inizio di febbraio, la prima settimana di febbraio. Insomma, si avvicina l'estate. Speriamo che magari qualcosa riusciamo a farla, magari il mare, non so, boh. Nel frattempo ci godiamo un po' di musica. 50 minuti insieme, cominciamo con Lab in Air.

0: In the Air Lab, qui a My Rock and Soul, come inizio di questa puntata condotta da Enrico Callotta e insieme a Franco Aire e Faber De Vita, che sapete perfettamente sono i miei più stretti collaboratori oltre che amici di vecchia data, e con cui scegliamo accuratamente quelli che sono i pezzi di un po' di tempo fa da farvi ascoltare, ma soprattutto le novità che vengono proposte, ricercate da Franco. Faber nel frattempo spinge i bottoni. E questa settimana abbiamo in qualche modo scelto alcune novità, ma soprattutto vi faremo ascoltare anche i nuovi pezzi di Mario Biondi. Dico nuovi perché ve ne faremo ascoltare esattamente due. Ma adesso rimanete con noi perché c'è Lily Moore.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
2: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

smettere mai di amarmi in between Lily Moore and Maverick Sabre, in questa canzone che parla d'amore, ma di un amore un po' sofferto praticamente. E adesso invece un pezzo storico bellissimo che insomma in qualche modo ha accompagnato un po' tutti, soprattutto nei viaggi in macchina qualche volta. Stiamo parlando di Lee Return in questa Maybe Tomorrow, estratta da un album bellissimo che è Rhythm Session.

Maisy Grace, My Sister Told Me, che troverete sicuramente anche su YouTube se volete, perché ce ne sono due, perché una è dal vivo, l'altra invece è proprio il video ufficiale. Ma adesso arriviamo a parlare del tanto atteso Mario Biondi, che per un po' di tempo ci ha, come dire, fatto attendere la sua nuova produzione, che è bellissima, perché insieme a tanti artisti, tra cui Il Volo, Dodi Battaglia e non solo, anche in qualche modo artisti internazionali con cui ha sempre collaborato, come per esempio Gli Incognito. Cominciamo! Love, love, love!

Love, love, love, Mario Biondi insieme agli Incognito. Ho detto cominciamo perché la sorpresa di oggi è che per questo artista abbiamo deciso di farvi ascoltare due belle novità. Dico belle, insomma, perché a noi piacciono tantissime. Poi soprattutto questa che mi ricorda un po' i vecchi tempi in cui gironzolavo in Grecia con la mia moto e mi fermavo nei locali. E fu la prima volta che ascoltai un bel po' di tempo fa questa Cantaloupe Island, bellissima dai suoni particolari che Mario Biondi è riuscita in qualche modo a riproporre in ben tre versioni che si trovano nell'album. Noi ascolteremo quella mixata dal DJ Meme. Mario Biondi, Cantaloupe Island.

0: Maria Biondi col suo nuovo album Dare, oppure se volete italianizzarlo, Dare. Con questo pezzo bellissimo abbiamo ascoltato precedentemente l'altro pezzo con gli Incognito, Love, Love, Love, ma all'interno dell'album ce ne sono tantissimi veramente belli, con tante collaborazioni importanti come quella di Ronnie Scott, ma ancora più bello questo pezzo Dream for Two, che vi invito ad ascoltare e che vi faremo ascoltare più là nelle altre puntate, quello con Olivia Tranner.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: My Rock and Soul, your style in your music.
3: My Rock and Soul, un suono di classe nel tempio della musica.

Every Time I Turn Around di Makeda, che ogni tanto, insomma, faccio questa cosa: prendo un po' di dischi, un po' di CD da casa mentre li sto ascoltando, poi dico, ah, questo qui magari lo facciamo ascoltare in radio, nel programma My Rock and Soul che state ascoltando e che vi ricordo vi fa ascoltare vecchi successi del passato ma anche delle grandi novità, come questa per esempio di Purchase, What I Need, tratta dall'album Magic Mirror.

0: uscita da poche settimane, What I Need per Chairs, novità qui a My Rock and Soul.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.

Back to Front, dall'album Back to Front nel 1992. Lionel Rich ci canta Penny Lover, che abbiamo appena ascoltato e che stiamo finendo di ascoltare, per arrivare fra un attimo, giusto qualche secondo, alla nuova canzone di Valerie Jean, che si avvalsa della collaborazione di Carla Thomas, la grande star della Stax, in questa nuova canzone che si chiama Call Me a Fool.

0: un duetto bellissimo tra Valerie Jane e Carla Thomas in questo Call Me a Fool, che anticipa l'uscita dell'album che si intitola The Moon and the Star e che potremo ascoltare il 12 marzo su etichetta Fantasy Records.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
2: Style.
3: Your style.
2: Your style.
3: My rock.
2: Your style. In your music.

Love's Rock, Sade, in conclusione di questa puntata di My Rock and Soul di questa settimana. Enrico Gallotta, Faber di Vita e Franco Airi vi salutano, vi danno un bacio, appuntamento alla settimana prossima, ciao.

0: Radio Tigurio Web. Ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tigurio. Radio Tigurio, ascoltarla è un gran piacere.
2: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
3: Benvenuti amici del jazz e delle sue sfumature. Siete in Jazz Dintorni, lo spazio dove il ritmo incontra l'eleganza. Sono Marco Del Bais, pronto ad accompagnarvi in un viaggio tra sonorità moderne, classici intramontabili e atmosfere smooth che sanno accarezzare l'anima. E oggi lo esploreremo insieme, partendo da un sound fresco e contemporaneo, passando per vibrazioni romantiche, ad arrivare a un'icona senza tempo. Apriamo la nostra scaletta di grandi successi con l'energia brillante di Adam Alley e il suo Up Top, un brano che unisce groove, eleganza e modernità, perfetto per entrare nel mood della trasmissione. Subito dopo ci lasceremo avvolgere dalle atmosfere raffinate di Carlos Camilo con Consummated Love, una ballata intensa dove il pianoforte e una chitarra sono assoluti padroni della scena, in un ritmo che ti fa pensare sempre al meglio. E per chiudere questo primo trio, un salto nella storia, con una voce che non ha bisogno di presentazioni, Frank Sinatra, con I Won't Dance, un classico che continua a far vibrare il cuore del jazz. Mettetevi comodi, lasciatevi trasportare dalle note del jazz e dintorni.
1: Jazz e dintorni.

0: Proseguiamo il nostro viaggio tra le mille sfumature dello smooth jazz. È il momento di ascoltare altre tre canzoni da artisti che lasciano sicuramente il segno. Atmosfere delicate, energia soul e virtuosismo moderno. Apriamo con Madoka Kawahara, artista giapponese, ormai diventata americana. Torneremo al 2005 con Mystery Ways, con un pezzo molto interessante. Ascolteremo Lullaby, un brano molto raffinato. Subito dopo cambiamo colore con Lovely Day di Michael Lincoln, un brano che unisce jazz e soul in un equilibrio perfetto tra tecnica e sentimento. E per chiudere questa seconda parte del jazz dintorni, lasciamoci sorprendere da Pop Tarts, un pezzo brillante e dinamico dove Farenz Whitted con la sua tromba mostra tutta la sua personalità musicale e il suo linguaggio moderno. Restate con noi perché il viaggio di jazz dintorni continua tra classici reinventati e nuove vibrazioni smooth.
1: Stai ascoltando Jazz Dintorni su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Jazz. E non solo.
1: Bentornati a Jazz e dintorni. Riprendiamo il nostro viaggio con le vibrazioni sofisticate di Dee Rollark, che ci porta dentro il suo mondo sonoro con The Kid, Keeping It Together, un brano sospeso tra jazz moderno e suggestioni urbane. Dopo Cat Davis con In the Glow of the Morning Light, un pezzo intimo e avvolgente dove il soul si mescola a sfumature elettroniche. La terza canzone, un talento elegante, quello di Johnny Britt, trombettista americano dal passato importante. Collaborazioni musicali di spicco con Kirk Valium, Peebo Bryson, Chaka Khan. Lo ascolteremo con You Sure Love to Ball, dove si incontra anche il sax di Bonnie James. Un brano che unisce jazz e soul con una classe perfetta. State ascoltando Jazz e dintorni. Vi auguro ancora buon ascolto.
2: Il meglio dello smooth jazz.

0: Jazz and Antoni. Relax and listen.
1: E siamo arrivati all'ultima tappa del nostro viaggio musicale. Jazz e dintorni si chiude con un'atmosfera raffinata tra bossa nova, smooth jazz e vibrazioni notturne. Apriamo con i Marchio Bossa, ormai veterani del programma. Un suono che profuma di Brasile e leggerezza, dove il ritmo della bossa incontra l'eleganza del jazz con il nuovissimo singolo Magic Water. Rio Zizou ormai è entrata nei nostri cuori. Proseguiremo con la chitarra di Paul Brown e il sax di Richard Elliott. Un brano smooth jazz fluido, luminoso, perfetto per lasciarsi trasportare dal groove di Strolliner. Poi arriva Wakana, artista giapponese dal sax facile. Il pezzo che ascolteremo è After Hour, un incontro tra sax e melodie sofisticate. Il momento perfetto per salutarci. Jazz e dintorni finisce alla grande. Non mi resta che invitarvi alla prossima puntata, ancora con la nostra musica. A tutti voi un buon ascolto e a risentirci alla prossima. Ciao ciao.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: Radio Tiguglio. Ascoltarla è un gran piacere.
1: Hi, this is Paul Brown. In a minute, you're going to hear one of my songs on Jazz e Dintorni. Enjoy it.

0: jazz e dintorni. Trasmettiamo emozioni.
1: Gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Bentrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente a radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico, sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up.

0: Santa Uncian.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Leave You, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica feel good tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore e paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento semi sconosciuto e più si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

Indra è un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001, il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tigullio.
1: È il programma?
2: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica, per buoni cristiani.

con condanne con totale.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio presenta
2: Memories of My Desire.
3: Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco.

Partiamo, ciao a tutti amici, sono Marco Mari, eccomi qua pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play in Extended Version, sì sì, la nostra versione da 60 minuti secchi senza interruzioni, senza stacchi pubblicitari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi direi di non perderci in chiacchiere, visto che anche quest'oggi abbiamo tantissima musica da regalarvi.

Partiamo, che dite? E come sempre partiamo dall'Afro Time. Cioè, io l'ho fatta veloce, ma in realtà la canzone è molto lenta, perché insomma l'Afro Time era composta da tantissimi brani estremamente lenti, si ballavano senza sudare però si ballavano, è come se si ballavano. In questo caso abbiamo un bel pezzo di quelli che più che afro è freestyle, eh? Questo è stato un grande artista degli anni 80 a livello internazionale, lui americanissimo, Grandmaster Flash, tutto per voi.

0: Qualcuno si chiederà che cosa ci fa Grandmaster Flash nella musica afro. Semplicemente anche lui faceva parte, con il suo genere musicale, all'epoca lo si chiamava freestyle, lo si chiamava rap, hip hop, dell'Afro Time. E adesso ragazzi, dall'afro passiamo alla disco degli anni 70.
1: Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.
0: Proprio così, dobbiamo tenere alto il morale della truppa e lo facciamo con la musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Partiamo con le Silver Convention. Questo è il primo dei due singoli dedicati alla dance degli anni 70. Iniziamo piuttosto lenti, eh?

Abbiamo iniziato lenti, ragazzi, ma non preoccupatevi perché adesso acceleriamo. Salutiamo le Silver Convention e come secondo brano dedicato alla disco degli anni 70 andiamo a proporvi questo. Vediamo se ve lo ricordate. L'attacco di questa canzone a me fa venire in mente un pezzo del 1989 del mitico DJ Atomico Herbie con Atomic House, però l'originale è stato preso dai Bionic Boogie. La canzone porta il titolo di Risky e questo titolo è stato utilizzato da FBI Project nel loro secondo singolo del 1991.

0: L'energia, ma anche l'armonia di questo pezzo del 1978 di Burning Boogie, ragazzi, eh? Risky, canzone dalla quale, come vi ho detto poco fa, sono state estratte alcune tracce, alcuni estratti, scusate il gioco di parole. Uno è servito a FBI Project nel 1991, appunto per quel loro secondo grande successo che è stato Risky, proprio lo stesso titolo di questo brano, e l'altro è stato invece Atomic House del DJ Atomico Herbie del 1989, che ha proprio preso la tastiera di introduzione di questa canzone. Ed ora salutiamo la disco degli anni 70 ed entriamo nella dance degli anni 80.
1: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.
0: Cerca, cerca, cerca e trovi Let the Music Play con Marco Mari. Già, già, proprio così. I nostri 60 minuti ai quali siamo affezionatissimi perché ci permettono di ripercorrere 30 anni di musica dance, dagli anni 70 praticamente al 1999. E qui siamo insieme in apertura di questa sessione del nostro programma. La prima delle quattro canzoni è con la star tascabile, stiamo parlando di Kylie Minogue, che nel 1987 ci cantava così I Should Be So Lucky. Lei piccolissima, magrissima, esilissima, ma estremamente dinamica e frizzante. Dall'Australia con amore, ma anche con ardore, con furore e con stupore. Potremmo continuare? No, basta. Ci ascoltiamo la canzone. E chi sono stati a produrre lei? Stokake and Waterman.

La piccolissima e frizzante Kylie Minogue, che comunque nel tempo, ragazzi, ne ha fatta di strada, perché da quel 1987 e sulla copertina di questo maxi single la si vede in tutta la sua piccolissima grazia, esilina, però con un bel vestitino rosso molto molto attraente, lei bionda, insomma. Del resto poi alle sue spalle c'erano i tre mostri sacri della musica dance britannica di quel periodo. Stiamo parlando di Stokeiken e Waterman, hanno lanciato personaggi come Rick Astley, come Samantha Fox, come Dead or Alive. Hanno ripercorso, anzi ripreso, anche artisti che erano caduti un po' in disgrazia, come poteva essere Donna Summer, eh? Dal 1986, no, dal 1987 al 1986, e qui andiamo a riprendere Sometimes degli Erasure, ragazzi, anche questi ne hanno fatta di strada, eh? Vince Clarke e soci. Intanto vi ricordo anche la nostra linea WhatsApp, se volete, a vostra disposizione, 347-26-29871. Quest'oggi non ve l'ho ancora ricordata, quindi ho dovuto di recuperare subito, prontamente.

1988 questi ragazzi americani Pasadenas ci regalavano questa Riding on a Train, seguita abbastanza velocemente anche da Tribute, un altro ottimo successo per loro. Tra l'altro quell'album che uscì in quell'anno era davvero bello, peccato che poi sono spariti nel nulla, almeno alle nostre latitudini. Ci avete fatto caso, ragazzi, che finora, e abbiamo superato abbondantemente la metà del nostro appuntamento di oggi, non abbiamo avuto nessuna canzone dance made in Italy? Vediamo di recuperare in fretta. E lo facciamo con un successone. È stato un successone perché la canzone era carina, ma anche perché lei era una bomba. La classica maggiorata degli anni 80. Stiamo parlando di Sabrina Salerno con Boys.

0: Boys.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato?
2: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari.
3: Pop up the volume, pop up the volume, pop up the volume, this, this.
4: Scalato il poker d'assi degli anni 80, amici, è arrivato il momento della house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Non ci perdiamo in chiacchiere, lanciamo la prima delle due canzoni. E qui abbiamo l'elicottero dei Pink Floyd, quelli di Another Brick in the Wall. E invece no, sono i Code 61, già, che nel 1988 ci regalavano questo pezzo intitolato Stand By, canzone tipicamente house, praticamente una base ritmica con un basso e tanti campioni di suoni, rumori, voci, pezzettini di canzoni e tutto il resto, tanto per rendere il tutto più efficace, altrimenti che gusto c'è? Code 61, produzione francese che in Italia era all'epoca distribuita da un'etichetta discografica abbastanza importante, la Many Records.

Bene ragazzi, questo è stato il primo dei due singoli riservati alla house music. Passiamo velocemente al secondo, anche perché il tempo comincia a scarseggiare e noi abbiamo ancora da regalarvi anche la musica dell'ultimo decennio degli anni, ma che degli anni, l'ultimo decennio degli anni 90, perché no? Pump it up, ora mi sono perso nelle mie chiacchiere. Mr. Lee, produzione americana. Molto molto cattivo questo brano, eh? Dai, tra un po' ci riprendiamo.

0: grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi una sera.
2: Il tempo scorre via velocissimo, abbiamo a disposizione 10 minuti, vedremo di farci stare 2/3 pezzi dedicati alla dance degli anni 90. Sentite che bella intro. Siete pronti a correre? Ma correre, correre, correre, eh?

Questo è uno di quei brani che, insomma, rappresentano perfettamente la musica dance degli anni 90. Bella ritmica, canzoni orecchiabili, allegre, produzione italianissima, Cupido. Beh, niente poco di meno che Max Pegoraro, Protagonista di tanti successi degli anni 90 con Cupido, ma anche con altri pseudonimi. I Datura, ad esempio, ma anche i Fell 65. E adesso CB Milton, It's a Loving Thing.

Luna, le Estrellas e tutto il resto. E naturalmente Marco Mari vi ringrazia tutti per l'ascolto, vi auguro un buon weekend e noi ci ritroviamo giusti giusti tra 7 giorni. Ciao a tutti. Eternity.

0: Game over.
1: Su Radio Tigullio è il momento del format.
2: The day is coming. Routine prisoner transport.
3: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, lift off.
5: Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Noi rimaniamo fedeli alla nostra musica, nonostante il tempo intorno ci cambia, ma noi non cambiamo il nostro modo di esprimere musica. Benvenuti all'interno dell'Apocalypse, il club esclusivo, che ormai abbiamo definito un vero e proprio magazine radiofonico. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, insieme, allacciate le cinture e lasciate libera la fantasia. E naturalmente buon viaggio.

L'abbiamo presentato in anteprima esclusiva, lo trovate in tutte le piattaforme. Un altro nuovo singolo sull'etichetta Listen We Care per Riccardo Brasci dal titolo Caliber.

Il duo Riccardo Brash e Stefano Antonini, eccolo qui, dopo tanti anni ancora a raccontare musica, sì, ma che musica racconteremo? Il nostro motto e il nostro slogan è sempre lo stesso, storie senza tempo, passato, presente e futuro. Per questo abbiamo aggiunto anche questa nuova rubrica Top Selection, dove principalmente è riservata alle richieste che voi ci avete fatto o ci fate da un po' di tempo a questa parte, tramite la nostra linea WhatsApp al 391-485-7785, oppure ci scrivete nei vari social che avete raggiunto tramite i nostri siti di riferimento. StefanoAntonini.com, trmx.com e tutto il mondo dell'Apocalypse. C'è anche il link per arrivare ai podcast su Mixcloud. Modo per stare insieme ce n'è sempre. Sono 120 minuti raccontando storie del passato, del presente e del futuro, sì, quindi andremo nel preascolto, documenti sonori, top playlist, c'è il music box con il DJ tuono, tutto questo per raccontarvi musica ininterrottamente per 2 ore. Voglio congratularmi per la scelta fatta. Grazie per stare con noi anche oggi.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Questa è Radio Ticuglio.

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popo, Omnivium Dictus. Benner, Low Frequency. Think Too Much, su etichetta Automatic. Guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
0: Unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
2: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
2: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: Poi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 485 7785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronics Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Vorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo di storia.

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Da un po' di tempo a questa parte, una delle caratteristiche dell'Apocalypse è la velocità e la rapidità. Sfogliare pagine, così l'abbiamo definito il nostro modo di parlare di musica. Sfogliare pagine che appartengono al passato, al presente e al futuro. Siamo nel futuro, quindi zona preascolto. Siamo in un futuro con il topic, l'argomento trance.
2: Beyond Love Exploration. Christopher's Lurking, Silk Song. Hitbox Obsedded. Cream Paradigm. L'etichetta è la Big Bell Records, quello che lo ospita, questo Behind Love, più volte ritrovato all'interno della top playlist e nei preascolti. Questa volta è Exploration.

dal repertorio di Christopher Larkin, Silk Song, Bile Water, ancora una volta affidata al remix di BLR, che ha fatto tanti remix ultimamente e tanti ci sono anche piaciuti. Questa volta ne proponiamo un altro.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
2: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Bracci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida veloce di quattro tracce dell'Apocalypse. Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
3: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
2: Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra Top Flash Chart.
4: Numero 1.

Alexander's Thermometer. È piaciuto su etichetta Perspectives Digital.

0: piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes. E così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance. Where purpose meets a plan. This is a new life.

0: Apocalypse. Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu. Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
1: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigullio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos, Think Too Much,

Constellation, i suoni dell'apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon Pneuma.

0: storie dal passato della Popolis. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Erli Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

Apocalypse. L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento, Eugene ed Ince con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 23 e 32 minuti. I love my
4: radio. Radio Tiguglio.
1: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
5: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo tra tantissimi anni per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti. Le quattro scelte sono Vocal Kid, Francesco Lee, Julia Milking, Moon. My grandpa once said that no matter how big your problem is, Earl Nilsson, Dua Cantra. Andy Sim, Every Shine, I Need Every Little Piece of You. Edosh, Bumbossa Brothers, Other Side. Pagine, pagine che guardano al futuro. Con il remix di Wild Eye, questa traccia si intitola Moon. E c'è anche un tra parentesi di quelle cose che poi significa anche Luna, sì, ma And They Went Lie. Sono due artisti, Vocal Kid Francescoli e Julia Minkin. Scopriamo che cosa

Ancora in avanti, sempre più avanti. I Need Every Little Piece of You, la versione strumental che vi proponiamo di un trio formato da Andy Sin, da Irish e Ayn.

parlateci sempre dei vostri gusti musicali nella nostra linea WhatsApp. Ci piace però tanti saluti che noi riceviamo e poi rispondiamo sempre in prima persona sia Riccardo che io. Quando ci arrivano i vostri WhatsApp alla nostra linea 3914857785, magari uno dei vostri gusti musicali si incontrerà in questa proposta dal titolo Other Side, proposta di Kedosh e Boombossa Brothers.

0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
3: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
4: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali e con qualche pillola vintage della nostra vita vissuta. Prima di dare via il nostro fader, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e il nostro boxino di messaggistica nella nostra pagina su Facebook. A tra poco.
2: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
3: Max Lanzi e la sua radio a modo mio.
1: Bene, sì, oggi come primo pezzo You Have Got My Soul on Fire del 1990, stiamo parlando di un strapezzo degli Temptation che fa parte di quel periodo in cui il gruppo stava evolvendo dal pop soul classico verso suoni più crudi, elettrici e sperimentali. Ma nel 1990 nasce anche il World Wide Web grazie a Tim Bentley. Internet esisteva già, ma il web come lo conosciamo oggi stava muovendo i primi passi. A tra poco.
4: Baby, you better quit.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, in quegli anni i Temptation stavano cercando di connettersi con il pubblico più giovane e amante delle discoteche. Questo brano è la dimostrazione di come una band storica potesse suonare dannatamente moderna mantenendo intatta la loro classe. Ci ascoltiamo Let Your Eye Down, un pezzo del 1990 tratto dall'omonimo album 1990, e in molte case italiane arrivava il telecomando come protagonista assoluto. È l'epoca d'oro dello zapping tra le reti, la Rai, la Fininvest e le televisioni locali. A tra poco.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, ora una regina della musica soul. Stiamo parlando, parleremo tra poco di Stephanie Mills. E intanto erano gli anni 80, il CD inizia a sostituire lentamente vinili e cassette. Ora noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Stephanie Mills con Never Knew Love Like This Before, tratto dall'album Sweet Sensation del 1980. Due parole su di lei: da promessa di Broadway, icona mondiale del disco soul, pubblicato questo pezzo nel 1980, è un capolavoro di produzione curato dal produttore James Mitune.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
2: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
3: Chissà quanti di noi hanno nelle proprie case, nei propri archivi, nei propri cassetti, diciamo così, il Walkman. È ancora il re della musica portatile, stiamo parlando del 1980, ma si vedono in giro già i primi lettori CD e portatili che sono andati a sostituire il Walkman. I videogiochi domestici passano da macchine come il Commodore 64 alle prime console di nuova generazione. Il prossimo pezzo, Dancing, sempre di Stephanie Mills, tratto dall'album Sweet Sensation, e qui entriamo nel pieno del funk degli anni 80. È un brano che non concede soste, è pura energia ritmica. A tra poco.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Stai ascoltando La Radio a Modo Mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, stiamo parlando degli anni 70 e nelle case italiane arriva sempre più spesso la televisione a colori, che cambia il modo di vivere gli eventi sportivi, i film e gli spettacoli. Ora noi, per quanto riguarda la musica, il nostro percorso è parallelo, così possiamo dire. Ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo, Don't Love You Anymore di Teddy Pendergrass, del 1977. Questo brano è una delle più potenti e dolorose lezioni di soul mai registrate. A tra poco.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, e in Italia esplodono le radio libere dando voce a nuovi generi musicali. Ci abbiamo fatto una trasmissione intera su questo e tanti giovani speaker, tra i quali il sottoscritto e Dottor Funker, nostro regista di là del vetro. Noi stiamo sempre percorrendo due strade che non si incontrano mai, ma poi alla fine si incontrano. E come parliamo dei fatti del vintage, tutto quello che è successo, che è accaduto tra gli anni 70, 80 e 90, in parallelo con la musica di nostro gradimento, cioè quella che programmiamo qui alla radio a modo mio ormai da 15 anni, la black music, e come dice Dottor Funker e dintorni. Ora ci ascoltiamo un pezzo, lui sempre, di Teddy Pinned Grass. Ci ascoltiamo un suo successo clamoroso, Easy Is Gotta Take Easy. A tra poco.
3: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.

0: Eccoci, c'eravamo andati a prendere un caffè con il dottor Funk. Allora, ora siamo negli anni 2000-2001 per l'esattezza, e parliamo di Wikipedia, che ha cambiato radicalmente il modo di cercare informazioni, rendendo il sapere accessibile a chiunque avesse una connessione a internet, abbattendo le barriere delle enciclopedie costose e di elite. È uscita nel 2004, il beat originale era stato pensato per un altro artista, ma Lee John lo rielaborò apposta per lui. Stiamo parlando di Usher con la sua Year, un pezzo tratto dall'album Confession, il suo primo album del 2001. A tra poco.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi. Peace out.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, allora torniamo in studio e stavo un attimo leggendo, mi sono perso, ecco, dottor Funk, tirami su la tendina qua. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo, siamo nel 2026, una cosa molto recente, e ci siamo posizionati su sonorità più calde e avvolgenti con questo pezzo Let Me Be nella versione di Beat, un brano che gioca sull'equilibrio tra suono elegante e vibrazioni soulful e house di qualità. A tra poco.
2: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, ora è arrivato il segmento, ecco la parola, il segmento della radio a modo vostro. Ci sono arrivate in settimana 3 email e li abbiamo selezionate per questa settimana, ne abbiamo già altre pronte con delle richieste da amici e mi sorprende il fatto che sono molti, molti amici da tutto il mondo che ci scrivono e ci ascoltano, ma anche ci richiedono dei pezzi a me perfettamente sconosciuti. Comunque abbiamo un saluto da Montreal. Ciao Max, ti seguo sempre in streaming qui dal Canada, la tua musica e quella di Anna Sol, la nostra collega del programma qui accanto, scaldano sempre il cuore. È possibile ascoltare un vero pezzo da 90 per il mio impianto hi-fi? Beh, lui ci richiede Carisma di Tom Brown, è il brano perfetto per staccare dopo una lunga giornata di lavoro. Un abbraccio a tutto lo staff della radio a modo mio da Umberto da Montreal. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, dopo Umberto abbiamo Federico che ci scrive da Caracas. Grande Max, ti scrivo da Caracas, qui la vita corre veloce e la musica è la nostra benzina. Ascolto sempre le vostre selezioni e apprezzo tantissimo il vostro focus sulla ricerca sonora. Avrei una richiesta di classe, potresti passare Soul So Rainbow di Dimitri from Paris? Quel mix di raffinatezza e groove è esattamente quello che ci vuole qui in questo momento. Grazie per la vostra passione, continuate così.

Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana una bella passeggiata ce la siamo fatta tra la musica e quello che c'è intorno, che poi è la storia assoluta di una vita vissuta. Bene, dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi. Alla prossima!

0: Radio Tigullio.
1: Fallen Dreams.
2: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
0: Radio Tigullio.
1: Fallen Dreams.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano, Mickey DJ, è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1, acceso. Motore 2, acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più

0: Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: 1:31.
3: Ehi, da brava.
4: Radiomania, day by day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
3: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente e un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e downtempo. Allora, partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
1: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room.